RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: EDM.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell nobody.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zico Zaco Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zaco Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Sabato alle 21:30 su RBE TV.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi, continuo a uscire per distrarmi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci, buongiorno, anzi buon pomeriggio per essere più corretti, le 14 in punto, oggi veramente puntualissimi nell'iniziare questa puntata di Voci Protestanti con le consuete modalità, diciamo, di accesso per comunicare con la redazione di RBE, che vado subito a ricordarvi. Se volete mandare un'email, diretta@rbe.it, questo è l'indirizzo a vostra disposizione, indirizzo che potete usare appunto per contattare la redazione di RBE Radio e TV. Oppure, se preferite, tramite SMS e WhatsApp, utilizzate il numero 328-875-7845, scriveteci, aggiornateci rispetto non solo ad eventi, iniziative, e anzi grazie perché ce ne comunicate veramente tantissime. Questa mattina abbiamo nuovamente arricchito la nostra agenda dei prossimi giorni di parecchi appuntamenti, ma segnalateci anche ad esempio dei progetti, dei servizi di cui siete venuti a conoscenza e che potrebbero essere utili a tutti e a tutte. Segnalateci anche magari qualche articolo, qualche notizia che avete letto, che vi ha incuriosito e che potrebbe essere, perché no, condivisa anche all'interno delle nostre trasmissioni e in particolare di Voci Protestanti. E poi ovviamente tutti i nostri canali social attivi, quindi Facebook, Instagram e via dicendo. Allora, per quanto riguarda ovviamente la diretta, rimarremo insieme fino alle 16, due ore di programma in questo pomeriggio di venerdì 12 giugno. Ricordo sempre anche e saluto sempre chi ci ascolta in replica. La prima parte di Voci Protestanti, la prima ora, viene anche replicata al mattino successivo, e quindi un saluto a chi appunto segue questo programma nella sua versione mattiniera, con la replica del mattino dopo. Buon inizio di weekend in questo caso. La musica I Journey con Don't Stop Believer apre la puntata di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scrivete, come già vi ricordavo poco fa, i contatti di RBE o anche oltre a diretta@rbe.it, lo ripeto, al 3288757845. E intanto un po' di iniziative, di appuntamenti ve li ricordiamo anche noi, guardando verso il fine settimana cosa accadrà. Domani, sabato 13 di giugno, segnaliamo un concerto della banda musicale di Inverso Pinasca alle 21 nel Tempio Valdese di San Bartolomeo a Prerostino. L'ingresso è libero. Un altro concerto anche a Milano, al Tempio Valdese alle 20.30 con la rassegna Musica al Tempio, questa volta il concerto dell'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz. L'appuntamento è appunto confermato e va verso, diciamo, gli ultimi incontri musicali della rassegna Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Milano. Ancora un appuntamento per questo sabato 13 di giugno: il Centro Evangelico di Cultura di Sondrio propone il seminario dedicato al tema della riforma in Italia. E sarà una carrellata, diciamo, di pensieri e di riflessioni di molte persone che parleranno, insomma, della riforma in Italia, in particolare con il punto di domanda: in Italia la riforma ha fallito? E quindi, insomma, si partirà dalla riforma protestante in Svizzera, passando anche alla Germania di Lutero, ai grandi movimenti che attraversarono l'Europa del Cinquecento, soffermandosi proprio sull'Italia. Cosa è successo alla riforma in Italia? Qual è stato il processo storico che di fatto non ha permesso a questa riforma, appunto, di attecchire? Sarà quindi una riflessione un po' ampia, un po' a 360 gradi, che si svolgerà per tutta la giornata, perché il seminario inizia domani mattina alle 9.30 e prosegue fino alle 16, appunto, al Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, ma si potrà seguire anche da remoto, perché sarà attivo lo streaming sul canale YouTube del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. E poi ci sono degli appuntamenti per la domenica e per la prossima settimana, li vediamo però dopo la musica. Giuliano Palma e i Blue Beaters con un brano Testarda Io.

Bastarda io la mia solitudine, che forse alcune ricordano nella versione di Iva Zanicchi. Allora andiamo a vedere cosa accade in questi giorni. Vorrei intanto relazionarvi anche rispetto ad un appuntamento importante, ovvero il Consiglio Luterano, il Consiglio della Federazione Luterana Mondiale delle Chiese Luterane a livello internazionale, scusate, che si sta svolgendo in questi giorni a Ginevra. Si è aperto proprio ieri, proseguirà fino a lunedì 15 giugno ed è riunito, si ritrovano appunto i deputati della Federazione Luterana Mondiale a Funè sulle rive del lago di Ginevra. Il tema scelto per il Consiglio della Federazione Luterana Mondiale è il seguente: incoraggiatevi a vicenda nella fede, una frase, un versetto tratto dalla lettera di Paolo ai Romani e che sarà un po' il fil rouge che guiderà appunto i lavori che si svolgeranno. Tra l'altro la cosa interessante è uno sguardo che è stato dato anche nel discorso di apertura di ieri del presidente appunto della Federazione Luterana Mondiale rispetto alle sfide dell'attualità, e quindi questo sguardo anche a quello che avviene nel mondo e all'attualità, alla cronaca che ovviamente accompagna per forza il lavoro e diciamo gli obiettivi, anche le sfide delle chiese. E quindi sono state citate ad esempio le situazioni di crisi sociale o politica del mondo, è stato citato il tema dei conflitti militari, della disoccupazione crescente in molti luoghi anche europei, no? non molto lontani diciamo da noi. Si è parlato dell'emergenza climatica, dei cambiamenti, si è parlato della strumentalizzazione della fede, si è parlato anche di situazioni geopolitiche difficili. È stata citata ad esempio la Groenlandia con queste minacce di annessione da parte del governo degli Stati Uniti d'America, del governo Trump. Si è ricordato l'appello che è stato sottoscritto anche dalla Federazione Luterana rispetto alla dignità e al rispetto delle convenzioni internazionali. In questo caso si è fatto riferimento al conflitto in Cisgiordania e a Gaza. Insomma, è stata un'apertura, un'introduzione, il discorso di apertura dell'incontro del Consiglio Luterano Mondiale dedicato proprio a parlare del mondo chiese, è vero, ma un mondo chiese che si relaziona con l'attualità, con la collettività, con quello che purtroppo o per fortuna il mondo ci propone a seconda appunto dei temi che vengono toccati. Quindi è un appuntamento importante ciò che appunto accade a Funè, è un modo per essere comunità nelle comunità, ma nello stesso tempo per fare in modo che le comunità luterane siano parte di questa comunione, di questa comunità globale all'interno del mondo. Questo è quanto è stato sottolineato in più occasioni, in più momenti da parte appunto delle chiese luterane. E ricordiamo che anche la CELI, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, fa parte appunto di questa rete internazionale della Federazione Luterana. Trovate maggiori dettagli sul sito chiesaluterana.it. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

Cadè con Smooth Operator, il brano, un brano conosciutissimo, che risale a parecchi anni fa. Era il 1984 quando usciva all'interno dell'album Diamond Life, e usciva appunto con questa band britannica e con Sade. È un brano che poi ha avuto, intanto quando uscì, leggevo poco fa, non sapevo insomma di queste vicissitudini, non fu apprezzato particolarmente, ma perché era un po' particolare, aveva questo sax che accompagnava insomma anche in un assolo la musica, e quindi la sonorità forse era un po' particolare, ma dopo poco tempo insomma conquistò a livello mondiale tutti, e quindi diventò veramente un'icona proprio del periodo, da non considerato un'icona del periodo. Pensate a volte come è facile insomma cambiare opinione e anche appunto cambiare completamente posizione, ecco, nell'arco di poche settimane nei brani più ascoltati. Torniamo invece a noi, torniamo a Voci Protestanti e ai temi in particolare che ci toccano da vicino. Allora, ultimi giorni a vostra disposizione se volete iscrivervi alla Scuola per la Democrazia. Anche quest'anno ritorna l'appuntamento a Torre Pellice, organizzato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese con il Liceo Valdese di Torre Pellice, il Comune di Torre Pellice, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Università La Sapienza di Roma, insieme anche e grazie soprattutto al contributo dell'8x1000 delle chiese valdese metodiste. Torna, dicevamo, la quinta edizione della Scuola per la Democrazia. 5 giorni ad inizio luglio dedicati quest'anno al tema l'Europa tra speranza e realtà. Ci sono laboratori, ci saranno incontri e lezioni aperte al pubblico, serate anche musicali o tematiche, per appunto approfondire l'argomento Europa, un'Europa che, come ricorda Bruna Peirò, presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, in questi ultimi anni fa fatica a trovare una sua identità, fa fatica a ritrovare soprattutto la dialettica, la convinzione degli ideali che concorsero a formare appunto l'anima del continente, e quindi si sente un po' appunto abbandonata a se stessa e non riesce a prendere posizione sovente in alcuni ambiti di attualità e di politica. Quindi l'Europa, ecco, fra realtà e speranza, ecco perché questo tema così particolare. Ci si può iscrivere fino al 15 giugno. Chiunque può partecipare a questo percorso della Scuola per la Democrazia. Sappiamo che ci sono sovente molti studenti che arrivano non solo dalla Facoltà Sapienza di Roma, ma anche da altre università, e che approfittano di questi 4-5 giorni a luglio per approfondire alcuni temi. Tra l'altro fa parte anche del percorso didattico e scolastico, però ci sono anche persone invece esterne che semplicemente hanno voglia, desiderio di toccare questi temi. Trovate sul sito della Fondazione Valdese il programma completo della Scuola della Democrazia dall'1 al 5 luglio. Si svolgerà a Torre Pellice, c'è l'elenco del programma giorno per giorno con i vari temi che saranno toccati, le varie conferenze, le serate, ogni giorno c'è un tema diverso. Il 2 luglio si parlerà di poteri, il 3 luglio si parlerà di diritti, il 4 luglio si parlerà di dialoghi, e infine il 5 luglio si cercherà in una tavola rotonda conclusiva di concludere, di tirare un po' le fila di questa Europa tra speranza e realtà. Quindi se siete interessati andate sul sito fondazionevaldese.org, troverete tutte le informazioni e anche il modulo per procedere alla vostra iscrizione. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax. Ti.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Proseguiamo il nostro viaggio di voci protestanti, continuiamo la nostra puntata di questo venerdì 12 giugno. Saluto sempre, ricordo anche l'ascolto di chi ci può seguire con la replica il mattino successivo. Un saluto a chi ci sta seguendo appunto con questa seconda messa in onda, ecco, della puntata, non in diretta, non il pomeriggio di venerdì, ma a questo punto il primo mattino del sabato 13 di giugno. Torniamo invece a parlare di posizioni, diciamo, di apertura, di accettazione e di inclusione, e in modo particolare vorrei citare un articolo che è stato ripreso anche su riforma.it, quotidiano online delle chiese metodiste, battiste e valdesi d'Italia, e che riguarda le chiese episcopali, ovvero questa denominazione cristiana protestante che fa parte della comunione anglicana e che appunto è presente molto negli Stati Uniti d'America. In particolare c'è stato un incontro delle chiese appunto episcopali degli Stati Uniti d'America, e in questo incontro si sono celebrati i 50 anni di accoglienza rispetto alle persone LGBTQIA+, il mondo queer, all'interno appunto delle chiese. 5 decenni di progresso, di cammino, di apertura, di inclusione all'interno della Chiesa Episcopale. Questo è stato proprio il centro di una riflessione appunto che si è tenuta recentemente, in cui la Chiesa Episcopale ha voluto festeggiare questo 50° anniversario del passaggio appunto di una risoluzione che forse 50 anni fa era stata perfino pensata, immaginata come particolarmente innovativa, e che però purtroppo, se guardiamo ai giorni nostri, forse lo potrebbe ancora essere adesso in determinati ambienti che fanno fatica, ecco, ad accettare questi cammini di inclusione e di integrazione. Tutto iniziò a Minneapolis, e in effetti a Minneapolis tornerà ad essere ricordato. Il prossimo settembre ci sarà una conferenza proprio dedicata a questa tematica, presente e futuro del coinvolgimento LGBTQIA+ nella vita della Chiesa Episcopale, una conferenza che si terrà 3, 4, 5 settembre appunto a Minneapolis, che è la stessa città nel Minnesota dove appunto 50 anni fa la Convenzione Generale delle Chiese Episcopali adottò, ecco, questo testo di apertura con alcune appunto dichiarazioni di inclusione e di accoglienza. Quindi insomma sicuramente è un bel modo per ricordare dei passaggi importanti all'interno della Chiesa, un bel modo anche per ribadire la necessità di continuare a parlare di questi argomenti, di sensibilizzare e di in qualche modo riposizionarsi, di continuare a scegliere di riposizionarsi in questa strada che è vero che è stata presa 50 anni fa, ma non è così scontato che venga mantenuta e venga appunto e che si prosegua in tal senso. Quindi sicuramente non è solo un motivo di orgoglio per la Chiesa Episcopale americana, ma è anche un modo per appunto ribadire alcuni ideali in cui evidentemente credono in modo fermo, in modo continuativo, in modo coerente. E magari torneremo nei prossimi mesi a ricordare questo appuntamento, appunto 3, 4, 5 settembre Minneapolis, questo incontro della Chiesa Episcopale per celebrare appunto i 50 anni a settembre della risoluzione. E a proposito di diciamo percorsi di informazione e accoglienza, beh, vi citerei un appuntamento che si terrà a luglio, giovedì 9 luglio precisamente a Torre Pellice. Le chiese valdesi del primo circuito invitano ad un aperitivo teologico proprio sul tema dell'identità e dell'identità di genere. È un incontro che vedrà appunto la partecipazione del primo, del secondo e del terzo circuito delle chiese valdesi, che si è riunito in questi mesi per riflettere su questa tematica. Interverrà il pastore Gabriele Bertin, e in modo particolare diciamo che ci si soffermerà in questo incontro anche sul tema, un tema fortemente attuale, le discriminazioni in ambito scolastico, quindi ragazzi e ragazze che ancora oggi subiscono atti di bullismo o aggressioni, discriminazioni in ambito lavorativo,
maternità e paternità che non sempre sono riconosciute e anche ovviamente discriminazione nell'ambito delle chiese. Quindi è un'ottima occasione per tornare su questi argomenti, per confrontarsi, per discutere, per parlare e ovviamente accrescere l'informazione rispetto a questo tema. Segnatevi la data, giovedì 9 luglio, Torre Pellice, alla Sala dei Coppieri alle ore 17.

si chiama Angèle, o meglio si chiama Angèle Joséphine Aimée, quindi ha questi tre nomi, Van Leeken, ed è belga, è una cantante ma soprattutto è una compositrice pianista. Lei nasce come pianista belga e appunto ha scelto, diciamo, di essere conosciuta come semplicemente come Angèle. Allora ritorniamo in Voci Protestanti mentre ci avviamo, insomma, alle ultime battute di questo, di questa prima parte del programma che vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di RBE, tornando a parlare della giornata mondiale del rifugiato 2026. Sapete che giorno per giorno cerchiamo di darvi un po' di informazioni rispetto a questo appuntamento che sarà il prossimo 20 di giugno, ma ci sono davvero tantissime iniziative da seguire e quindi lo facciamo un po' per giorno in modo anche da così permettervi di segnarvi in agenda quello che vi interessa di più. Allora, per quanto riguarda questa giornata, in questo caso volevo segnalarvi delle iniziative che si terranno a Torino, ma soprattutto volevo segnalarvi un articolo che è uscito su riforma.it firmato da Claudio J. Monat e che cerca di fare un po' anche il riassunto del senso e della motivazione, ecco, che porta a celebrare questa giornata anche a livello nazionale. L'articolo inizia con, diciamo, un commento di Bertin Zonza, che è in Italia dal 2003 e arriva dal Congo, è un mediatore culturale ed è stato tra i fondatori 20 anni fa dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, un'azione, una iniziativa, un'associazione che appunto lavora a Torino, pensata, creata, voluta proprio da persone migranti per cercare di superare le barriere del noi e del loro, che purtroppo è una barriera che caratterizza molti approcci alla questione delle migrazioni. Allora Bertin Zonza racconta un po', diciamo, il suo percorso e scrive così: quasi tutti quando arrivano cercano un posto per pregare il loro Dio. Io, da evangelico, quando arrivai, appunto, cercai e trovai la chiesa aperta, entrai nel Tempio Valdese e le persone sconosciute attorno a me in quel momento ora sono diventati i miei fratelli e le mie sorelle, e i 5 centesimi che avevo raccattato e che ho offerto nella colletta erano il mio modo per partecipare alla vita della comunità. Non ero più soltanto un rifugiato che dormiva dove trovava un giaciglio, ma ero diventato un membro di una famiglia. Sono appunto queste le parole che aprono l'articolo di Riforma, le parole di Bertin Zonza, del presidente dell'associazione Mosaico Azione per i Rifugiati, un'associazione che ancora adesso porta avanti moltissime iniziative e che celebra quest'anno appunto i 20 anni della sua fondazione e ha organizzato per la prossima settimana moltissimi appuntamenti, cogliendo l'occasione appunto della giornata del rifugiato, e quindi ci saranno incontri, appuntamenti, iniziative anche molto diverse l'una dall'altra per cercare di tornare a parlare in modalità non aggressiva, non problematica del tema dei flussi migratori, delle migrazioni, degli spostamenti e anche ovviamente dell'accoglienza e dell'integrazione. Oggi l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino è una realtà molto strutturata, ci sono mediatori e mediatrici sociali, ci sono molti operatori, molti volontari e volontarie che arrivano da diversi paesi e culture e ovviamente anche un luogo di presenza, in questo caso del luogo abbiamo parlato anche recentemente, Altrimè, questo nuovo luogo nei locali della Chiesa Valdese di Torino, negli spazi di via San Pio V, che sono diventati appunto la casa dell'associazione Mosaico e che accoglieranno anche alcuni degli appuntamenti della prossima settimana. Ad esempio ci sarà proprio un incontro lunedì prossimo, il 15 di giugno, ad Altrimè, con una mostra fotografica
fotografica che sarà inaugurata e che racconta il percorso dell'associazione Mosaico in questi 20 anni di lavoro, di esperienze, di incontri. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico per tutta la settimana. E poi un altro appuntamento che si terrà sempre lunedì prossimo, il 15 di giugno, sarà a Torino nella Casa Valdese alle ore 18, un incontro dal titolo Diritti in Cammino, e sarà un momento di condivisione tra persone che proprio di questo tema parlano e su cui lavorano. Sarà presente anche Amnesty International, rappresentanti dell'Università di Torino, rappresentanti del Servizio Stranieri del Comune di Torino e del Consiglio Comunale, e sarà anche presente un intervento proprio dell'Associazione Mosaico. Questo è solo nella giornata di lunedì, e poi si proseguirà martedì 16 giugno degli incontri sia al mattino che il pomeriggio nella sede del gruppo Abele, e poi ancora mercoledì 7 giugno, giovedì 18, insomma tanti incontri. Ve li racconteremo un po' per giorno nella prossima settimana. Andremo a vedere nel dettaglio quelle che saranno le iniziative più particolari. Intanto, se volete avere già un'idea del calendario, vi consiglio di andare o su riforma.it, dove trovate l'articolo che vi ho citato, oppure andate direttamente sul sito della Chiesa Valdese di Torino o dell'Associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino.

erano servizi, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

Sulle note di Amico Fragile di Fabrizio De André noi salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi invece può continuare ad ascoltare RBE, a seguire la diretta di Voci Protestanti, beh, con voi ci sentiamo veramente tra pochissimo, continuiamo con una seconda parte in cui sarà con me anche come sempre Darianna Tedesco, e invece appunto chi ha seguito la replica

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 13 giugno, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo l'inno 54 dell'innario cristiano, O Signor, tu sei mia vita. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 30 e 31. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
2: Un caro saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto. Oggi vorrei fare con voi un piccolo viaggio attraverso due immagini della Bibbia che sembrano scritte apposta per le nostre giornate frenetiche. Avete presente quando vi svegliate la mattina e vi sentite già stanchi? Quando le scadenze, i problemi in famiglia o sul lavoro vi fanno dire «non ce la faccio più»? Bene, se vi sentite così siete in buona compagnia. Il profeta Isaia, più di 2000 anni fa, scriveva che perfino i giovani si affaticano e i più forti vacillano. La stanchezza non è una colpa, è semplicemente la nostra umanità. Ma la Bibbia non ci lascia lì, a terra. Ci offre una via d'uscita e lo fa con due parole chiave, l'aquila e il corridore. La prima immagine è quella dell'aquila. Isaia dice che chi si fida di Dio riacquista forza, mette ali come aquile, corre senza affannarsi. Avete mai guardato il volo di un'aquila? Non passa il tempo a sbattere le ali disperatamente. No, apre le ali e si lascia trasportare dal vento caldo che sale dal basso. Ecco il primo segreto. Smettere di fare tutto da soli. Fidarsi di Dio significa aprire le ali. Significa dire, Signore, oggi le mie forze sono a zero. Spingimi tu con il vento del tuo spirito. E si tratta di uno scambio di energia, la nostra debolezza in cambio della sua forza. E qui arriviamo alla seconda immagine che troviamo nella lettera agli Ebrei. Questa volta siamo su una pista di atletica. La vita è una corsa, spesso usiamo questa immagine, ma quanti pesi ci portiamo dietro mentre corriamo? E il nostro testo ci dà un consiglio da veri allenatori. Deponiamo tutto ciò che è di peso. Pensateci un attimo mentre siete in auto, in cucina o al lavoro. Qual è la zavorra che vi sta pesantendo oggi? Un rancore che non volete digerire? L'ansia di dover sembrare sempre perfette? Le aspettative degli altri? Nessun atleta corre con uno zaino pieno di pietre sulle spalle. E allora svuotiamo lo zaino, chiediamo a Dio la grazia di lasciare andare quello che non serve. E infine la tattica d'oro per non mollare. Teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Se corriamo e guardiamo i nostri piedi, inciampiamo. Se guardiamo gli altri, le altre, ci distraiamo o proviamo invidia. E se guardiamo il traguardo troppo lontano, ci scoraggiamo. E allora guardiamo Gesù, guardiamo il suo modo di amare, la sua fiducia, la sua pace. Lui non è un giudice cronometrista alla fine della pista, è il compagno di squadra che corre accanto a noi, passo dopo passo, e ci sussurra, dai, non mollare, ce la facciamo insieme. E allora, prima di ripartire con le nostre attività di oggi, fermiamoci un istante e proviamo a chiederci, Cosa c'è nel mio zaino, in questo preciso momento, che mi sta impedendo di volare libero? Pensateci. E poi lasciatelo andare e aprite le ali come aquili. Buona corsa a tutte e tutti voi.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Le 7.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Tra Stati Uniti e Iran l'accordo non è mai stato così vicino, lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine di un'ennesima giornata fatta di annunci e smentite. La città di Ginevra si starebbe già preparando ad incontrare le due delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente Vance per gli Stati Uniti e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire già domenica, non è chiaro cosa prevede il testo. La Casa Bianca assicura che, oltre alla tregua tra Washington e Teheran, ci sarà anche la fine del conflitto in Libano. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non intende ritirarsi dal paese. Nel Golfo Persico intanto continuano gli scambi a fuoco. Il Pentagono ha dichiarato di aver intercettato e distrutto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz.
3: Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli, messi sul mercato da 3 giorni, non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno agli Stati Uniti, e anche ai dipendenti stranieri della stessa Anthropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di Fable 5 e Mythos 5. Quello più discusso è il primo, Fable 5, per la capacità di verificare la vulnerabilità alla sicurezza informatica dei sistemi, motivo per cui alla presentazione Anthropic aveva deciso di limitare l'accesso al mercato ad alcune categorie selezionate di utenti. La società, nota per l'intelligenza artificiale generativa cloud, in una settimana ha presentato alla SEC, l'azienda di controllo della borsa di New York, il prospetto riservato per la propria quotazione in borsa.
2: Negli Stati Uniti c'è stato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. Il gruppo risultante dalla fusione controllerebbe due grandi piattaforme di streaming, Paramount Plus e HBO Max, e due importanti testate dell'informazione televisiva. Secondo la divisione antitrust, la fusione potrebbe favorire la concorrenza con vantaggi per consumatori e lavoratori. Non sono d'accordo alcuni procuratori generali statali, che hanno promesso di esaminare a fondo l'intesa e che potrebbero ancora avviare contestazioni legali.
3: Siccità in Lombardia. Da domenica 21 giugno inizia una riduzione concordata dell'erogazione dell'acqua in agricoltura da parte dei consorzi irrigui. L'ho deciso ieri l'AR, la Regione Lombardia, nell'incontro con le associazioni agricole, l'ARPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e l'Autorità di Bacino del Po, i gestori dei laghi e dei canali irrigui. Nonostante le recenti piogge, il livello delle riserve è al di sotto del 26,5% della media stagionale, lievemente migliorato dal mese scorso, e quello della neve però è a oltre il 66% in meno della media stagionale. Viste le previsioni di assenza di piogge nelle prossime settimane, è utile quindi preservare le riserve delle dighe e dei laghi per consentire la stagione irrigua fino ai raccolti.
2: Chiudiamo con lo sport. Esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile. I padroni di casa hanno battuto 4-1 il Paraguay. La partita si è conclusa alle 5 ora italiana. Pareggio invece per il Canada, un altro dei paesi ospitanti del torneo, nel match giocato contro la Bosnia e Erzegovina. Alla mezzanotte di oggi il Brasile di Ancelotti incontra il Marocco. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del nord, caldo un po' afoso soprattutto nel pomeriggio, sole anche sul centro dove le massime toccheranno i 33 gradi, caldo anche al sud dove le temperature sono però in diminuzione. Le 7.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca, italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look
1: tonight. Buongiorno, ci sentiamo dopo un'interruzione. Continueremo adesso per quest'estate fino a luglio, quando farò un po' una sosta, ma vi farò sapere. Abbiamo tante cose. Partiamo come al solito dalla politica internazionale e siamo legati all'andamento del presidente degli Stati Uniti, Trump. Ho letto in questi giorni che Trump ha cambiato opinione nelle sue esternazioni un numero di volte enorme. Qualche giornalista ha fatto il conto. 37 volte ha detto una cosa il giorno prima, il giorno dopo l'ha smentita. Adesso siamo al questo percorso di accordo possibile con l'Iran. Pare che anche l'Iran sia disponibile. Però non possiamo fare previsioni. Abbiamo a che fare con un autocrate, è inutile chiamarlo un presidente democratico, un autocrate spesso folle che muove le sue pedine a seconda dei suoi affari, dei suoi interessi politici e del suo umore nei confronti della politica in generale. Stanno per avvicinarsi le elezioni di midterm, le previsioni per lui sono negative, per cui è spinto anche da questo. C'è da fare una delle solite considerazioni, visto che in questa nostra trasmissione più che notizie diamo commenti, perché le notizie le avete in continuazione nei mass media attuali così solerti. Abbiamo la conduzione di uno dei paesi, anzi del paese più importante a livello mondiale, oltre a Russia e Cina, ma importante per il mondo soprattutto occidentale, che sono gli Stati Uniti, che si muovono a seconda di interessi che non hanno nulla a che fare con la razionalità, ma si muovono sul piano di tattiche di potere e di forza, che è l'impostazione di Trump. Per lui non vi è la democrazia, vi è la forza del suo potere. E purtroppo l'Unione Europea non riesce a frenare questa cosa. Meno che meno il governo italiano, del quale parleremo dopo. Per cui credo che l'assetto mondiale c'è da augurarsi che permetta perlomeno questo passo di pacificazione che dovrebbe andare avanti con l'Iran. Non si sanno bene i termini. La questione dell'uranio è molto da vedere se rimane nell'ambito iraniano ma controllata, se la questione dell'appoggio dell'Iran a Hezbollah e agli altri che sono attorno al contesto degli Ayatollah riesce ad essere frenato. Se Israele non metterà i bastoni tra le ruote, le ultime notizie sono che Netanyahu vede con favore un discorso di pacificazione in Iran, che però non corrisponde a una pacificazione nel Libano, dove anzi Israele continuerà a bombardare e a massacrare. Questo è il quadro. Credo che su questo abbia influito in parte, molto in parte, anche la spinta di alcuni governi europei, soprattutto quello francese in primis, quello inglese e anche la Germania, per quanto riguarda quel gruppo chiamato dei volonterosi, non certo per l'Italia. Questo è il quadro che abbiamo davanti. Dovremmo parlarne per forza la prossima trasmissione. Se Trump dovesse mantenere questo percorso, allora qualcosa si aprirebbe sul piano di una pacificazione che potrebbe investire anche il contesto ucraino, dove l'incertezza e la debolezza di Zelensky può giocare però con l'appoggio dell'Occidente per una riduzione della pressione russa. Però credo che questo sia molto in fieri, perché da una parte e dall'altra, Ucraina e Russia, si continua a lanciare missili, si continua a fare disastri, recentemente anche della Russia su Kiev e dell'Ucraina su alcune cittadine oltre il Donbass nel territorio russo, con conseguente corollario, ormai a cui siamo tristemente abituati, di morti innocenti, soprattutto inermi. Su questo quadro il mondo occidentale dovrebbe prendere atto di un passo leggero in avanti verso, se non la pace, almeno la tregua. Credo abbia influito, lo dico da un emittente protestante, anche l'opera che va riconosciuta, costante, del Papa Leone XIV, che ha continuato a parlare di pacificazione, di Mediterraneo che non deve diventare un cimitero e di tiranni che dominano il mondo con la loro potenza economica e militare. Mi fermo qui, dopo queste prime riflessioni, per andare poi a una valutazione che riguarda il governo italiano.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Il governo italiano è sempre più preso all'interno di una logica tipica del governo di Meloni. Va fatta subito una distinzione. Un conto è il comportamento della Presidente del Consiglio, alla quale va riconosciuta una certa intelligenza e capacità di azione politica, e il suo governo, salvo qualche caso, come quello di alcuni attorno a lei, come il consigliere Fazzolari, che adesso è però in difficoltà per problemi giudiziari, e altri che almeno si muovono con una certa attenzione. Ma la maggior parte del suo governo è assolutamente inadeguato. Pensare che alcune decisioni del governo italiano siano nelle mani di un individuo come Lollobrigida o anche dello stesso ministro dell'interno Piantedosi o anche del ministro della giustizia Nordio, con le loro inadeguatezze, c'è da essere molto preoccupati. Comunque, Meloni sta cavalcando due piani. Da un lato, una tendenza a un decisionismo da guru della politica, o come l'ha chiamata Massimo Giannini nel suo ultimo libro, da sciamana della politica italiana, una specie di individuo che sta al di sopra delle parti e che si muove sul terreno di un certo atteggiamento generale, quasi da strega della politica, che la fa andare avanti, usando quella che è in dubbio la sua intelligenza e la sua preparazione nell'arte di governo. Dall'altro lato, la Meloni che nega la realtà. Nel libro che ho citato di Giannini si dice che Meloni nei confronti della realtà fugge, e mi sembra un elemento adatto, una riflessione adatta. La realtà è da fuggire per Meloni. I conti sono quelli che dice lei. L'economia va come dice lei, la sanità va come dice lei, la scuola va come dice lei, i problemi del lavoro ancora di più. Una narrazione che non corrisponde alla realtà, ma dalla quale ha trovato comodo e anche utile fuggire di fronte a un terzo protagonista, che è l'elettorato, o l'opinione pubblica meglio, un'opinione pubblica distratta, un'opinione pubblica, come ho detto altre volte, fatalista, un'opinione pubblica che non crede più a nulla e che accetta l'esistente, che di fronte a qualcosa che non cambia accetta quello che c'è, pensando che almeno qualcosa potrebbe migliorare. E qui c'entra un altro discorso. L'inadeguatezza sul piano pratico e organizzativo dell'opposizione. Un'opposizione che continua ad esistere e a parlare, ma che si ferma a quello. Si ferma ai proclami televisivi, ai comizi, a qualche scritto sui giornali, ma non presenta una chiarezza di un programma alternativo. Il danno è proprio quello. E c'è da dire, e ci torneremo poi,
come di fronte alle prossime elezioni politiche, un anno fa presto a passare, un anno o poco più, questa assenza di un discorso concreto, di una direzione di opposizione chiara e programmatica, finisce per togliere forza a chi nell'elettorato vorrebbe cambiare. Credo che Meloni sia da tenere in osservazione. Non bisogna fidarsi dei suoi comportamenti, perché spesso ha cambiato da un punto all'altro. Vedersi anche il rapporto con Trump, ora critico, ora succube. Comunque un rapporto altalenante dove in Meloni vi è da un lato il tentativo di essere nell'ambito europeo e non essere esclusa, e di fatto si è fatta escludere da alcune scadenze, ma dall'altro mantenere il legame stretto con gli Stati Uniti come supporto alla sua politica, che non è completamente europea ma è soprattutto atlantica. È un discorso lungo, un discorso per il quale dovrebbe ricadere e collegarsi col passato, quando i governi democristiani erano legatissimi all'Alleanza Atlantica, ma andare ancora più indietro.

legami con la destra reazionaria sono evidenti. Con la logica della destra reazionaria di muoversi sul terreno del tatticismo che conviene al potere governativo, con scarsa considerazione della democrazia e perciò di quella Costituzione che a parole la destra dice di osservare, ma che invece cerca di mettere da parte continuamente e da scansare. Vi ha tentato con referendum sulla giustizia, ha subito una sconfitta. Bisognerà vedere quanto questa sconfitta gioca, visto che l'opposizione non sa approfittare delle circostanze favorevoli. Ma parleremo dopo ulteriormente dell'opposizione. Fermiamoci che dopo questa seconda parte.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

capo dell'opposizione. Mi pare che le cose in certi momenti si aggravino anziché migliorare. Innanzitutto vedo nel 5 Stelle un'oscillazione che lo riporta alla vecchia impostazione né di qua né di là, tenendo conto di un elettorato in parte moderato e non tutto di sinistra, e anche di alcune spinte che vengono da quel centrismo vago, da un lato quello probabilmente più tattico di Renzi, a quello più di fondo ma meno consistente di Calenda e di altri. Credo che ci sia necessità da parte del Partito Democratico, come maggior partito della sinistra, dopo che alcune posizioni sono state chiarite, la rottura di una parte del Partito Democratico, seppure una rottura non ampia, ma però di chi anche a livello parlamentare non si riconosce più nel cosiddetto riformismo democratico. Credo che da parte del Partito Democratico si dovrebbe prendere in mano un discorso di egemonia sulla opposizione, di formazione di una linea, di proposta di un programma, perché altrimenti andare soltanto a dilaniarsi nelle primarie e tutto diventa chi sarà il leader che sarà candidato alla presidenza del Consiglio alle prossime elezioni sarebbe un errore. L'elettorato, credo, quello di sinistra, non vuole votare per questo o per quello. Vuole un cambiamento di programma. Vuole un cambiamento di fondo. E su questo deve muoversi di più anche quella parte che chiameremo sinistra della sinistra, di Alleanza Verdi e Sinistra, che talvolta sembra timida, sembra confusa, non è chiara nel sottolineare l'essere la gamba, seppure piccola, 6-7%, di una sinistra che deve crescere. Vi è il supporto del sindacato, va dato atto alla CGIL di Landini di muoversi con una certa coerenza, per cui il campo è aperto. Lasciamo stare se largo o stretto. È un campo di opposizione nel senso reale, parlamentare, democratico e programmatico del termine. Non è solo una competizione tra Conte, Schlein e altri. E va tolto dai balletti degli stessi mass media che si divertono a teorizzare chi sarà il futuro candidato della sinistra o del centro-sinistra alla presidenza del Consiglio. Fermiamoci qui anche su quest'ultima serie di considerazioni.

Andiamo alla conclusione. Come sempre dovrei parlare di varie questioni di costume per non ripetere i discorsi già fatti sulla violenza imperante, sulla delinquenza che non si arresta. Vorrei fare un esempio di un fatto accaduto che può sembrare marginale, ma che trovo emblematico. Tempo fa, credo almeno quasi un anno fa, una donna appartenente, credo, a un ceto medio borghese ha avuto il furto della borsetta con scippo da parte di un extracomunitario, un marocchino, credo. Ha cercato di riprendersi la borsetta, non vi è riuscita. Ha scelto di andare verso la sua macchina, salire in macchina e avviare il motore, e senza pensarci sopra è andata dritta contro il ladro che fuggiva e lo ha investito. Lo ha investito, l'ha messo a terra e lo ha ammazzato. Ecco, è stata arrestata e processata, pur rimanendo ai domiciliari. Le sono state concesse moltissime attenuanti nel processo avvenuto in questi giorni ed è stata condannata per omicidio volontario, salve le attenuanti, a 18 anni. Pena, se si guarda bene, da un punto di vista dell'omicidio volontario con morte, appunto, della persona in questione, non pesante. Altri diranno che è troppo pesante, non lo so. Però fa ragionare. Al di là della legge, al di là del discorso giudiziario, non sono un avvocato, non voglio entrare in materia della giurisdizione penale. Muoversi da parte di una persona offesa nella sua proprietà, che porti a trovare come risposta, come immediata prima risposta, aggredire e uccidere. Questa donna sapeva che investendo il marocchino l'avrebbe ammazzato. Non ha controllato i propri nervi, non ha preso nessuna attenzione, si è lasciata andare all'ira immediata. Forse poi si sarà pentita, però questo è emblematico. Come si vive nella logica di un mondo che investe anche quello giovanile, che le cose vanno risolte violentemente, senza razionalità, con una spinta del tutto irrazionale, con una spinta verso la violenza che risponde con altra violenza. In un mondo che è diventato un circo degli uni contro gli altri, senza più distinzioni tra uomini e donne e tra persone di una certa cultura o di un certo ceto sociale e altri. Questo vuol dire una società disgregata, priva di moralità,
problema del quale dovrebbero essere investito, e l'ho detto tante volte, anche le chiese, tutte, non solo quella cattolica, anche la chiesa protestante, perché credo che anche da parte delle chiese, e talvolta anche da parte della chiesa a cui aderiamo molti di noi come protestanti, vi sia una certa superficialità, più o meno voluta, una certa semplificazione dei problemi e non approfondire quello che abbiamo davanti. Come si debba, anche a livello scolastico, andare a una valutazione diversa della morale pubblica e della reazione nei confronti delle cose che possono accadere e che accadono violentemente in questa nostra società molto violenta, molto disordinata che abbiamo in questo momento. Credo che questo getterebbe una certa luce anche sul problema, proprio sul problema dell'istruzione. Ministro Valditara ha presentato un progetto che riguarda un cambiamento notevole, da istituti tecnici a licei, eccetera. Ne parleremo un'altra volta. È uscito anche un libro in questo senso, del quale potremo parlare la prossima volta. Ho l'impressione che anche sul piano del ministro Valditara la reazione sia quella dell'intervento tra il repressivo e l'irrazionale, o comunque della scoperta di una cultura che diventa anche regresso, che è quella della rigidezza sul piano educativo, che non tiene conto dell'evolversi e della difficoltà della società attuale rispetto alle giovani e ai giovani. Probabilmente abbiamo anche un'istruzione inadeguata rispetto al cambiamento del mondo femminile, rispetto al cambiamento del mondo in generale dei giovani, più o meno post-adolescenti e più o meno più avanti con gli anni. Dovremmo farne un ragionamento di fondo in una prossima trasmissione. Come vedete, i problemi sono tanti. Quello che talvolta cerchiamo di fare è quello di sollevarli. Una delle funzioni di questa trasmissione è sempre stata problematizzare e indicare dei problemi, sollevare dei problemi e cercare di, se non di risolverli, cosa difficilissima, ma affrontarli con convinzione. Spero che vi sia gradito. Rimanete sempre con Radio Bequit, vi ringrazio per la vostra attenzione e come sempre, lo ripeto, sono disponibile a tutti i vostri rilievi, più o meno critici, più o meno positivi e più o meno negativi. Grazie, a risentirci la prossima settimana.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra gli svincoli Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: Tra Stati Uniti e Iran, accordo mai così vicino. Teheran e Islamabad confermano gli annunci di Donald Trump. La firma forse domenica a Ginevra, ma potrebbe avvenire anche da remoto. La Casa Bianca assicura che l'intesa riguarda anche il Libano. Israele non commenta, ma ribadisce: non ci ritiriamo dal paese. Guerra in Ucraina. Per l'ONU, maggio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili degli ultimi 4 anni. Gli scambi incrociati di raid con la Russia continuano. Da Bruxelles intanto arriva il via libera all'iter di Ucraina e Moldavia all'ingresso nell'Unione. L'apertura del primo capitolo verrà formalizzata lunedì. Futuro Nazionale diventa partito. Oggi e domani il congresso della nuova formazione di estrema destra, obiettivo radicalizzare l'attuale destra di governo. 75 miliardi di dollari raccolti in poche ore, quotazioni record alla borsa di New York per SpaceX di Elon Musk. Anthropic intanto sospende la commercializzazione delle intelligenze artificiali su ordine di Washington. Non devono essere usate dai cittadini stranieri. La società della iCloud sta per essere quotata a Wall Street. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Tra Stati Uniti e Iran l'accordo non è mai stato così vicino. Lo ha confermato con queste parole il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine di un'ennesima giornata, quella di ieri, fatta di annunci e di smentite. La città di Ginevra si starebbe già preparando ad incontrare e ospitare le due delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente Vance per gli Stati Uniti e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire domenica, Teheran però non esclude la possibilità di sottoscrivere il documento da remoto, un segno della profonda sfiducia che permane tra le parti. Nel Golfo Persico intanto continuano gli scambi a fuoco.
6: Nelle prime ore di oggi gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto diversi droni iraniani, prendevano di mira navi mercantili nello stretto di Hormuz. È accaduto poche ore dopo che Stati Uniti e Iran avevano affermato che un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente era più vicino che mai. I disaccordi tra le parti restano importanti. I media di Stato iraniani hanno pubblicato informazioni su quanto ci sarebbe sul tavolo delle trattative, ma la versione di Washington è diversa. In un post sui social media, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino. Il presidente Trump ha pubblicato sul suo profilo il post di Araghchi, anche se poco prima aveva accusato gli iraniani di negoziare in malafede, travisare i termini dell'accordo. L'emittente di Stato iraniana ha riportato le parole del capo della diplomazia di Teheran, secondo cui fino al raggiungimento di un accordo completo su tutte le questioni non si può affermare con certezza che sia stata raggiunta un'intesa con gli Stati Uniti. Araghchi ha fornito alcuni dettagli sull'accordo, prevede la revoca del blocco navale americano dei porti iraniani e modifiche non specificate all'amministrazione dello stretto di Hormuz. Araghchi ha anche affermato che l'unico modo per affrontare la questione dell'uranio arricchito, che Washington sostiene faccia parte di un programma di armi nucleari, è diluirlo all'interno dell'Iran, ma non al 100%. In tutto questo la Svizzera ha dichiarato di essere stata in contatto sia con gli Stati Uniti che con l'Iran e di avere proposto Ginevra come sede per una possibile firma, qualora le parti fossero d'accordo. Il capo della diplomazia iraniana ha invece affermato che una volta finalizzata una bozza di accordo con gli Stati Uniti sarebbe stata firmata a distanza, aggiungendo che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
5: E oltre al cessate il fuoco tra Washington e Teheran, l'accordo conterrà anche la fine del conflitto in Israele. Lo assicura la Casa Bianca. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non intende ritirarsi dal paese. Dall'alba si segnalano nuove operazioni israeliane nel sud del Libano, mentre proprio in questi momenti in Israele è in vigore un allarme aereo. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto della regione.
0: Sul lato israeliano sicuramente c'è abbastanza inquietudine, perché da una parte gli Stati Uniti sembrano aver raggiunto un'intesa senza coordinarsi più di tanto con Israele, dall'altro lato bisognerà capire se all'interno dell'intesa ci sarà il cessate il fuoco su tutti i fronti come richiesto da Teheran e quindi anche sul fronte libanese, che per Israele rimane di vitale importanza e che non vuole chiudere. Di conseguenza anche per Israele sarà un bello smacco da digerire. Lo scongelamento dei beni per quanto riguarda Teheran è un banco di prova per testare quanto gli Stati Uniti in realtà siano disposti poi ad alleggerire il peso sanzionatorio, e proprio Israele non vuole che questo scongelamento ci sia, non vuole un Iran forte, un Iran che veda allentati i suoi problemi economici, perché un Iran forte fa da contrappeso a Israele, che nella regione vuole sempre di più avere una sorta di egemonia.
5: Tra Russia ed Ucraina continuano i raid incrociati. Un attacco contro infrastrutture portuali nel sud della Russia ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona, ne ha ferite altre tre. Nel frattempo questa mattina la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni. Via libera da Bruxelles intanto all'apertura del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. L'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau inizierà formalmente lunedì con la conferenza intergovernativa che sbloccherà il cosiddetto primo cluster, quello sui fondamenti.
4: Dopo 2 anni di stallo motivato esclusivamente dall'opposizione dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, i 27 stati membri hanno dato il via libera all'unanimità all'apertura formale dei negoziati con Ucraina e Moldova, due candidati legati insieme nel loro processo di adesione all'UE. La decisione è arrivata nel corso della riunione degli ambasciatori convocata ieri sera, che ha dato una valutazione positiva al rispetto dei parametri necessari per l'apertura del primo gruppo di 5 capitoli negoziali su criteri economici, funzionamento delle istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione. Si tratta del normale processo di adesione, non uno accelerato, che dovrà seguire una serie di tappe preimpostate e uguali per tutti i candidati. La prima sarà la convocazione della conferenza di adesione per lunedì prossimo, che metterà il sigillo alla decisione degli ambasciatori. È in ogni caso una tappa decisiva che sarà rafforzata dal processo politico che circonda i negoziati tecnici, e l'apertura dei negoziati arriverà nella stessa settimana in cui i leader europei incontreranno il presidente ucraino Zelensky, sia in occasione del vertice G7 in Francia proprio lunedì, sia il Consiglio europeo di giovedì e venerdì. L'Ucraina rimane altissima nell'agenda europea, nel momento in cui a Bruxelles è sempre più forte la determinazione a spingere su negoziati di pace che siano favorevoli a Kiev. L'adesione all'Unione potrebbe essere una delle garanzie di sicurezza, ma intanto si procede sul percorso classico, che potrebbe durare anni e comunque dovrà essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Ci spostiamo in Italia per la politica. Si allarga ufficialmente la concorrenza nell'estrema destra oggi e domani a Roma con la trasformazione in partito del Movimento Futuro Nazionale. L'ex generale Roberto Vannacci dichiara di aver superato i 100.000 iscritti. Il consenso verso la nuova formazione radicale sta creando problemi a quella di governo, Lega e Fratelli d'Italia. Come si comporterà Futuro Nazionale verso le elezioni politiche dell'anno prossimo? Se proverà ad allearsi o meno con il centrodestra dipenderà da una serie di fattori. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
7: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto lì è tutto da vedere.
5: E per aver protestato contro una manifestazione remigrazionista di Futuro Nazionale lo scorso 7 marzo, l'ex candidata presidente per Toscana Rossa Antonella Bundu ha reso noto di aver ricevuto dalla questura di Prato un avviso di multa che potrebbe arrivare fino a 10.000 euro. Sentiamola.
8: In occasione di quello che era un raduno nazionale di remigrazionisti, abbiamo deciso il giorno prima del raduno che ci doveva essere, siamo andati nella piazza, ci siamo messi nella aiola e siamo rimasti lì nella piazza occupandola fra virgolette. Siamo stati multati in 4, 3 sindacalisti e io, in più 2 dei Sudcovas sono stati anche multati di, oltre a questi massimo di 10.000 euro, anche un altro massimo da aggiungere di 20.000 euro a testa, perché si sono rifiutati di comperare. C'è una repressione che stiamo toccando con mano, non da adesso, con i primi decreti sicurezza, con il rafforzamento dei decreti sicurezza in questo caso, che sicuramente vanno non solo rivisti ma cancellati.
5: Quotazione record ieri per SpaceX alla borsa di New York. La società di Elon Musk ha raccolto 75 miliardi di dollari. L'offerta maggiore precedente, quella della compagnia petrolifera Saudi Aramco, aveva ottenuto 26 miliardi di dollari. Ieri intanto Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Anche la società dell'intelligenza artificiale generativa Claude sta per essere quotata a Wall Street. Sentiamo Andrea Di Stefano.
9: L'IPO dei record ha chiuso il primo giorno di contrattazione a 161,11 dollari, in rialzo del 19% rispetto ai 135 dell'offerta. Una valutazione di 2.100 miliardi superiori ai 1.750 derivanti dal primo calcolo effettuato dalla stessa SpaceX nel dossier depositato alla SEC. L'entusiasmo euforico prodotto dallo sbarco della conglomerata controllata all'85% direttamente da Musk ha offuscato le preoccupazioni di molti sugli eccessi di una valutazione che cambia le regole del gioco che sino al 12 giugno avevano caratterizzato le offerte iniziali di collocamento. SpaceX, ben oltre i numeri record, si presenta come la società dell'oligarchia dei super ricchi, 700 tra family officer, società di venture capital e banche d'affari e investimento, che insieme a Musk rappresentano con l'85% delle azioni, rendendo la società non scalabile e lontanissima dalle prassi delle public company. Company, che per 30 anni hanno caratterizzato lo sbarco borsistico di quelli che sono diventati i colossi della tecnologia, da Apple a Amazon, da Meta a Google. Con questa offerta si apre anche la stagione dell'intelligenza artificiale in borsa, perché Musk ha scelto di conferire xAI in SpaceX, una quotazione che a breve sarà seguita da Anthropic e solo il prossimo anno da OpenAI, in una competizione che si preannuncia sempre più agguerrita e intrecciata, se si considera che oggi Claude versa a SpaceX 1,25 miliardi di dollari al mese per i servizi dei data center e di connettività messa a disposizione dalla conglomerata di Musk.
5: Come avete sentito dunque, Anthropic ha sospeso la commercializzazione di Fable 5 e Mythos 5. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli di intelligenza artificiale messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno degli Stati Uniti. La società ha quindi deciso di sospenderne la commercializzazione. Chiudiamo con lo sport. 1-1 tra Canada e uno dei paesi che ospitano il torneo nel match giocato contro la Bosnia Erzegovina. Esordio vincente invece per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile, battuto 4-1 il Paraguay. Annullato lo sciopero previsto in occasione della partita.
10: Gli Stati Uniti partono col piede giusto nel loro mondiale di casa. Nella partita inaugurale della loro Coppa del Mondo, la nazionale statunitense ha infatti battuto il Paraguay 4-1 davanti a uno stadio tutto esaurito a Englewood, Los Angeles, in California, la scorsa notte. Ad aprire le marcature è stato un autogol del difensore paraguayano Bobadilla dopo appena 7 minuti. Poi è salito in cattedra Follerin Balogan, l'attaccante nativo di New York, cresciuto a Londra, oggi in forza al Monaco, ha firmato una doppietta, diventando il primo giocatore statunitense a segnare 2 gol in una partita dei mondiali dai tempi dell'edizione inaugurale del 1930. Nel recupero è arrivato anche il 4º gol firmato da Gio Reyna. Un esordio insomma convincente per una squadra che in Qatar nel 2022 aveva segnato appena 3 reti in tutto il torneo e ora sogna di sfruttare il fattore campo. Il debutto americano è arrivato anche in un contesto politico tesissimo a Inglewood. Infatti nelle settimane precedenti al mondiale sindacati, associazioni per i diritti degli immigrati avevano protestato contro le violente operazioni federali sull'immigrazione nell'area di Los Angeles e contro la possibile presenza di agenti ICE attorno agli eventi del torneo, chiedendo maggiori tutele per lavoratori e tifosi. Uno sciopero generale che avrebbe potuto far traballare l'organizzazione della partita inaugurale è stato sfiorato e all'ultimo momento eventualmente cancellato. Per una sera, insomma, a parlare è stato solamente il campo e per gli Stati Uniti, almeno su questo, l'inizio non poteva essere migliore. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: Alle 8:45 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione con Fabio Fimiani. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di labgiovani-pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab!

Benvenute a tutte e a tutti, questo è Crossroads, cioè il programma di incroci di generi, di musiche, eccetera, di culture musicali, diciamo così. E oggi incrociamo Duke Ellington, quindi, come dire, è difficile parlarne, per cui il testo da cui saranno estratti dei brani che in qualche modo cerchino di accompagnarci negli ascolti è il testo di Joachim Ernest Behrendt, probabilmente uno studio critico sul jazz probabilmente superato, diciamo così. Si chiama Il nuovo libro del jazz e ha molti pregi, uno dei quali è la presenza di fotografie in bianco e nero. È comunque uno dei primi libri a introdurre seriamente, con un discorso critico serio, il jazz nelle librerie, appunto, degli appassionati. Il primo brano è naturalmente Black and Tan Fantasy del 1927. Buon ascolto.

E quindi leggiamo da questo il nuovo libro del jazz che la musica di Duke Ellington è musica di Duke, certo, ma al tempo stesso è la musica di ogni singolo membro dell'orchestra. Molti pezzi di Ellington sono opera collettiva, ma è Duke Ellington che sovrintende alla collettività. Si è tentato spesso di descrivere il modo in cui sono nati certi dischi di Ellington, ma il processo è così sottile che ogni descrizione a parole risulta grossolana al confronto. E il prossimo brano è It Don't Mean... il prossimo brano.

0: quindi it don't mean a thing if ain't got that swing. È un brano del 31, alla voce qui c'è Evie Anderson, che ha accompagnato in molti brani all'inizio Duke Ellington, ed è probabilmente, tutti dicono probabilmente, quindi forse non è stato fatto ancora uno studio accurato, probabilmente il primo brano in cui nel titolo, anzi nel sottotitolo, figura la parola swing. Duke o il suo alter ego, l'arrangiatore e compositore di jazz Billy Strayhorn, o qualsiasi membro dell'orchestra possono avere un tema. Ellington lo suona al pianoforte. La sezione ritmica fa la sua entrata. Poi l'uno o l'altro dei fiati riprende il tema. Johnny Hodges, il sax contralto, vi improvvisa un assolo. Gli ottoni dell'orchestra provvedono allo sfondo, cioè al background. E Duke Ellington siede al pianoforte e sta a sentire, accenna qua e là alle armonie ed ecco, a un tratto sa, il pezzo deve essere in un certo modo e non altrimenti. Buon ascolto con Sophisticated Lady, un brano del 32, lo sentiamo cantato da Sarah Vaughan.
1: Smoking, drinking.

Dunque, il prossimo ascolto è In a Sentimental Mood. Il brano è stato scritto nel 1935 e la versione che sentiamo ha la voce Ella Fitzgerald, che ha lavorato molto con Duke Ellington e ha cantato molti dei suoi brani.

Ancora dal libro di Behrendt, questo rapporto tra Duke e i suoi musicisti, che è quasi impossibile esprimere a parole, fa sì che tutto ciò che egli ha scritto sembra scritto esclusivamente per lui e per la sua orchestra, a tal punto che quasi nessuno è in grado di riprodurlo a modo proprio. E questa è una grandissima verità. È letteralmente inimitabile Duke Ellington e la sua orchestra sono letteralmente inimitabili. E dunque sentiremo un brano del 1937 strafamoso, lo sentiremo solo in versione strumentale, quindi Duke e la sua orchestra, Caravan.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon sabato 13 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalare code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Voglio fare la musica del nero americano, ha detto Ellington, mettendo l'accento su americano, ben conscio del fatto che il nero americano ha più punti di contatto col mondo dei bianchi che con quello dell'Africa nera. Sembra un brano forse non necessario, invece lo era assolutamente, perché dobbiamo ricordarci la lunga storia di segregazionismo, di razzismo, insomma una delle accuse che un certo pubblico faceva di Duke Ellington era quello di essere talmente selvaggio nei suoi ritmi che poteva tornarsene benissimo nella giungla in Africa. Ma lui rispondeva con la consueta tranquillità, eleganza, saggezza, ironia, che non avrebbe avuto senso quella cosa, e che invece aveva molto più senso stare lì e mescolare le cose. Dunque, Prelude to a Kiss, un brano del 38 che noi sentiamo cantato da una voce che amo tanto, Billy Eckstein. Buon ascolto.

mentre la costituzione delle altre orchestre di successo cambiava ogni pochi mesi, in quella di Duke Ellington in 30 anni ci sono stati solo 6 o 7 mutamenti sostanziali. Per esempio, due dei suoi musicisti più importanti, che sono appunto la tromba di Miley e il trombone di Nanton, ecco, con loro Duke ha creato il suo jungle style. Gli effetti growl della tromba e del trombone davano la sensazione di ascoltare una voce che si lamenta nella foresta vergine, tenebrosa. E quindi andiamo a sentire una versione solo strumentale di Take the A Train.

Il jungle style è una delle maniere di suonare collegate col nome di Duke Ellington. Le altre tre, sono il mod style, lo stile concertante, è uno stile standard che si riallaccia direttamente al direttore d'orchestra più importante del decennio 20-30. Il mood style è malinconico e triste e ha qualche cosa dello stato d'animo genuino del blues, anche in quei pezzi che non sono veri blues. Solitude, per esempio, il disco che in 3 minuti dice sulla solitudine più di tanti ponderosi volumi, è l'esempio più famoso del mood style. E qui infatti abbiamo, secondo me, la più grande interprete di questo pezzo, la conosciamo bene, torneremo sul suo contributo al jazz e alla musica in generale. Si tratta di Billie Holiday, il brano è appunto Solitude, che poi divenne In My Solitude, ed è appunto Billie Holiday.

0: Nel 1927, nel suo Creole Love Call, Duke fu il primo a impiegare la voce umana, quella di Adelaide Hall, come strumento. Ecco, più tardi fece qualche cosa di simile con la voce di soprano leggero di Kay Davis. Dunque, oggi l'espressione usare la voce umana come uno strumento è naturalmente di uso comune, ecco. E questo è un altro degli incredibili meriti di Duke Ellington. Abbiamo Lush Life e questo è Frank Sinatra.
1: Master 19257, take one.

0: Once more.
1: Master number E, 19573.

0: year, everything seemed.
1: Hold it.
2: It's not only tough enough with the way it is, but he got some slides in there. Oh, yeah. Well,
3: holy mackerel there. How about sleep warm?
2: Yeah, all righty now.
4: Put it aside for about a year.
0: Altra osservazione di Behrendt in questa sua storia del jazz: cosa della massima importanza Duke Ellington ha precorso di decenni quell'essere curioso e paradossale che si chiama compositore di jazz, dal 25 al 45. Fu il solo a trovarsi a quel livello che consente oggi di scrivere composizioni jazzistiche. Tutti gli altri vennero più tardi. E qui parla per esempio di Jimmy Giuffre, di George Russell, di Jack Montrose, eccetera. Dunque, abbiamo ancora questa volta un brano del 53, vedrete che lo riconoscerete immediatamente. Si tratta della versione appunto orchestrale di Satin Doll. Buon ascolto.

0: un'osservazione sul pianoforte usato da Duke Ellington. Dunque, che cosa ci dice Behrendt nel suo nuovo libro del jazz? Il pianoforte è diventato per lui un prolungamento del suo braccio di direttore d'orchestra. Egli suona solo lo stretto necessario, indica le armonie e gli accordi di passaggio e affida tutto il resto ai musicisti della sua orchestra. Dunque, un saggio di questo uso del piano come prolungamento del braccio di un direttore d'orchestra lo abbiamo nell'ultimo brano, quello da cui ci salutiamo, quindi RBE, la trasmissione in croce, Matteo Crespo alla console, Nino al microfono, e il brano è tratto da un disco dal vivo del 1967 che si chiamava Soul Call, registrato tra l'altro in Costa Azzurra, insomma in Europa, ed è un brano tra i più belli mai eseguiti dalla sua orchestra, la Plus Belle Africaine.
1: Last January we premiered a new work of ours on our concert tour in anticipation of our visit to Dakar, Senegal, Africa, the first International Negro Art Festival. The title of this number is La Plus Belle Africaine.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il FestiLab. Due serate gratuite all'Auditorium Mori di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al FestiLab!

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per una manifestazione dalle 18 di questa sera sino a 1 di questa notte sarà chiusa la provinciale 204 nel comune di Zumaglia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Popolare Network.
6: Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Israele sta lanciando nuove operazioni militari in Libano, ci sono raid soprattutto sul sud del paese. Questa mattina ha anche ordinato nuove evacuazioni per 20 comuni, ai cittadini è stato ordinato di spostarsi a nord del fiume Zarani. Si registrano anche nuovi scambi a fuoco con Hezbollah che nelle scorse ore avrebbe lanciato razzi sul nord di Israele. L'attività militare israeliana si sta intensificando nonostante Washington e Teheran si siano dichiarate più vicine che mai al raggiungimento di un accordo che potrebbe essere sottoscritto a Ginevra già domani. L'intesa prevede anche la fine del conflitto in Libano. Su questo punto da Tel Aviv per ora non è arrivato nessun commento ufficiale.
7: Tra Russia e Ucraina continuano i raid incrociati. Nella notte droni ucraini contro infrastrutture portuali nel sud della Russia hanno causato un grave incendio, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Nel frattempo la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni. L'UNICEF aggiunge che nell'ultima settimana sono rimasti feriti 25 bambini.
6: In Venezuela è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero e considerato il leader supremo della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali diffuse in tutto il continente americano. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca, il governo venezuelano ha confermato che è stata condotta in collaborazione con gli Stati Uniti. Questi terroristi non hanno più un rifugio sicuro né in Venezuela né altrove, sotto la mia guida scoveremo questi spietati assassini ovunque si trovino e li spediremo nell'inferno. Questo è stato il commento di Donald Trump.
7: Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari, lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. Il gruppo risultante dalla fusione controllerebbe due grandi piattaforme di streaming, Paramount Plus e HBO Max, e due importanti testate dell'informazione televisiva. Secondo la divisione antitrust, la fusione potrebbe favorire la concorrenza con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani. Non sono d'accordo alcuni procuratori generali statali che hanno promesso di esaminare a fondo l'intesa che potrebbe quindi ancora avviare contestazioni legali.
6: Alberto Stasi può uscire dal carcere in affidamento ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza, che ha dato l'avallo ufficiale dopo il via libera della Procura Generale. Alberto Stasi era in carcere a Bollate dal dicembre del 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, per cui è stato condannato a 16 anni in via definitiva. Potrà scontare il resto della pena con la misura alternativa. Da un anno era già in semilibertà. Il provvedimento è autonomo dall'eventuale revisione del processo dovuto alla nuova inchiesta della Procura della Repubblica di Pavia.
7: Siccità in Lombardia: da domenica 21 giugno inizierà una riduzione concordata dell'erogazione dell'acqua in agricoltura da parte dei consorzi irrigui. Lo ha deciso ieri la Regione Lombardia nell'incontro con associazioni agricole, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, Autorità di Bacino del Po e gestori dei laghi e dei canali irrigui. Nonostante le recenti piogge, il livello delle riserve è al di sotto del 26,5% della media stagionale, lievemente migliorato al mese scorso, ma quello della neve di oltre il 66% in meno. Viste le previsioni di assenza di piogge nelle prossime settimane, è utile preservare le riserve nelle dighe e nei laghi per consentire la stagione irrigua fino ai raccolti.
6: Dieci e trentaquattro, per il momento è tutto, ci risentiamo con il giornale radio alle 13. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.

RBTV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: viaggio come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can

tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di commentare le notizie di attualità utilizzando una lente molto speciale. Indaghiamo sulla relazione tra la specie animale umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se vogliamo rinnegare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 854, parleremo della dura vita delle nutrie di Pavia con un servizio di Ilaria Beretta. Vi porteremo a Pordenone per parlare della cornacchia della discordia. Commenteremo una notizia su scoiattoli e sigarette elettroniche. Parleremo della scomparsa dei pesci di fiume. Racconteremo la storia di un lupo di nome Mirko. E commenteremo il rapporto tra Papa e Corrida. Non concluderemo la puntata senza una ricetta, come sempre vegan, cruelty free, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa puntata sarà curato da Anna Granata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: canale bellissimo con degli argini alti pieni di vegetazione. Via Tavazzano a Pavia è all'ordine del giorno nelle cronache cittadine e nazionali per il problema delle nutrie. Si tratta di animali che vengono chiamati anche piccoli castori, sono vegetariani, scavano delle buche negli argini, qui davanti ne ho parecchie, costruite anche molto bene. Queste nutrie riproducendosi hanno creato dei problemi soprattutto ad alcuni genitori dell'asilo infantile che è qui vicino, e quindi le autorità hanno pensato di intervenire uccidendole. Sono qui con tre persone che si sono occupate e si stanno occupando di loro.
1: Ciao, sono Carolina Sara, presidente della Task Force Animalista, che è un'associazione a tutela legislativa degli animali dell'ambiente, e vicepresidente del Comitato Torrente San Francesco, che si occupa della tutela della fauna selvatica. Pavia, dove sono mesi che veniamo per guardare attentamente le reali criticità della zona, in via Tavazzani, perché era stata segnalata la presenza di nutrie come se fosse l'unico problema della zona. In realtà, quando siamo arrivati a febbraio, ci siamo messi le mani nei capelli, perché le nutrie erano davvero l'ultimo dei problemi. Ci siamo trovati davanti a uno scenario di degrado totale, di abbandono totale istituzionale: d'amianto, siringhe, eternit, rifiuti ingombranti abbandonati ovunque lungo il torrente. Di fianco a un asilo venivano abbandonati regolarmente sacchi di cibo, e al campetto dove giocano i bambini a calcio idem. Da quando abbiamo denunciato pubblicamente la situazione, finalmente il comune è intervenuto, ha fatto un po' di pulizia, non è ancora finita la bonifica in quanto non sono stati messi i cassonetti, ci sono ancora lavatrici, c'è ancora di tutto qua dentro il fossato. Le nutrie, appunto, con la presenza delle persone che venivano a pulire, si sono allontanate. E nonostante questo, il comune è stato obbligato da Regione Lombardia e da TS, dalla provincia, a mettere in pratica questo piano di contenimento, purtroppo nazionale, comunque comprende moltissime regioni, di cacciagione di tutti gli animali che secondo loro possono essere invasivi, come le nutrie. E quindi nutrie qua, cinghiali in Liguria, insomma, e piccioni, ibis, insomma. Quindi quando c'è una specie che le regioni ritengono invasive, vengono sterminate, quando invece sia per il TAR che per ISPRA andrebbero fatti dei piani di contenimento etici, ecologici, e soprattutto tenendo in ordine le periferie, ecco, che sono magari agli argini coi fiumi o con le campagne. Evidentemente a qualcuno conviene così, che è più facile, che è più conveniente per le regioni e probabilmente anche per il governo stesso fare questo tipo di piani di abbattimento, piuttosto che pensare a una quotidiana pulizia dei paesi, delle città, dei cassonetti. Abbiamo fatto una diffida a non procedere per questa ditta che era stata assunta dal comune di Pavia su ordinanza, appunto, di regione, di ATS, e che avrebbe dovuto sterminare le poche nutrie rimaste. Purtroppo hanno portato via un cucciolo, anche questo noi abbiamo trovato veramente vergognoso, un cucciolo davanti alla mamma disperata, l'hanno portato via per far vedere che avevano fatto qualcosa. Quando noi siamo qua adesso, qua c'è anche Laura, che peraltro è presidente di un'oasi, avevamo chiesto di darci il cucciolo anche solo per pietà, e invece non ci è stato dato.
2: Ciao, io sono Cipolla Laura, presidente di Oasi Santa Giuliana, un rifugio che c'è qui in provincia di Pavia. Ci piacerebbe, come dice Alfio, fare cultura rispetto alla conoscenza degli animali e non demagogia, come invece fanno alcuni assessori che poi parlano di animali aggressivi, pericolosi, invece vanno conosciuti. Se ci fosse la disponibilità di andare a spiegare ai ragazzi come sono questi animali, come sono sensibili, come sono protettivi nei confronti dei piccoli, come sono socievoli anche, il mondo andrebbe in un'altra direzione.

0: un degrado ambientale che ormai è comunque c'è sotto gli occhi di tutti. Io penso che ci possa essere anche un altro degrado, è un degrado culturale, perché si è anche persa l'occasione per poter insegnare, voglio dire, anche ai bambini un amore verso gli animali, ecco, spiegare loro che i nutri ecco, vengono da un paese lontano, sono fatti in un certo modo, hanno le zampe palmate perché non è l'acqua, hanno anche le ghiandole mammarie sui fianchi perché allattano dentro l'acqua. Quindi era un modo per poter insegnare a loro anche un amore diverso, no? Voglio dire, anche una conoscenza. E se un animale eventualmente, qualche volta gli va magari anche vicino, quell'animale forse sente anche simpatia per lui, ecco, mai per essere aggressivo, mai, perché loro, le nutrie, non sono aggressive, non sono pericolose, sono comunque roditori, quindi mangiano, sono intelligenti. Posso dire un'altra cosa, c'è che come si dice, anche sanno riconoscere e amano anche gli esseri umani, quindi ecco, ha creato un caso, no? Come se fosse dentro qui al fossato, non so, il varano di Comodo, ma non è così.
1: Diceva Alfio che sono arrivati anche gli aironi, ci sono i germani reali, quindi potrebbe essere un'oasi, no? Anche per i bambini.
2: E poi questo quartiere comunque è molto tranquillo, riservato, quindi potrebbe essere proprio un'occasione per questa esperienza.
1: Ricordiamo che nella Costituzione, nell'articolo 9, fa riferimento anche alle future generazioni degli esseri umani, cioè le future generazioni hanno il diritto di vedere nella vita un cinghiale, un lupo, una nutria, un ibis, un piccione, e oltretutto tutti questi animali, la maggior parte di questi animali, come gli orsi in Trentino, come le nutrie, sono stati importati perché servivano all'essere umano, le nutrie per fare le pellicce negli anni 70, quando non c'erano soldi per prendere le pellicce più costose.
2: Da febbraio adesso che è fine maggio, cosa stiamo aspettando? Ora.
3: Stiamo aspettando questo benedetto tavolo tecnico richiesto a Regione, ATS, al Comune, col supporto fortunatamente dell'assessore all'ambiente Lorenzo Goppa, che ci è stato vicino in questi mesi, e quindi speriamo che accettino a questo tavolo tecnico la nostra proposta di sterilizzazione e non abbattimento, ma non solo qua, anche in altri luoghi a Pavia, se dovesse succedere la stessa cosa, ci permettano di

polpo ha 500 milioni di neuroni e nessuna spina dorsale. La cornacchia grigia ne ha 1,5 miliardi compressi in un cervello che pesa 10 grammi e con quei 10 grammi fa cose che i primati impiegano anni ad imparare. Fabbrica strumenti, si riconosce allo specchio, pianifica il futuro, riconosce volti umani e porta rancore per anni. All'Università di Washington le cornacchie aggredite con una maschera specifica attaccavano chiunque indossasse quella maschera, anche anni dopo, anche individui che non erano presenti all'evento originale perché avevano insegnato il volto ai loro figli. Il segreto delle cornacchie sta nella loro densità neuronale. Il cervello di un corvide contiene più neuroni per grammo di quello della maggior parte dei primati. Non serve un cervello grande, serve un cervello denso. Quindi attenzione quando vedete una cornacchia sul cassonetto, non sta cercando rifiuti per caso, ti sta anche valutando e si ricorderà di te. E a Pordenone, capitale italiana della cultura per il 2027, città che ha ottenuto questo ambito riconoscimento con il dossier di candidatura intitolato Città che sorprende, a Pordenone una cornacchia è stata condannata a morte. Su questo episodio ascoltiamo un servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci.

In via Damiani a Pordenone, un'area residenziale con molto verde, poco lontano dalla stazione ferroviaria, è in corso da qualche mese una vicenda che ci pare illuminante sulle difficoltà di convivenza interspecifica nelle aree urbane. È un caso in cui le logiche tipiche della cosiddetta emergenza sicurezza, legge, ordine, pugno di ferro, si intersecano con le sorprese che ogni volta riserva l'incontro con l'altro più altro di tutti, cioè l'appartenente a una specie diversa dalla nostra. Accade dunque a Pordenone che una cornacchia, abitante storica delle nostre città, abbia aggredito nelle ultime settimane più di una persona, secondo le denunce ricevute dalle forze dell'ordine. I casi sarebbero numerosi, per quanto distribuiti nell'arco di parecchie settimane. La storia va avanti dalla fine di aprile e a quanto pare non abbiano comportato gravi danni fisici, semmai un po' di comprensibile spavento. Qualcuno ha addirittura evocato il celebre film di Alfred Hitchcock Uccelli, con il cielo quasi coperto da stormi di corvi in formazione d'attacco. Ma qui stiamo parlando di un unico animale, presumibilmente una madre che ha costruito il suo nido in mezzo alle palazzine e che attacca, quando attacca, da sola e nell'esclusivo intento di proteggere il proprio nido e i propri cuccioli. Le denunce di alcuni cittadini hanno naturalmente offerto il destro ad Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, per agire con la fermezza e la violenza che abbiamo visto tante altre volte in passato, quando gli amministratori pubblici si sono trovati a prendere provvedimenti in difesa dei cittadini, minacciati da animali non umani. L'ordinanza di Basso ha autorizzato non solo la cattura, ma anche l'eventuale uccisione dell'animale. Insomma, qualunque mezzo pur di neutralizzare una minaccia giudicata evidentemente gravissima, intollerabile, meritevole di condanna a morte. L'ordinanza di Basso, come altre in passato, ricordiamo per esempio quelle di Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia di Trento, contro gli orsi considerati troppo confidenti, sono l'espressione più piena, più nitida, di come il potere, nel tempo presente, interpreti il proprio ruolo. Protezione totale dei salvati, di chi sta dalla propria parte, al di qua di un immaginario confine, di volta in volta i cittadini per bene, i cittadini autoctoni, la nazione, la patria, a seconda della retorica di circostanza, e condanna altrettanto totale dell'altro. Condanna che arriva fino a sentenze di morte se l'altro appartiene a una specie non umana, mentre si ferma un poco prima se l'altro è una persona. Ma sappiamo che in certe norme, in certe dinamiche, anche la vita di certi esseri umani non vale nulla. Pensiamo alle politiche migratorie e alla logica del non soccorrere, del lasciar morire nel mare Mediterraneo, una delle massime vergogne della civiltà europea contemporanea. Le ordinanze di condanna a morte, insomma, sono l'ideal tipo, il modello estremo di riferimento delle politiche sulla sicurezza. Il poter dare la morte, del resto, è la manifestazione massima del potere. L'ordinanza del sindaco di Pordenone, per un altro verso, esprime la protervia del suprematismo specista e tradisce un'incontrollabile attrazione per la morte. Come fa notare fra le righe la stessa ordinanza del TAR di Trieste, che ha bloccato l'ordinanza sul ricorso urgente della LAV, Lega Antivivisezione, salvando quindi per il momento la cornacchia. L'abbattimento dell'animale indicato nei provvedimenti impugnati, hanno scritto i giudici, costituirebbe un danno grave e palesemente irrimediabile. Non appare del tutto convincente l'argomentazione motivazionale, secondo cui non si riesca e sarebbe addirittura impossibile conseguire, pur se con l'ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi civili e militari, di quali l'ordinamento amministrativo può disporre, l'obiettivo di neutralizzare la condotta iperaggressiva di una cornacchia, senza però giungere all'estremo rimedio del suo abbattimento. Il sindaco Basso, nell'atto di accettare controvoglia la scelta del TAR, ha voluto ricordare, per dare la giusta misura al dibattito, ha precisato, che la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano quinquennale di controllo dei corvidi, valido dal 2025 al 2029, che autorizza l'abbattimento di 13.000 esemplari di corvidi sull'intero territorio regionale, per finalità di protezione delle colture agricole e di sicurezza pubblica. L'eliminazione fisica, dunque, viene rivendicata come strategia di relazione con gli animali che vivono nelle città, mescolati, possiamo dire, alle persone umane. Il caso della cornacchia di Pordenone è dunque emblematico della sfida che viviamo nel tempo presente, non solo nelle città, ma sullo scenario globale, in riferimento al presente e al futuro della vita sul pianeta Terra.
C'è chi insegue e anzi vorrebbe rendere più cruda e feroce la legge del dominio del più forte, in questo caso la specie umana attraverso i suoi attuali sistemi di potere. E chi pensa invece che la preservazione della vita sul pianeta e anche la qualità dell'esistenza quotidiana nelle città e in tutti i luoghi abitati da specie diverse passino attraverso rapporti fra specie sani e rispettosi. È la visione che ha animato le persone che hanno organizzato a Pordenone cordoni umani a protezione della cornacchia minacciata da un potere sempre più cupo e sempre più necrofilo. Viva, insomma, la cornacchia di Pordenone. E lei, con la sua condotta, con la sua tenacia, a dischiudere una visione desiderabile di futuro.

0: cucina anche questa settimana il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla città di Pavia e in particolare dedicata alle sue nutrie.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo alle bistrattate nutrie una ricetta pavese tipica, anche se un po' fuori stagione. Il nusat è una torta salata a base di zucca berrettina della tradizione contadina di Lungavilla. Gli ingredienti per 6 persone sono 800 g di polpa di zucca berrettina, 60 g di pan grattato, 60 g di grattugiato vegetale, un cucchiaio di amido di mais, una cipolla, una decina di noci, della noce moscata, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Togliete la buccia alla zucca e affettatela, quindi disponetela su una placca da forno e cuocete a 180 gradi per 40 minuti. Nel frattempo sbucciate e affettate la cipolla, fatela scottare in un tegame con poca acqua e quando questa si sarà ritirata aggiungete un cucchiaio di olio extravergine e fatelo dorare. Recuperate la polpa della zucca e passatela allo schiacciapatate. Aggiungete il pan grattato, il grattugiato vegetale, l'amido di mais, la noce moscata, sale e pepe. Filtrate la cipolla e aggiungete solo l'olio filtrato all'impasto. Disponete il composto in una pirofila spennellata di olio e spolverata di pan grattato. Infornate a 150 gradi per 35 minuti circa. Sfornate e decorate con le noci e lasciate intiepidire prima di servire.

La politica della guerra ai selvatici si sta irrobustendo, purtroppo, come sappiamo, in tutta Europa. Ma vorremmo parlare stavolta anche di una storia positiva, della storia di Mirko, un lupo radiocollarato che viene seguito nei suoi spostamenti. Questo lupo merita veramente di essere raccontato per la vastità del viaggio che ha affrontato. Si è staccato dal branco nel quale era nato sulle Dolomiti bellunesi in primavera. E come fanno alla sua età questi giovani lupi, è andato in dispersione alla ricerca di un territorio nuovo, che potrà essere il suo territorio, assieme a una compagna che andrà trovata per riprodursi. Come spesso accade, i giovani esemplari in dispersione percorrono grandissime distanze in tempi molto brevi. Il radiocollare di Mirko funziona regolarmente e quindi ha registrato le posizioni e ha consentito di monitorare i suoi spostamenti. Il 9 maggio era in Cadore, vicino a Perarolo, il 12 era nei pressi di Giralba, il 14 in un solo giorno ha superato le tre cime di Lavaredo ed è arrivato a nord di San Candido, in provincia di Bolzano. Il 15 ha varcato il confine con l'Austria, dove è rimasto fino alla fine del mese. Ai primi di giugno è rientrato in provincia di Bolzano, esplorando l'area a sud di Lappago, per poi spostarsi nuovamente in territorio austriaco, nella valle dello Zillertal, dove si trova ancora oggi. Non conoscono confini, non hanno alcun problema di dogana. I lupi, come ogni altro animale, come ogni altro vivente, cercano le risorse laddove ci sono. È normale quindi migrare, compiere lunghe migrazioni per insediarsi e farsi una famiglia e poi riprodursi come natura vuole. Dunque seguiremo ancora, se ne avremo la possibilità, la storia di questo straordinario lupo, Mirko, e vorremmo che quando si parla di lupi si parlasse anche di storie positive, di storie come quella di Mirko. Gli auguriamo una lunghissima vita e anche tantissimi cuccioli.

0: Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 855 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
10: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
2: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran non ferma le bombe sul Libano, Israele intensifica gli attacchi e ordina nuove evacuazioni, 4 le vittime solo oggi. Tel Aviv cerca di guadagnare più terreno possibile prima di un'intesa tra Washington e Teheran che prevede anche il cessate il fuoco in Libano, la firma dell'accordo forse già domani a Ginevra. Nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina, ci sono vittime e feriti tra i civili da entrambe le parti. Il conflitto nel paese sarà al centro del prossimo G7 che si apre a Evian lunedì. Intanto Francia e Italia provano a rilanciare il dialogo, annunciato un bilaterale per il 25 giugno, è il primo dal trattato del Quirinale del 2021. Retorica del fango e del vittimismo di Vannacci al congresso di Futuro Nazionale, fa la lista dei giornalisti sgraditi e come da previsioni alza la posta con il centrodestra verso le politiche in nome del sovranismo. Si è sviluppato nel Pacifico latinoamericano il fenomeno meteorologico periodico.

0: L'attacco è la risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ma dietro l'aumento degli attacchi c'è la necessità di Tel Aviv di guadagnare quanto più terreno possibile prima del raggiungimento di un'eventuale intesa tra Stati Uniti ed Iran che dovrebbe prevedere anche la tregua in Libano. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI ed esperto della regione.
1: Gran parte dello spettro del panorama politico israeliano è contrario a una cessazione delle ostilità, ma anzi vuole continuare la guerra perché vedono il disarmo di Hezbollah come una condizione essenziale per garantire la sicurezza del nord di Israele. E questo non è condiviso solamente dall'esecutivo di Netanyahu, ma anche da gran parte dell'opposizione israeliana. Quindi per questo motivo è difficile pensare che Netanyahu e il governo israeliano smetteranno e cesseranno questa guerra, perché si troverebbero critiche interne in una stagione che porterà questo autunno alle elezioni. Quindi è difficile pensare che ci sia una chiusura di questo fronte, sia perché Netanyahu ha bisogno di una guerra per cercare di mantenere il controllo sul paese, sia perché in caso di assenza di guerra le critiche nei confronti di Netanyahu troverebbero consenso anche, diciamo, nell'elettorato israeliano, anche in relazione alla politica estera. Quindi sicuramente ci possiamo aspettare che continuino gli attacchi nei confronti del Libano, le negoziazioni con lo Stato libanese probabilmente continueranno, ma questo, come abbiamo visto in queste settimane, non si tradurrà in una cessazione dell'ostilità. Ci dobbiamo attendere ad altri nuovi e ancora magari più intensi attacchi in Libano.
0: Allora, sul Libano gli attacchi continuano nonostante gli annunci di un accordo mai così vicino. Restano tese però anche le relazioni tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa potrebbe essere sottoscritta già domani a Ginevra, lo confermano le parti. Non è escluso però l'accordo venga firmato da remoto, a dimostrazione della sfiducia che permane reciprocamente. Restano da chiarire ancora molti punti, dal controllo dello stretto di Hormuz all'apertura di un negoziato sul nucleare. Per il momento quello raggiunto somiglia più ad un piano di intenti che ad un vero e proprio accordo di pace. Il prolungamento del cessate il fuoco e l'estensione della tregua anche al Libano è però il nodo centrale. Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara, attuale segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
2: Una tregua prolungata, una tregua effettiva, darebbe il necessario spazio negoziale alle parti per intavolare una vera e propria discussione. Finora, diciamo, le parti si sono parlate per interposta mediazione attraverso il Pakistan, attraverso il Qatar, e poi soprattutto si sono dati dei messaggi che non sono proprio diplomatici, cioè, voglio dire, attacchi militari mirati da parte degli Stati Uniti o anche più vasti, la risposta iraniana. Gli iraniani hanno dimostrato in questa situazione di riuscire a mantenere un certo sangue freddo, pur sapendo, diciamo, di essere in assoluta inferiorità dal punto di vista militare. E a me pare che in questo momento chi abbia più bisogno di bruciare i tempi per un accordo siano proprio gli Stati Uniti, per le ragioni che conosciamo, le ragioni elettorali interne, ed anche il lato israeliano è interessante, perché anche Netanyahu sarà presto alle prese con scadenze elettorali.
0: Ci spostiamo ora sull'altro fronte, quello tra Russia e Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno colpito un porto nel sud della Russia, provocando almeno una vittima. A Zaporizhzhia ha colpito anche un centro di addestramento militare russo. L'aviazione di Mosca ha intanto lanciato un attacco sulla città ucraina di Sloviansk. Si contano almeno 3 feriti. Nel frattempo la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, e il numero più alto negli ultimi 4 anni in un mese. L'UNICEF aggiunge che solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti 25 minorenni. I conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro del prossimo G7 a Evian in Francia. All'avvicinarsi di questo appuntamento, Roma e Parigi sembrano cercare un avvicinamento. Italia e Francia si incontreranno ad Antibes il prossimo 25 giugno per il primo bilaterale dalla firma del trattato del 2021, che ne prevedeva uno ogni anno.
3: Ci saranno voluti 4 anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi perché la Presidente del Consiglio italiana ottenga la riconoscenza solenne del proprio ruolo e statuto internazionale della Francia di Emmanuel Macron. È ormai cosa fatta con l'annuncio da parte dell'Eliseo del primo vertice bilaterale franco-italiano il 25.

0: 5 giugno prossimo ad Antibes, nel sud del paese. 4 anni di diffidenze e ambiguità politiche e strategiche tra il liberale europeista accanito Macron e la nazionale sovranista Meloni, ma anche 4 anni di piccoli passi a botte di compromesso e pragmatici aggiustamenti reciproci per sormontare differenze di vedute che alla base potevano e possono apparire irriducibili. Allora Macron si melonizza o Meloni si macronizza? Da Parigi è questa seconda versione ad essere ovviamente privilegiata: l'adesione chiara del governo Meloni all'impegno europeo per la difesa dell'Ucraina, la progressiva presa di distanza da un'amministrazione Trump considerata in Francia come problematica, per non dire ostile, alla volontà di autonomia e sovranità europea, fino alle affinità transalpine sulla crisi Medio Oriente, su questioni tanto sensibili quanto complesse come la situazione in Libano e il contestuale ruolo dei caschi blu dell'Unifil, di cui Francia e Italia sono tra i principali contributori. Tutti elementi che hanno largamente contribuito a creare le condizioni di un possibile riavvicinamento, al di là della relazione storica e del corposo zoccolo di connessioni, cooperazioni e affinità tradizionali tra i due paesi, che vanno dalla difesa alla cultura, passando per l'economia. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Veniamo alla politica italiana. Come nelle previsioni, ha scelto la retorica del fango e del vittimismo identitario l'ex generale Roberto Vannacci all'apertura oggi dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Siamo la feccia, i figli di nessuno, fieri di esserlo, ha detto a viva voce sul palco dell'auditorium della Conciliazione a Roma. Ha attaccato la stampa facendo anche nomi e cognomi dei giornalisti sgraditi. Si è tenuto le mani libere con l'attuale maggioranza di centrodestra, con cui ha polemizzato per cercare di influenzarla verso le elezioni politiche. Ci hanno detto che stiamo aiutando la sinistra, ma io mi dovrei alleare adesso con questa alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal? Non è detto che cambi idea, come è già avvenuto nella sua parabola politica. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
2: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone dei giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto lì è tutto da vedere.
1: Antropica ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero interno o esterno degli Stati Uniti e nemmeno ai dipendenti stranieri della stessa Antropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di entrambi. Sentiamo Marco Schiaffino, nostro collaboratore conduttore della trasmissione Doppio Click.
3: Sono modelli più potenti sviluppati dalla società di San Francisco, che sono Mythos e Fable. Mythos ha fatto molto rumore perché è stato presentato da Anthropic come un modello talmente potente da essere pericoloso, perché sarebbe in grado di trovare vulnerabilità nei software, nei sistemi operativi, con un'efficacia mai vista prima. Fable è la versione commerciale di Mythos, che è stata rilasciata da pochissimo, che in realtà avrebbe una serie di blocchi che impedirebbero di utilizzarlo per questo tipo di scopi. La motivazione per cui gli Stati Uniti avrebbero bloccato Fable è che sarebbe giunta voce del fatto che qualcuno avrebbe trovato il modo di aggirare questi blocchi, quindi utilizzare questo modello per creare minacce ai sistemi cyber. Da qui alle 23:21 di ieri è arrivato l'ordine della Casa Bianca di bloccare l'accesso a tutti i sistemi di Anthropic. Questo provvedimento che riguarda Anthropic sembra l'ultimo capitolo di un processo di militarizzazione dell'intelligenza artificiale da parte dell'amministrazione Trump. Il 2 giugno il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che in pratica impone anche se sarebbe a base volontaria, ma abbiamo già visto le prime conseguenze, di sottoporre i nuovi modelli al controllo del Pentagono, della National Security Agency, 30 giorni prima del rilascio pubblico. L'8 di giugno, con un memorandum, Donald Trump ha introdotto un altro obbligo, quello per cui le aziende che si occupano di intelligenza artificiale non possono modificare, degradare o bloccare i sistemi di intelligenza artificiale che sono in uso alle forze armate statunitensi. Nel giro di poco più di una settimana gli Stati Uniti hanno messo sotto uno stretto controllo governativo tutto lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale made in USA.
1: E restiamo negli Stati Uniti, dove l'autorità antitrust ha dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount, un'operazione da 111 miliardi di dollari. Non ci sarebbero infatti ostacoli alla concorrenza. La fusione permetterà di unire le piattaforme di streaming Paramount Plus e Max, creando un'alternativa a Netflix e Disney Plus. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: Il Dipartimento Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei tre segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
1: El Niño è arrivato, lo ha confermato l'Agenzia Meteo degli Stati Uniti. Il fenomeno meteorologico, un riscaldamento periodico delle acque superficiali, si è sviluppato nell'Oceano Pacifico tropicale, si sviluppa ogni 2-7 anni, dura tra i 9 e i 12 mesi. L'incremento delle temperature varia tra il 0,5 grado e i 3, se supera i 2, come nelle previsioni di quest'anno, è definito molto forte. Che cosa provoca El Niño? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale e nostro collaboratore.
5: Il Niño è complicatissimo da spiegare, ma molto facile da scrivere negli effetti. Fa più caldo in praticamente tutto il mondo. Quello che possiamo aspettarci quindi è un aumento delle temperature medie rispetto alle temperature medie a cui siamo abituati. Se l'estate scorsa avevate caldo, quest'estate avrete ancora più caldo. Il problema è che il Niño, che di per sé è un fenomeno ciclico, c'è da sempre, ogni tanto torna, si somma all'aumento delle temperature medie globali dovuto alla crisi climatica, che invece è continuo, ogni anno fa più caldo il precedente. Quindi mettiamo le mani avanti, non è detto che le previsioni peggiori si avverino, ma sicuramente c'è una condizione di rischio. Il secondo effetto possibile, ovviamente sono tutte previsioni, scenari, non abbiamo mai una certezza al 100%, è che poi in settembre, in ottobre, si sia accumulata tanta energia che si sfoga in tempeste terribili, vedi Emilia Romagna, vedi Valencia.
1: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Fabio Fimiani. Il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è per le 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Popolare Network.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
8: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
9: Sabato 13 giugno, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo l'inno 54 dell'Innario Cristiano, O Signor, tu sei mia vita. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 30 e 31. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
10: Un caro saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto. Oggi vorrei fare con voi un piccolo viaggio attraverso due immagini della Bibbia che sembrano scritte apposta per le nostre giornate frenetiche. Avete presente quando vi svegliate la mattina e vi sentite già stanchi? Quando le scadenze, i problemi in famiglia o sul lavoro vi fanno dire «non ce la faccio più»? Bene, se vi sentite così siete in buona compagnia. Il profeta Isaia, più di 2000 anni fa, scriveva che perfino i giovani si affaticano e i più forti vacillano. La stanchezza non è una colpa, è semplicemente la nostra umanità. Ma la Bibbia non ci lascia lì, a terra. Ci offre una via d'uscita e lo fa con due parole chiave, l'aquila e il corridore. La prima immagine è quella dell'aquila. Isaia dice che chi si fida di Dio riacquista forza, mette ali come aquile, corre senza affannarsi. Avete mai guardato il volo di un'aquila? Non passa il tempo a sbattere le ali disperatamente. No, apre le ali e si lascia trasportare dal vento caldo che sale dal basso. Ecco il primo segreto. Smettere di fare tutto da soli. Fidarsi di Dio significa aprire le ali. Significa dire, Signore, oggi le mie forze sono a zero. Spingimi tu con il vento del tuo spirito. E si tratta di uno scambio di energia, la nostra debolezza in cambio della sua forza. E qui arriviamo alla seconda immagine che troviamo nella lettera agli Ebrei. Questa volta siamo su una pista di atletica. La vita è una corsa, spesso usiamo questa immagine, ma quanti pesi ci portiamo dietro mentre corriamo? E il nostro testo ci dà un consiglio da veri allenatori. Deponiamo tutto ciò che è di peso. Pensateci un attimo, mentre siete in auto, in cucina o al lavoro. Qual è la zavorra che vi sta pesantendo oggi? Un rancore che non volete digerire? L'ansia di dover sembrare sempre perfette? Le aspettative degli altri? Nessun atleta corre con uno zaino pieno di pietre sulle spalle. E allora svuotiamo lo zaino, chiediamo a Dio la grazia di lasciare andare quello che non serve. E infine, la tattica d'oro per non mollare. Teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Se corriamo e guardiamo i nostri piedi, inciampiamo. Se guardiamo gli altri, le altre, ci distraiamo o proviamo invidia. E se guardiamo il traguardo troppo lontano, ci scoraggiamo. E allora guardiamo Gesù, guardiamo il suo modo di amare, la sua fiducia, la sua pace. Lui non è un giudice cronometrista alla fine della pista, è il compagno di squadra che corre accanto a noi, passo dopo passo, e ci sussurra, dai, non mollare, ce la facciamo insieme. E allora, prima di ripartire con le nostre attività di oggi, fermiamoci un istante e proviamo a chiederci «Cosa c'è nel mio zaino in questo preciso momento che mi sta impedendo di volare libero?» Pensateci e poi lasciatelo andare e aprite le ali come aquili. Buona corsa a tutte e tutti voi.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: domenica.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Saremo Famosi. Oggi è un po' diverso perché non siamo solo io e Pikachu, ma abbiamo qua Luca, un DJ, DJ Fer. Allora, presentati un po'. Chi sei, Luca?
2: Io sono Luca, abito a Pinerolo e come passione e arrotondamento faccio il DJ, ecco.
1: E come hai iniziato a fare il DJ?
2: Il DJ, diciamo che non dovevo essere un DJ.
1: Ok.
2: è nato tutto un po' così. Io alle medie ero nel coro della scuola e volevo diventare un cantante. E mio zio per Natale mi ha chiesto: Luca, cosa ti piacerebbe ricevere? E io gli ho chiesto il cantatù.
1: Ah, e anche io volevo un botto il cantatù, perché c'erano tutte le canzoni, tipo, infatti poi mi hanno regalato il karaoke, però io poi non ho fatto il DJ, quindi...
2: Esatto, e mio zio si è sbagliato, invece del cantatù mi ha regalato una console, la mia prima console. Ci sono rimasto male,
1: Certo, anche perché uno si aspetta il cantatù, le canzoni, il karaoke, poi si trova una console. Io non saprei neanche da dove partire con una console, quindi...
2: Difatti era la stessa cosa per me, non sapevo niente, era... tutto un esperimento, le prime feste erano tra amici, più a provare, a sperimentare. Poi, passato qualche anno, mi sono impegnato, ho guardato i video, tutorial, ho cominciato ad andare anch'io in discoteca.
1: Hai interrotto il tuo sogno di cantante?
2: Sì, ho interrotto, okay. Ma per fortuna, perché poi con lo sviluppo la voce è cambiata, quindi...
1: Non hai più.
2: Non sono più troppo intonato.
1: Va bene. È stato difficile diventare un DJ, trovare successo, lavoro, o è una cosa che è venuta da sola?
2: È molto difficile, è un mercato che va tanto a conoscenze.
1: Ok.
2: Quindi è difficile entrare, proporsi ed essere presi. È un mercato che arrivi lì con la tua squadra, prometti di portare gente.
1: Che la tua squadra è la tua console, cioè...
2: Sì, però sono anche PR, okay, ballerine, sì, sì, eccetera. E quindi quello è uno dei modi per la quale entrare.
1: Ok.
2: Entrare. Io sono riuscito ad entrare, per fortuna a me è stato diverso, mi ha dato fiducia e ho avuto l'onore di essere affiancato a dei bravi DJ che mi hanno in effetti proprio insegnato tutti gli effetti, ecco. E da quelle esperienze lì sono entrato in discoteca. Lo Zero Club di Pinerolo.
1: Ok, mi ricordo.
2: Quattro anni fa, sì. E lì è incominciato il mondo della discoteca ed è aumentato anche quello dei diciottesimi, ovviamente.
1: Ovviamente, perché te hai iniziato come discoteca, poi dalle discoteche hanno iniziato a chiamarti festini, diciottesimi,
2: esatto,
1: queste cose qui.
2: Esatto.
1: E te ormai lo fai da tanti anni, da come mi ricordo, da come hai detto. Se dovessi dare un consiglio a chi oggi, magari 5 anni meno di te, vuole diventare un DJ, cosa gli diresti?
2: Non lo fate.
1: Ecco, immaginavo.
2: Non lo fate.
1: Ma come mai? Fate i cantanti, che meglio.
2: Esatto, il canta tu.
1: Esatto.
2: No,
1: va bene.
2: È un mondo difficile, il mondo della notte è stressante, però ti regala molte... molte opportunità, soddisfazioni, sono delle belle emozioni, ecco, quando senti il pubblico proprio cantare più forte delle casse è una cosa che emoziona.
1: Non devi avere sonno, perché quante ore suoni di solito?
2: Di solito più per le quante ore gli orari.
1: Gli orari effettivamente.
2: Che sono particolarmente lunghi, poi tutti arrivano alle 11 in discoteca, ma noi siamo già da prima lì e
1: esatto.
2: Quando finisce c'è ancora un'oretta, due.
1: Smontare prima. Tutto.
2: Esatto, è un po' lunghina.
1: Ci fai sentire qualcosa?
2: Certo.

0: abbiamo iniziato dicendo che per te fare il DJ era una passione per mettere anche qualche soldino da parte, no?
1: Giusto, giusto.
0: Ma io l'altro giorno ho visto la tua agenda e sinceramente mi sono spaventata, perché ho visto venerdì, sabato, domenica, giovedì pieni da gennaio ad agosto, e quelli che avevi già prenotati, diciamo. E quindi può essere per te anche una professione, cioè iniziare a fare DJ per mettere qualche soldo da parte, appunto, può diventare una professione.

0: E secondo te, per te è una professione o ora è ancora quello che era all'inizio?
1: Allora, per essere una professione bisogna fare un salto di
0: Ok.
1: qualità primo in assoluto è quello di farsi pagare ovviamente di più, perché poi ovviamente
0: Certamente.
1: tra tasse e altro se ti devi mantenere devi guadagnare molto molto di più. E poi il salto di qualità sarebbe produrre canzoni, quindi creare canzoni. Creando canzoni ti crei anche un pubblico, perché come i cantanti che fanno album, così
0: Certo.
1: ci sono anche DJ come
0: L'ultima puntata
1: Matrix.
0: l'abbiamo fatta su Avicii, quindi
1: Ecco,
0: forse.
1: allora magari avete sentito qualcosa.
0: Esatto.
1: Quella lì, tutta loro produzione, ci sono i fan, quindi pagano per andarla a vedere. Se non fai quel salto, diciamo che puoi suonare
0: Ok.
1: le canzoni degli altri e
0: E tu sei pronto a
1: divertirti.
0: far quel salto o non
1: Non lo so,
0: sai?
1: non lo so. Ci devo
0: Ok.
1: pensare. Ci devo
0: Vedremo allora.
1: pensare.
0: E un'altra cosa che volevo chiederti è, allora, siamo partiti ascoltando Serena Brancale, no? Quindi, vabbè, Serena Brancale è vicino sia a noi forse che anche ai genitori, ad esempio a mia mamma, a mia nonna piace tantissimo. Ma secondo te c'è una differenza tra effettivamente la musica che ballavano in discoteca i nostri genitori, i nostri nonni e quella che balliamo noi? Perché se guardate anche qui davanti a noi ci sono una televisione vecchissima che io all'inizio non avevo neanche capito che era una televisione, delle cassette, CD. E poi abbiamo un Mac, questa console fantastica. Come si è passati da quella roba lì a tutto questo?
1: Allora, innanzitutto c'erano i vinili, quindi sono tutti partiti dai vinili.
0: Certo.
1: Che chi sa suonare il vinile, non ho mai provato,
0: Ok.
1: quindi non sono quella persona lì. Diciamo che è molto molto bravo a suonare anche con questa strumentazione qua, più moderna. Poi da vinili siamo passati alle cassette, e dalle cassette ai CD, e in seguito poi alle chiavette, che è tuttora ancora con le chiavette. E la musica all'inizio, cioè quella dei nostri nonni, ad esempio in discoteca, alle feste, era diversa, nel senso che c'erano valzer, era molto più strutturata sul ballare.
0: Ok.
1: Ok, quindi vado a ballare in discoteca.
0: Ora
1: Adesso
0: forse è più cantare in discoteca
1: oggi
0: tante
1: è più
0: volte.
1: cantare, è diventata più una roba tra una canzone la balli, una canzone la canti. Una volta era tanto, tanto ballare, tanto scatenarsi. I miei nonni
0: Certo.
1: ballavano valzer e queste cose qua. I genitori dance anni 90, sono tutte canzoni molto ritmate. Adesso siamo passati al reggaeton, sì, però c'è anche il rap che è cantato, quindi.
0: E cosa preferisci? Cioè, quali sono le feste che vanno di più? Quelle in cui metti più musica da cantare o ballare,
1: Dipende dal
0: reggae? Dipende
1: pubblico.
0: anche dal target d'età, forse. Cioè, se
1: Esatto.
0: penso allo zero, mi vengono in mente magari tanti più piccoli che ascoltano tanta musica rapper, così. Se penso invece alle serate che fai con Invibe, ho visto che sei andato in Croazia, eccetera, forse lì c'è una musica più universitaria,
1: Sì,
0: forse.
1: il target è più universitario, inizia ad arrivare poi anche l'EDM, techno, che io non tocco, però
0: Ok.
1: commerciale, dance, tutte queste cose qua, EDM, le tocco, quindi sì, a me piacciono personalmente, piacciono, sono facili da mixare rispetto al rap, perché
0: Sì,
1: sono molto.
0: decisamente.
1: Esatto, il rap è molto strutturato, fai fatica a cambiarlo. Invece queste ti puoi divertire, sbizzarrire con i remix e far entusiasmare il pubblico.
0: Ok. Ma se devi remixare qualcosa che non ti piace, come la vivi? Perché a
1: Allora,
0: me non piacerebbe, quindi.
1: a me la techno non piace, non la suono, alcune volte la metto,
0: Ok,
1: ma non.
0: vedi la
1: Esatto,
0: gente che inizia a saltare. Ok.
1: esatto, esatto. E come la gestisco? Io sulla techno ovviamente non è un genere che suono, quindi io le ho, però non so molto bene cosa metto, però lo
0: Ok.
1: dico,
0: Meno
1: quindi non è
0: male.
1: il mio
0: Se uno ti
1: genere.
0: chiama, se lo chiamate, sappiate che non suona la techno,
1: Non
0: quindi
1: suono,
0: sulla
1: S al
0: techno non.
1: massimo scrivetemi e vi passo i numeri di chi la suona.
0: Ok, e secondo te invece qual è il prossimo genere che esploderà nella nostra musica?
1: Ok, un genere che esploderà. Allora, c'è stato il boom dell'EDM
0: Ok.
1: 10 anni fa, poi è arrivato il rap ed un po' è arrivato il reggaeton. Secondo me ritornerà l'EDM.
0: Dici.
1: rimarrà EDM e reggaeton. Secondo me il rap calerà sempre di più.
0: Andrà sempre più a perdersi.
1: Secondo me sì. Rimarranno i Big, Sfera Ebbasta, Anna, queste canzoni qua, che secondo me diventeranno più estive, più ballabili, più ritmate, un po' più commerciali. Però per il resto tutte le cose di nicchia, secondo me spariranno.
0: Ok, e invece a proposito d'estate volevo chiederti, così poi iniziamo ad ascoltare magari qualcosa di estivo che ci porta in spiaggia, piscina, a ballare. È cambiato il modo di fare musica estiva, i tormentoni? Cioè, ad esempio, io se penso ai tormentoni di questi ultimi anni non me ne viene in mente neanche uno, ma se penso alla stagione 2014, 2015, 2016 c'è da sbizzarrirsi. Però perché quelle canzoni secondo te sono ancora ascoltate, ballate, cantate in discoteca ora e quelle di oggi no?
1: Questa è una bella
0: Perché
1: domanda.
0: io
1: Questa
0: non lo capisco,
1: è una
0: sinceramente.
1: bella domanda. Se, il problema sta tutto su, secondo me, i social. Perché con la nascita dei social si va molto avanti. È un mondo che si muove molto velocemente. Nel senso, faccio una canzone, può andare di fortuna, divento famoso, in un anno spacco, ma l'anno
0: Ma l'anno
1: dopo
0: dopo non sei più nessuno,
1: scompare,
0: magari.
1: nessuno si ricorda più di me. Una volta invece, proprio ti faccio l'estremo opposto, gli anni 90, vinili, cassette, la gente o aveva un furgone pieno di vinili, quindi si ascoltava tutte le canzoni che voleva, o se no comunque alla fine erano sempre
0: Aveva sempre
1: quelle,
0: quel giro, esatto.
1: 883 e tutte queste canzoni qua, e quindi
0: Che poi
1: ascoltandole,
0: sono rimaste anche
1: rimettendo,
0: ora, perché
1: che sono
0: a
1: rimaste
0: tante
1: anche ora.
0: feste
1: Certo,
0: è quello che si ascolta tante volte.
1: poi sono canzoni semplici, il testo è semplice da
0: Sì,
1: ricordare, ti entra proprio in testa.
0: esatto.
1: Quindi
0: È
1: quello.
0: emozionante sentire la gente che ti canta queste canzoni mentre suoni. Bello,
1: Sì, sì, sì, sì,
0: vero?
1: sì. Forse ancora di più delle nuove hit, delle nuove canzoni
0: Sì,
1: che escono.
0: secondo me anche. Ne ascoltiamo qualcuna allora, magari?
1: Mossa.

0: Allora, mi ricordo che abbiamo fatto tante feste insieme e a proposito di questo volevo chiederti qual è la differenza principale secondo te tra feste private e discoteche? Anche perché penso che il repertorio forse chi ascolta magari non lo sa, ma magari non sempre è lo stesso. Cos'è che cambia tra le due cose?
1: Allora, cambia molto l'utilizzo delle canzoni. Ecco,
0: Ok.
1: in discoteca si parte con... si può partire in vari modi. Puoi partire con le hit estive, un po' come quelle che abbiamo appena sentito, e da incominciare a scaldare la pista e poi arrivare sul... questo su un target di, dai ragazzi dai 16 ai 23, 24, 25, ecco. E si può arrivare poi sul rap, sul reggaeton e infine magari andare su qualche hit dance, però rimanere comunque un po' sul reggaeton, rap e tutto un po' sul commerciale, ecco. E invece sulle feste private hai carta bianca, ecco. Quindi l'importante sulle feste private è farli divertire. Quindi ad esempio mi è capitato qualche settimana fa che in chiusura mi è venuta un'ispirazione, ho detto ma proviamo, no? Ho messo All'alba sorgerò di Frozen, ok?
0: L'hanno cantata?
1: L'hanno cantata
0: Come
1: tutti
0: ti è
1: l'hanno,
0: venuta, scusa?
1: ma non lo so, mi è venuta, ho detto ma cavolo, pure quella è una canzone che tutti conoscono.
0: Infatti, perché tutti la cantano, quindi ci stai in realtà.
1: Esatto, si possono usare sigle di cartoni animati famosi, che ne so, la Pimpa, queste cose
0: Sì,
1: qua,
0: infatti noi qui
1: ovviamente.
0: abbiamo sempre la chicca musical, e secondo me è quella che
1: Esatto,
0: cantano di più, quindi.
1: verso la fine faccio un
0: Esatto.
1: po' questi regali per chi è rimasto e poi alle feste private, diciottesimi, ci sono tanti balli di gruppo, tanto parlato, tanti momenti vuoti, quindi magari taglio torta, riesce a mettere anche un po' di 883 normale, un po' di
0: Sì.
1: Vasco Rossi e quindi cambia
0: Cambia
1: in quel
0: molto.
1: modo.
0: Deve avere una cultura musicale pazzesca per sapere cosa
1: Sì,
0: mettere in continuazione, perché.
1: abbastanza ampia, ma ce ne sono sempre di nuove, me ne vengono a chiedere
0: Sì, ci
1: sempre di
0: sta.
1: nuove.
0: E un'altra cosa che volevo chiederti: so che hai iniziato a fare diciottesimi in realtà tantissimo tempo fa, perché tu sei 2006, hai iniziato con i 2004, 2005 a fare diciottesimi, ormai siamo ai 2009 praticamente. E
1: Esatto.
0: come è cambiata? Vabbè, magari se un adulto ci sta ascoltando e dice, oddio, i 2009 fanno 18 anni. Però sì, il prossimo anno i 2009 fanno 18 anni. E io sul 2007 ho 18 anni. E lui ha 20 anni, ed è 2006. E quindi come è cambiata questa cosa dai quelli che ora magari hanno pure 23 anni e tu hai fatto fare il 18esimo allora, invece il 18esimo a cui suoni ora?
1: Allora, quando ho incominciato facevo fatica ovviamente perché il repertorio era
0: E tu
1: ristretto
0: magari eri anche più piccolo di
1: e
0: chi
1: io ero
0: faceva
1: più
0: la festa.
1: piccolo e non le conoscevo tutte, quindi facendo 18esimi, ma mi puoi mettere questa? Quindi le compravo, le scaricavo e pian piano mi sono ampliato il repertorio. Ma incredibilmente, quando poi ho fatto la mia annata, nessun problema, ma adesso che sono 2009, sto facendo di nuovo un po' fatica perché ci sono cantanti che non conosco, che
0: Tipo?
1: sono...
0: Beh, se non li conosci non li sai.
1: Adesso non me ne vengono in mente, però ne spuntano in continuazione
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: sì,
1: ne
0: sì.
1: spuntano
0: Che
1: in continuazione fuori, canzoni anche brasiliane che non ho
0: magari
1: mai
0: non hai mai
1: sentito.
0: sentito.
1: Magari anche trend, no? Adesso è nato questo trend di
0: No,
1: 6ix9ine.
0: bruttissimo. Non farlo.
1: È entrato questo
0: Bruttissimo.
1: trend e vogliono sta canzone qua, cioè
0: E
1: incredibilmente.
0: la
1: Quindi
0: metti? Io mi rifiuterei di metterla
1: alcune
0: perché.
1: volte mi rifiuto, però altre
0: Devi scegliere, quindi.
1: sono obbligato.
0: E ti hanno mai toccato qualcosa? Perché io vedo tutti questi bottoni colorati, il disco, va bene, le cuffie no, però a me viene voglia di far così, di schiacciare. Ti è mai successo che magari tu suoni e qualcuno viene ma. E anche perché spesso la gente alle feste magari non è che c'è molto con la testa, un po' ubriaca. Ti hanno mai toccato qualcosa?
1: Tutte le sere, sempre, sempre, sempre, sempre.
0: Ok.
1: E
0: La cosa è bella.
1: non mi devo allontanare, perché se mi allontano
0: Iniziano a vedere.
1: inizio a sentire strani rumori e sono loro che pacioccano. Il
0: Anche
1: problema...
0: perché non deve essere facile, suppongo, poi lo stanno vedendo, quindi.
1: No, il problema è che poi comunque è tutto a un costo, quindi...
0: Ovviamente anche quello. Mi ricordo una festa che ti hanno buttato giù qualcosa.
1: Esatto, sì, c'era un ragazzo poverino, si è inciampato e mi aveva rotto delle luci, mi aveva rotto delle luci.
0: Poverino, però capita anche questo, anche perché abbiamo ascoltato prima La testa gira, e diciamo che le tue feste, secondo me la testa gira un po' tanto certe volte.
1: E, si divertono.
0: Sì, però meglio così, vuol dire che fai bene il tuo lavoro, fai bene quello esatto, che fai, quindi sei riuscito nell'obiettivo. Un'altra cosa che volevo chiederti è che abbiamo dedicato una o due puntate noi al Festival di Sanremo.
1: Sì.
0: E so che ti è piaciuto particolarmente, volevo chiederti qual è la canzone più gettonata di Sanremo che ti chiedono più spesso, la più richiesta?
1: La più richiesta penso che sia quella di Samurai Jay.
0: Ok.
1: Perché comunque ascoltandola tra ragazzi, facendo tanti diciottesimi, sia quella la canzone più ascoltata in foga al momento. Un'altra canzone invece per un target un po' più alto, quindi dai almeno 30 in su, okay. 35, 40 in su, è quella di Salda Vinci.
0: Davvero?
1: È quella di Salda Vinci,
0: non
1: sì.
0: Mai detto. Vabbè, ci sta.
1: E vanno pazzi per questa canzone. Un po' di meno Tu mi piaci di Saif, un po' di meno. Però comunque le due canzoni sono di Salda Vinci e Ossessione di Samurai Jay, che se la giocano sempre. E io per Sanremo puntavo a far vincere Samurai Jay.
0: Ok, ci sta.
1: Da meritarselo non
0: però
1: lo so.
0: Però rispetto tante robe.
1: Però l'avrei messo sul podio. L'avrei messo sul podio, avrei magari fatto vincere per le doti artistiche Arisa.
0: Ok.
1: E perché è una voce spettacolare. Però poi mi sono fermato un attimo e Arisa ha una voce spettacolare, però...
0: Però magari non...
1: Però l'Eurovision sai che è azzeccato.
0: E Salda vince l'Eurovision, quindi secondo te...
1: Secondo me è azzeccato, perché porta proprio col testo semplice... E porta più l'Italia, però forse come Festival di Sanremo avrei fatto vincere.
0: Ok, e a proposito di Salda Vinci volevo proprio chiederti, abbiamo parlato finora di festini private, feste, discoteche, però a te suoni anche a matrimonio, target più alti certe volte.
1: Sì.
0: Cosa?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè è un cambiamento secondo me allucinante, suonare magari a un matrimonio, a un cinquantesimo piuttosto che a un diciottesimo.
1: Sì.
0: Cosa suoni in quelle occasioni?
1: In quelle occasioni si va anni 80, anni 90 e hit del momento, hit
0: certo.
1: Da radio.
0: Okay.
1: Quindi si suona per lo più quello. Poi ci sono sempre i balli di gruppo che salvano.
0: Quando non sai cosa mettere, Bimbo,
1: balli
0: queste
1: di
0: cose
1: gruppo
0: qui.
1: E via, baciate, salse, quelle salvano sempre. Però per lo più sì, anni 80, anni 90.
0: Ok, allora io direi ora, visto che abbiamo parlato di Sanremo, ascoltiamo qualcosa di Sanremo. Se ce l'hai in playlist.
1: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
0: Proprio di sì, mi ricordo.
1: Ce l'ho.
0: Vediamo un po' cosa puoi farci ascoltare.

0: Allora, ci avviamo alla chiusura di questa puntata, ma ho ancora una domanda da farti. A
1: Sì.
0: proposito di chiusure, noi, vabbè, siamo a Pinerolo, hanno chiuso tanti locali per giovani, discoteche, cioè c'è veramente poco certe volte alla sera da fare. Secondo te, da qui a 10 anni, ipotizzando, qual è il futuro delle discoteche e dei DJ, della musica, di questo mondo?
1: Sono su questo sono abbastanza pessimista.
0: Bene.
1: Sono abbastanza pessimista perché quando c'erano i miei genitori, alla nostra età, era pieno di discoteche qua
0: Esatto,
1: nella
0: infatti è
1: zona.
0: quello che
1: E
0: dicevo.
1: adesso, se ce n'è uno o due, adesso, non c'è nemmeno quello. E secondo me, le nuove aperture ci saranno sempre, le discoteche ci saranno sempre, non se ne andranno mai, però diminuiranno di parecchio, quindi saranno molte meno discoteche. E secondo me
0: Chiudiamo
1: arriveremo.
0: con una profezia
1: Se,
0: tragica, vediamo cosa
1: ecco, ecco,
0: dice.
1: secondo me spunteranno i pub.
0: I pub.
1: I pub e i karaoke.
0: Ok, così
1: Se.
0: vedi, chiudi con la console e apri il cantatù. E
1: Ecco, vedi, non ci ho pensato, non ci
0: così è
1: ho
0: una
1: pensato.
0: struttura
1: Apro un pub
0: circolare
1: e facciamo
0: e facciamo il
1: karaoke.
0: cantatù, il karaoke, vedi? Così è
1: È
0: tutto. In
1: vero.
0: realtà il tuo sogno aveva un senso. Quindi.
1: Alla fine torna tutto, dici.
0: Esatto, secondo me sì. Secondo me sì. E siccome sorgeranno questi pub, ora ti chiedo l'ultima canzone che voglio io. Però prima vi salutiamo e spero vi sia piaciuta questa puntata con DJ Ferre. Mi raccomando, seguitelo, seguiteci. Se volete intervenire potete sempre farlo al 328 8757 845. Seguiteci sulla nostra pagina Saremo Famosi, non perdetevi i suoi eventi. E chissà che magari non ti avremo qui in altre puntate.
1: Speriamo, speriamo.
0: E ora voglio farti una richiesta, siccome ne abbiamo parlato prima, da cantare, secondo me è molto bella, vorrei All'alba sorgerò di Frozen.
1: Me la mettiamo, ragazzi. Dai,
0: Mettiamola,
1: dai,
0: secondo me
1: mettiamola,
0: spinge.
1: mettiamola.

0: scelta. Da oggi il destino appartiene a me.
1: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington sulla tregua nella guerra in Medio Oriente non verrà firmato domani. Lo riportano i media statali iraniani. Il portavoce ha detto che l'Iran deve essere cauto nel commentare la data della firma a causa delle esitazioni degli Stati Uniti. In precedenza il mediatore pakistano aveva espresso invece ottimismo sui social, aveva scritto: più vicini che mai a un accordo di pace, la finalizzazione prevista nelle prossime 24 ore. Il premier pakistano Sharif aveva aggiunto che il Pakistan si starebbe preparando per una firma elettronica, quindi non un incontro fisico a Ginevra tra le due delegazioni.
15: Un drone sospetto avrebbe colpito un'area del sud del Libano in cui operano truppe israeliane, mentre sono suonate le sirene d'allarme nella località israeliana di Margaliot, situata al confine. Questo è quanto ha fatto sapere poco fa l'esercito israeliano, citato dal sito del quotidiano online Haaretz. Durante quest'ultima giornata l'esercito israeliano poi ha detto di aver attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del Libano e di aver eliminato, così si è espresso l'IDF in un messaggio su X, di aver eliminato i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe.
14: Roberto Vannacci sta approfittando della due giorni di fondazione del suo partito a Roma per prendersi l'attenzione mediatica. È andato a ruota libera con i giornalisti anche dopo la fine del comizio di stamattina. Ha risposto a Giorgia Meloni, che lo aveva attaccato alla Camera, affermando che i suoi parlamentari starebbero facendo il gioco delle opposizioni. A Meloni risponderò quando mi interpellerà, ha ribadito, e sull'ipotesi di un'alleanza col centrodestra alle politiche è rimasto ambiguo. Non ho mai parlato di adesione al centrodestra, detto Vannacci, non è una mia istanza, sembra invece una loro aspettativa. E a Roma oggi ci sono anche due cortei dell'estrema destra, uno di Provita e uno del fronte remigrazionista, e si sono mobilitati con una manifestazione di protesta anche gli antifascisti. Da questo corteo antifascista in diretta Anna Brevisce, buongiorno Anna.
16: Sì, buongiorno, buongiorno. Il corteo adesso si sta riunendo sotto il Colosseo con bandiere tutte diverse, dalla CGIL, quelle palestinesi, quelle di Rifondazione, i fazzoletti dell'Ampi, sono tutti qua sui Fori Imperiali, che tra poco partirà questo corteo. Grandi bandiere, ad esempio una davanti a me, Roma ribelle, città mai domata, oppure Roma città antifascista, proprio perché sono soprattutto movimenti romani che sono scesi in piazza per contrastare quell'altra manifestazione di cui tu parlavi, che si sta svolgendo a Prati. E ieri sera, ad esempio, alcuni membri della polizia locale, ad esempio, sono andati in giro nelle strade di Prati a consigliare ai senza tetto di andare via da quelle strade, proprio perché oggi ci sarebbe stata questa manifestazione per la remigrazione e contro la remigrazione, contro queste parole d'ordine, contro questo queste parole di intolleranza e anche la presenza di partiti intolleranti e razzisti. C'è questa manifestazione oggi, sono soprattutto giovani, ci sono veramente tanti ragazzi che sono qui in piazza oggi, studenti, molte partecipazioni di quei giovani che l'hanno passato, sono scesi in piazza contro il genocidio a Gaza, e oggi quindi andranno da qui poco lontano, insomma il corteo non sarà molto lungo, proprio per manifestare che Roma e anche l'Italia è un paese che rifiuta le parole come remigrazione e intolleranza e razzismo. Voi la linea.
7: Grazie Anna Bredice.
15: In arrivo domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidair con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati. La nazionalità prevalente è bangladese, ma ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani, questo almeno secondo quanto ha fatto sapere la prefettura di Livorno.
7: È morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano, aveva 86 anni. A Milano fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a darne la notizia con i social. Luisa Muraro, si legge sui social della Libreria delle Donne, era una maestra, lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita con altre alla comunità filosofica di Ottima per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei. Sono le 15:36 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17:30, buon ascolto.
13: Popolare Network.
17: Zico Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
18: Allora, Zico Zago Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zago Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
17: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
19: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho minimo
20: dubbio. Che palle!
17: Sabato alle 21:30 su RBE TV.
21: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura. Informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

FM. Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per una manifestazione dalle 18 di questa sera sino all'1 di questa notte sarà chiusa la provinciale 204 nel comune di Zumaglia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma te già leggi, mi linda. E a me mi dirà, te vuoi essere la canzone per

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si recherà domani in Pakistan con una delegazione per dei colloqui definiti tecnici relativi all'accordo in via definizione tra Teheran e Washington, lo riporta Al-Arabiya citando fonti arabe. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei aveva dichiarato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran non verrà firmato domani, lo avevano riportato questa notizia media statali iraniani. Invece il mediatore pakistano aveva espresso ottimismo, Shehbaz Sharif, il premier pakistano, su X aveva affermato che Stati Uniti e Iran sarebbero più vicini che mai a un accordo di pace che la finalizzazione, aveva scritto, è prevista nelle prossime 24 ore.
2: Un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina è stato colpito da un attacco che viene attribuito alle forze ucraine. Secondo la direzione dell'impianto, che è sotto il controllo delle autorità di Mosca, non ci sarebbero feriti. Al momento non possiamo valutare i danni a causa dell'elevato rischio di nuovi attacchi. Questo è quanto ha detto l'agenzia TASS, l'addetta alle comunicazioni della centrale. Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che proseguono i lavori di riparazione delle linee elettriche attorno alla centrale, linee che erano state danneggiate nei combattimenti nella zona di Zaporizhia delle ultime settimane.
1: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo vicino al centro sportivo di Lurate Cacivio in provincia di Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo e il soccorso da Sondrio.
2: Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato poco fa nella zona del ghiacciaio del Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti 4.000 metri nella zona della Val d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso, altri due sono morti questa mattina sul Mont Maudit, sul versante francese del Monte Bianco. Infine un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal lungo la via normale italiana del Cervino.
1: In Venezuela è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, e considerato il leader supremo della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali diffuse in tutto il continente americano. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca. Il governo venezuelano ha confermato che è stata condotta questa operazione in coalizione con gli Stati Uniti. Questi terroristi non hanno più un rifugio sicuro né in Venezuela né altrove. Sotto la mia guida scoveremo questi spietati assassini e narcotrafficanti ovunque si trovino e li spediremo negli abissi dell'inferno, è stato il commento di Donald Trump. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Ben trovato a chi è in ascolto, siamo al nostro consueto appuntamento con J-Laws Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider-Murphy played it in a saxophone, Little Joe was blowing on the slide trombone. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marieri. J-Laws Rock, carcere rock e blues e country, carcere soul, carcere e tutta la grande musica. La scorsa settimana eravamo in Italia con il balletto di bronzo. Oggi siamo a Londra, nel decennio 60 del secolo scorso.
2: Nella Londra degli anni 60 del Novecento si vedevano girare ragazzi vestiti made in Italy, con pantaloni aderenti, scarpe di camoscio, giacchette molto corte con al massimo 3 bottoni. I capelli erano corti o appena un pochino allungati, con un taglio molto curato. Si muovevano a bordo di vespe e di lambrette, anche questi dunque motorini made in Italy, che riempivano di specchietti e di fanalini quasi a grappoli. Erano i mods. Erano nati già alla fine degli anni 50, nei primi 60 questo era il loro look, poi si evolverà col tempo. Il movimento mod rifiutava il vecchio e guardava al moderno. Mod viene da modernist.
3: Prima di tutto in ambito musicale. In Inghilterra si ascoltava il traditional jazz, il jazz tradizionale, mentre i mods lo detestavano e si rivolgevano al modern jazz. Verso la metà degli anni 60 il mod era ormai uscito dalla sola Londra ed era diventato un movimento unitario che attraversava l'intero paese. Non era un movimento dagli alti ideali, ma appunto raccoglieva i giovani attorno a uno stile di vita, attorno a un look. Per i mods il look era qualcosa di importantissimo. Dedicavano una quantità enorme di soldi ed energie al modo di vestire.
2: Ma non era un fenomeno banale. Per la prima volta gli adolescenti si sentivano anche una forza economica. Fino ad allora, da una parte quelli che studiavano e non guadagnavano, il mercato li assimilava a bambini, mentre dall'altra quelli che lavoravano e avevano soldi propri da gestire, il mercato poteva al limite assimilarli ad adulti, nel senso che se volevano spendere dovevano comprare gli stessi vestiti che compravano i loro genitori e ascoltare la stessa musica, perché non c'era altro, non c'era qualcosa pensato per loro. Quando i giovani si scocciarono di quella musica e cominciarono a rivolgersi al rock che arrivava dagli Stati Uniti a fine anni 50, allora cominciarono ad acquisire i loro dischi. E allora il mercato cominciò a proporgli i loro gadget, il loro look, il mod ha queste origini.
3: Non era facile seguire lo stile di vita mod. Bisognava essere sempre perfettamente curati nell'aspetto, bisognava frequentare una quantità enorme di locali, bisognava ballare, curare lo scooter. I mods infatti facevano un grande uso di droghe, in particolare di anfetamine, e avevano i loro gruppi musicali di riferimento.
2: I mods si contrapponevano ai rockers. I rockers erano quelli che si vestivano con le giacche di pelle, che cavalcavano motociclette più grandi e dall'apparenza più aggressiva degli scooter dei mods. In realtà mods e rockers non si incontravano più di tanto e ognuno faceva sostanzialmente la propria vita. La loro rivalità è stata anche un po' enfatizzata dalla stampa di quegli anni, però è vero che in alcune circostanze mods e rockers sono arrivati a darsele di santa ragione. Come accadde in uno degli scontri più noti tra le due bande, la battaglia di Brighton del maggio 1964. Brighton è una città sulla costa sud dell'Inghilterra, non lontano da Londra. Gli scontri durarono 2 giorni di seguito, coinvolsero più di 1000 ragazzi. Nel film Quadrofinia, diretto da Frank Rodham nel 1979, è rappresentata la battaglia di Brighton. Il protagonista, Jimmy, vi prende parte e viene arrestato insieme ad altri giovani. Lui è un mod, viene arrestato insieme a un altro mod, Ace Face, in italiano Asso, un leader del gruppo perfetto nel suo ruolo, che nel film è interpretato da Sting.
3: Il film Quadrofinia è nato da un album, dall'album di una grandissima rock band londinese. Loro erano dei mods e sono stati un punto di riferimento per tutto il movimento. L'album Quadrofinia esce nell'ottobre del 1973, 6 anni prima del film. Mentre Jimmy è arrestato e portato via con il cellulare dalle forze dell'ordine, si sente questa canzone. Da Quadrofinia ci ascoltiamo Is It in My Head? Inutile dire che loro sono gli U.

0: Erano gli Who con Is It in My Head dall'album Quadrofinia. Gli Who sono stati uno dei gruppi rock più significativi di tutti i tempi, sono stati anche un'icona del movimento mod, soprattutto nei primi anni vestivano di tutto punto come dei perfetti mods. Pete Townshend è il leader del gruppo, è il chitarrista ed è colui che ha composto la maggior parte dei pezzi. La formazione storica vede inoltre Roger Daltrey alla voce, John Entwistle al basso e il mitico Keith Moon alla batteria. Pete Townshend è stato l'iniziatore di una pratica che non tutti gradiscono né comprendono, ma che ha mandato in visibilio un numero enorme di persone. È stato il primo, così pare, a spaccare una chitarra sul palco. Gli Who rompevano gli strumenti. Ma al di là di questo, le esibizioni degli Who ce le ricordiamo tutti per l'energia che c'era sul palco, per il modo di suonare la batteria di Moon e per il modo di suonare la chitarra di Townshend. Pete Townshend ha uno stile che non somiglia a nessun altro, prima né dopo di lui. Lo si vedeva ruotare il braccio circolarmente con quel movimento a mulinello che aveva inventato lui e che usava spessissimo per dare la pennata alla chitarra, e un secondo dopo lo si trovava ad arpeggiare virtuosamente sulle corde.
1: La storia degli Who è ricchissima. Sono stati i primi a usare in un certo modo i sintetizzatori del rock nel rock, e non è la sola cosa che hanno fatto per primi. La storia degli Who è anche una storia piena di aneddoti, a cominciare da quello sul loro nome. Quando si chiamavano ancora i The Doors, qualcuno presentandoli disse appunto: "Ecco a voi i The Doors", e la risposta fu: "I chi? The Who?" Perché nessuno li conosceva. Il nome degli Who è legato, tra le altre cose, alle anfetamine, legato ai morti. Prima di un concerto per il crollo di una tribuna, morti che segnarono profondamente il gruppo. È legato al carattere irascibile di Townsend e a Keith Moon, che collassa durante un concerto e viene sostituito alla batteria da un ragazzo nel pubblico. Ancora Keith Moon, che finisce con la macchina nella piscina di un albergo. Il film documentario del 79, The Kids Are Alright, che in Italia aveva il titolo Uragano Who, racconta moltissimi episodi.
0: Una cosa non vi può raccontare perché è avvenuta tanto tempo dopo. L'11 gennaio del 2003, quando ormai la mitica formazione degli Who non esisteva più, anche se qualcosa è stato fatto pure dopo, ma John Entwistle era morto l'anno prima di infarto a causa della cocaina e di altre sostanze, mentre il batterista Keith Moon mancava dal lontano 1978, quando fu trovato morto anche lui per overdose di pasticche. Pete Townshend riceve una telefonata da un amico che gli chiede: "Hai letto il Daily Mail?" No, risponde lui. Tutte queste cose sono raccontate da Pete stesso in un'intervista rilasciata il 28 dicembre di quell'anno al giornale The Guardian. L'amico gli dice che sul quotidiano Daily Mail c'è un articolo in cui si raccontava che l'FBI, con l'aiuto di Scotland Yard, aveva avviato una inchiesta sulla pedopornografia online. Uno dei nomi della lista dei sospetti sembrava, vista la descrizione, essere proprio lui, Pete Townshend.
1: Il quale però non era stato avvertito e non ne sapeva nulla. La notizia fu rilanciata su un sito texano, dove si diceva che oltre 6.000 inglesi erano sotto inchiesta per avere navigato in siti porno infantili. Tra loro c'era Pete. "Entrai nel panico", lui racconta, e racconta che pensò: "Ora mi impiccheranno". Chiamò l'avvocato e chiamò anche la polizia. Effettivamente, una volta, 4 anni prima, aveva usato la sua carta di credito per aprire un sito di questi.
0: Però lo aveva fatto per curiosità e per un interesse quasi lavorativo. Racconta nell'intervista che allora stava preparando un documentario su un orfanotrofio infantile russo. E sono anche stati ritrovati articoli scritti in tempi non sospetti che provano il fatto che Pete stesse lavorando al tema degli abusi su minori. Ma al di là di questo, il tema è sempre stato un tema di riflessione per Townshend, che infatti in Tommy, l'altro grande album degli Who, da cui poi sarà tratto un film, mette in scena il personaggio di un bambino che viene abusato. Nell'intervista Pete confida tra l'altro di aver subito lui stesso abusi sessuali da bambino. Fatto sta che un paio di giorni dopo la conversazione con l'amico, Pete viene prelevato dalla sua casa e chiuso in una caserma della polizia nel sud-ovest di Londra, dove viene interrogato e poi rimesso in libertà su cauzione. La pena per chi visita siti pedopornografici va oggi in Inghilterra dai 5 ai 10 anni di carcere. Questo è quello che rischiava Pete Townshend, oltre ovviamente all'infamia in sé dell'accusa.
1: Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi vi raccontiamo come è andata a finire. per chi non lo sapesse, non lo sappia già, il primo album degli U, My Generation, esce nel 65. L'anno dopo arriva A Quick One e nel 67 esce The U Sell Out, dove troviamo questo pezzo, l'unico singolo estratto dal disco, uno dei pezzi più noti in assoluti del gruppo. Negli Stati Uniti ha spopolato. Pensate che la parte musicale di questo pezzo è stata registrata in studi londinesi, mentre quella vocale in studi newyorkesi, per motivi tecnici e per avere il massimo da entrambi. Gli U erano attentissimi alla, diciamo, alle questioni tecniche ed erano avanzatissimi. L'intero album segna un punto importante nella carriera compositiva di Pete Townshend. Da The U Sell Out ci ascoltiamo I Can See For Miles.

0: I Can See For Miles. Siamo con gli Who stasera, Jailhouse Rock. Come è finita la vicenda di Pete Townsend, che nel gennaio 2003 fu arrestato con l'accusa di pedopornografia per essere entrato una volta in un sito che lui diceva di aver visitato per motivi professionali, perché stava lavorando a un documentario su un orfanotrofio. La vicenda è finita che dopo 4 mesi dall'arresto il leader degli Who è stato totalmente scagionato. Eppure il nome di Pete Townsend viene messo all'indice, è nella lista dei sex offenders per almeno 5 anni. L'infamia dell'accusa non decade insieme all'accusa stessa. La polizia ha acquisito il suo DNA e lui è ormai etichettato come uno stupratore pedofilo. Questo accade in Inghilterra in maniera regolamentata, accade anche negli Stati Uniti in maniera regolamentata, ma questo accade spessissimo anche in Italia di fatto. Da noi lo scoop, l'attrattiva della notizia, vale di più della vita delle persone. Si sbatte il mostro in prima pagina e poi sarà spesso un trafiletto in quindicesima a raccontare che la persona è stata assolta. E il modo in cui si è trattata la vicenda di Townsend qui in Italia non ha fatto eccezione. Arrestato chitarrista dei mitici Who, troneggiava su Repubblica e su tante altre testate, ma la notizia del proscioglimento fu data in maniera ben meno rumorosa e ben meno altisonante.
1: Dopo The Usual Out, da cui abbiamo ascoltato poco fa I Can See For Miles, esce il meraviglioso album Tommy, il quarto del gruppo. Siamo nel 69. Nel 75 Ken Russell ne farà un film in cui il protagonista Tommy è interpretato da Roger Daltrey, il cantante degli U. Il cast è pazzesco, ricchissimo. Vi recitano Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson, Eric Clapton e altri. Anche l'album Tommy nasce dalla mente di Pete Townshend. Racconta la storia di un ragazzo che chiude le porte al mondo diventando cieco, sordo e muto.
0: Tommy è un'opera rock, racconta una storia, cosa che di solito gli album rock non fanno. C'era già stato in passato qualche tentativo in questa direzione, ma con Pete Townsend, con Tommy prima e con Quadrofinia poi, si dà compiutezza a questo genere musicale. Sono opere come il Don Giovanni di Mozart, solo che questa è un'opera rock. E se quella racconta tramite arie, romanze, duetti, terzetti, cori, la storia di un nobile cavaliere, seduttore e conquistatore, questa racconta la storia di Tommy. Di solito non accade questo. Di solito i vari pezzi che compongono un album sono slegati tra loro, trattano di cose diverse, non hanno relazione. Nell'opera rock, invece, le tracce sono tutte connesse, hanno un ordine e raccontano una storia con un inizio e una fine.
1: Anche Quadrofinia racconta una storia. Il termine Quadrofinia indica la schizofrenia vissuta dal protagonista Jimmy, la sua quadrupla personalità. Jimmy è un mod, con problemi in famiglia e una serie di insoddisfazioni. C'è sempre uno sguardo fortemente introspettivo in Pete Townshend. In Tommy, in Quadrofinia, c'è uno stesso rapporto tra individuo e istituzioni, un rapporto che vede il primo in qualche modo schiacciato e perdente. Abbiamo ascoltato in apertura un brano da Quadrofinia, adesso ci ascoltiamo una grandissima sequenza da Tommy. I brani sono Tony, Can You Hear Me? A seguire There Is a Doctor e infine Go to the Mirror.

0: Ancora con i mitici Who in questa puntata di Jailhouse Rock. Questa era una sequenza presa dall'album Tommy del 69. Tommy, can you hear me? There's a doctor and go to the mirror. Questi pezzi sono stati anche cantati nel 1970 all'isola di Wight e compaiono in sequenza nel doppio album live degli Who, l'irregistrato, che uscirà per la Sony solo nel 1996, ben 26 anni dopo. L'isola di Wight è un'isola a sud dell'Inghilterra, nel canale della Manica. Nell'agosto del 1970, un anno esatto dopo quello che è considerato il più importante evento nella storia del rock, il Festival di Woodstock, si tiene il Festival di Wight, che è probabilmente il secondo più importante evento rock mai avvenuto al mondo. Sono circa 600.000 i giovani che invadono l'isola, che di per sé ha un numero di abitanti molto inferiore. Ci sarà infatti una polemica, ci saranno problemi tra gli abitanti e le persone arrivate lì per il concerto, ancora in piena cultura hippie. A Wight in quell'agosto c'era Jimi Hendrix, c'erano i Doors, c'era Miles Davis, c'era John Baez e c'erano loro, gli Who.
1: Un anno prima del Festival di Wight, nel maggio del 69, avviene un episodio che conduce Pete Townshend in prigione, sempre per poche ore, per una notte. Gli Who hanno un concerto al Fillmore East di New York, una sorta di santuario musicale dell'epoca. Mentre il concerto è già in corso, nel palazzo accanto all'auditorium divampa un incendio. Dentro nessuno si accorge di nulla. Non c'è rischio che le fiamme arrivino fin lì, ma il pubblico degli Who non è proprio dei più tranquilli e le forze dell'ordine temono che alla fine del concerto la massa di persone che si precipita fuori possa intralciare il lavoro dei pompieri. A un agente in borghese che era dentro il Fillmore East viene chiesto di salire sul palco per avvisare di quanto stava accadendo e chiedere alle persone di uscire lentamente. Si era in pieno concerto. Pete Townshend vede salire quest'uomo che cerca di prendere il microfono dalle mani di Roger Daltrey e senza troppi complimenti lo stende con un calcio. Il concerto continua come se niente.

0: Quando il caldo dà la testa. Il titolo di questa notizia è ironico. Per adesso fortunatamente ci si può ridere sopra. Un pericolo scampato, ma quelle che vi raccontiamo è una brutta storia, che poteva avere un risultato ben più triste. Tutto avviene pochi giorni fa, è l'orario di chiusura delle celle del G8, fra le 3 e le 4. Dovrebbe essere l'orario di chiusura, perché gli assistenti, pochi come sempre, neanche sono costati a chiudere le celle. Fa caldo, un caldo asfissiante. Un detenuto del mio reparto sviene, cade a terra, privo di sensi. Cade all'improvviso e sbatte violentemente la testa sul lavandino del bagno. Gli esce molto sangue. Qualcuno urla di chiamare gli assistenti. Nessuno risponde. Allora, approfittando del fatto che le celle erano ancora aperte, decido di scendere le scale e vado ad avvertire il primo agente che incontro. Lui fa una telefonata, ma la risposta che riceve è desolante. C'è un'altra emergenza al 41 bis, non ci sono disponibili altri infermieri. Bisogna così aspettare tanto tempo. Diverse ore dopo, finalmente, qualcuno arriva al reparto, prende la persona sfortunata e lo accompagna al pronto soccorso, dove gli mettono decine di punti sulla testa e sulle labbra. Poteva andare peggio e saremmo stati qui a raccontare un'altra tragedia in carcere. Fortunatamente lui c'è ancora. Ma questa storia serve a capire come sia ridotta l'area medica di Re Bibbia. Medicine distribuite con contagocce. Personale insufficiente, e non lo diciamo solo noi. Solo una settimana fa è uscito un dossier del sindacato delle professioni sanitarie, che si chiama COINA, per denunciare che nelle carceri c'è un infermiere ogni 600 detenuti. Una vergogna. Una vergogna anch'io la pago. Pago di persona. Da ottobre dell'anno scorso mi hanno diagnosticato un'ernia scrotale inguinale. Sul referto, anzi su due referti, c'è scritto che avevo bisogno di un intervento urgente. Siamo giugno e ancora aspetto. E come me, nella stessa situazione sono tanti altri. Vi parlo da seduto perché ho difficoltà a stare in piedi. Tutto questo lo definisco una vergogna. Non mi viene in mente nessun'altra parola. Simone G8.
1: Fine pena da decidere. I dati li ha forniti Antigone e dopo anche il ministro li ha dovuti confermare. L'anno scorso sono state 6.539 le persone che hanno visto accolto il ricorso dei tribunali di sorveglianza per i trattamenti inumani e degradanti. Si parla dei ricorsi in base all'ex articolo 35 ter, che è la norma con cui i detenuti possono chiedere un risarcimento in denaro o una riduzione di pena per le condizioni subite. Nel 2024 i ricorsi accettati erano stati 5.837. La crescita è costante anno dopo anno. E giustamente Antigone ricorda che questi numeri certificano che il sistema penitenziario italiano è fuori dalla legalità costituzionale. Le carceri fuori dalla legalità, così come crediamo che lontano dalla legalità sia l'intero sistema giudiziario italiano. Volete dei casi particolari? Non c'è bisogno che ricordiamo una volta in più quali siano le condizioni della detenzione qui a Re Bibbia, dove il sovraffollamento si unisce alla cronica carenza di tutti i servizi essenziali. Io, assieme agli avvocati, abbiamo fatto dei conti. Il mio rilascio sarebbe avvenuto essere il 4 marzo, 3 mesi fa. Ma sono ancora qui, l'udienza del giudice di sorveglianza per il mio caso non è stata ancora fissata. Non si sa quando lo sarà, forse la faranno dopo che sono uscito. Sono ancora qui, nonostante una legge dica il contrario, una legge che serve a riparare ad un torto, non a regalare privilegi. Gianluca G12.
2: Condizioni di noi stessi. Siamo nel settore trans, che viene considerato e cosiddetto protetto. Corridoi con 7 stanze, celle, ma non ancora ben riempite. 2 celle, poi sono inagibili per via di una protesta che si è conclusa con l'incendio e la distruzione di tutto quello che c'era all'interno. Potrebbero sistemarle, ma non vogliono. Ma passiamo ad altri problemi nel nostro settore. Braccio, non so neanche io come poter chiamare. So solo che sono rimaste solo 5 celle riempite alternativamente, da 6 a 5 o 4 detenute. Situazioni degradanti che variano dagli stessi corridoi dove ci

0: sono il mozzicone di sigarette a terra dalla muffa larga 2 metri sul tetto all'interno delle docce e condizioni drammatiche dentro le celle. Una è in bagno per questioni fisiologiche, un'altra è in alternanza a cucinare. L'istituzione, secondo voi, fa qualcosa? Barbara Giotto, Transex.
1: Buona serata amici radioascoltatori, già qui e ci concede una gentile anteprima del suo nuovo libro, Romano De Marco, scrittore, benvenuto Romano.
2: Grazie, ciao Matteo.
1: E ci parlerà naturalmente, presenterà il suo ultimo libro, non dico noir ma dico genere hard-boiled, poi ci spiegherà lui, D'estate e di morte. Diciamo che in carcere naturalmente l'unico strumento reale d'evasione è la lettura, la letteratura, che ci permette così di spaziare con la mente, di viaggiare, di andare oltre le mura. Però Romano, veniamo a queste verità nascoste che ci anticipano in questo D'estate di morte, che è il tuo libro di recentissima uscita. Prego.
2: Grazie Matteo, innanzitutto voglio dire che sono contento di essere di nuovo qui a Bollate, si è creato per me da subito un legame insomma forte. Vorrei, ci tenevo a presentare in anteprima, perché il romanzo non ancora esce in libreria, esce fra 2 giorni. Questa è la primissima presentazione, ci tenevo moltissimo a farla qui e a mantenere insomma con voi un legame di attività, di reciproco interesse, spero che lo sia. Insomma, per me è stata un'esperienza forte, importante e che vorrei continuare. Il romanzo, in particolare questo, D'estate e di morte, che voglio dire, si allaccia bene anche al caldo assurdo che sta facendo in questo momento, siamo già nel pieno morti di caldo, diciamo, dell'estate, anche se è ancora primavera. È un romanzo diverso dagli altri miei, prima hai detto bene, hard boiled, del genere un po' che mi contraddistingue, quindi giallo d'azione, giallo movimentato, con personaggi un po' stereotipi, diciamo, dell'action, del noir, dell'hard boiled, di questo genere dove si spara,
1: la Marlowe, no?
2: Esattamente. Questo genere che ha spezzato un po' il paradigma del giallo classico dove si indagava e basta. Questa volta invece è sempre una storia di crime, perché c'è un omicidio, però è un omicidio di 40 anni fa. È una storia che parte da tutt'altro presupposto, parte da un personaggio di 60 anni che a un certo punto si ritrova a fare un bilancio della sua vita, ed è un bilancio negativo, diciamo, perché non è contento per niente. Lui è anche una persona arrivata, ha una bella famiglia, un ottimo lavoro, non ha problemi economici, però è insoddisfatto. Nel suo passato, 40 anni prima, c'è la morte della sua ragazza, quando lui aveva 18 anni, durante un campeggio degli scout. La ragazza fu uccisa, violentata e uccisa in una notte tremenda, in una notte maledetta. Ha passato tutta la vita il personaggio Enrico a dimenticare questo evento. Però quest'estate torna in vacanza nel suo paese di origine, lui vive a Milano ma torna in Abruzzo nel suo paese di origine, e scopre che gli ex scout, i suoi ex amici, i suoi ex compagni di 40 anni fa hanno organizzato una commemorazione per il 40° anniversario della morte di questa ragazza, e quindi lo ritirano dentro a questa storia che lui ha passato tutta la vita a voler dimenticare. E così dovrà tornare col pensiero a 40 anni prima, a com'era lui 40 anni prima. Questo lo aiuterà a tracciare il bilancio della sua esistenza. Oggi è insoddisfatto, ma da dove è partito? Perché per tracciare un bilancio non è sufficiente che noi guardiamo dove siamo arrivati oggi, ma anche da dove siamo partiti. E quindi lui il momento proprio della partenza lo identifica con quell'estate di 40 anni fa, quando tutto sembrava meraviglioso, tutto sembrava possibile, tutte le opportunità erano a portata di mano, anche se c'era un po' di paura, come capita sempre quando si è giovani. E purtroppo invece tutte queste sensazioni positive sono state distrutte da questo evento drammatico.
1: Ti interrompo un attimo, scusa, per la quarta di copertina, che è estremamente interessante, anche perché tocca anche chi purtroppo è finito in carcere. Quindi, visto che siamo in un carcere, anni dopo, guardando indietro, ricorderò quella breve corsa come il momento in cui la mia vita è cambiata per sempre. Il momento in cui la giovinezza, l'innocenza, l'allegria sono scomparse, svanite in un colpo di spugna.
2: Io, guarda, ho molto rispetto e molto, voglio dire, attenzione nel commentare le cose del carcere. Più che altro lo osservo, vorrei anche scriverci un romanzo prossimamente, però devo dire che penso molto a questo, no? Quando vedo voi, penso che sicuramente, innanzitutto io penso che possa succedere a chiunque, a tutti nella vita, di sbagliare o di commettere un passo falso, di trovarsi in una situazione sbagliata. E penso sempre, diciamo, a questo, no? Alla redenzione, al momento in cui tutto cambia, no? in una vita, in cui tutto poteva andare in una maniera, cioè le famose sliding doors. Quindi è un tema che negli ultimi mesi mi sta veramente appassionato, ma più che appassionato quasi ossessionato, e quindi se una cosa ti ossessiona devi scriverci un romanzo.
3: È già pronto il libro, devi
2: non
3: solo
2: è pronto, ma
3: sì, ma sì, lo devi già tradurre in parole, sì, ma ce l'hai già dentro.
2: Assolutamente,
3: ecco.
2: Sì.
3: Chiudiamo questa bellissima intervista, Romano, perché purtroppo il tempo è tiranno e siamo arrivati alla conclusione. Un caro saluto agli amici di GL House Rock, a Susanna Marietti, Patrizio Cornella di Antigone, e grazie a Romano per la tua disponibilità. A risentirci.
4: Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate. Come abbiamo detto, Tommy è del 1969, l'album successivo è Who's Next, siamo al 71, è l'album di mezzo tra Tommy e Quadrofinia, le due strepitose opere rock, un grandissimo disco. La rivista Rolling Stone lo mette al 28° posto nella lista dei 500 migliori album di sempre. Tommy sta al posto 96. Ma la canzone che ci ascoltiamo adesso non è in Who's Next, sebbene sia stata composta nello stesso periodo, è stata infatti incisa solo l'anno dopo, è uscita come singolo. Anche questo pezzo lo dobbiamo a Pete Townshend, lo ritroviamo nella raccolta del 74 Odds and Sods. Noi però non lo ascoltiamo nella versione originale degli Who, bensì in quella che ci propongono i nostri amici dal carcere di Bollate, dalla mitica band che collabora con GL House Rock. Arriva Long Live Rock.

Long Live Rock, a cantare non erano ovviamente gli Who, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso ci prendiamo una parentesi dagli Who e vi proponiamo un ascolto differente, l'ascolto di un brano che nasce all'interno del carcere di Lecce. La parte musicale è stata affidata a un'intelligenza artificiale, ma il testo è di El Mostafa Nahib, un uomo originario del Marocco che si trova in Italia da diversi anni e che una volta entrato in carcere ha conosciuto l'espressione poetica, ha capito che quello era il suo modo per esprimersi e parlare della guerra, parlare della vita in carcere, parlare della speranza che a lui dà la fede, parlare della lontananza dalla figlia. Il brano ci è stato segnalato da Doriana Franco e Anna Luce Pellegrino, che sono docenti di italiano, insegnano italiano per stranieri nell'istituto carcerario di Lecce attraverso il centro provinciale di istruzione per adulti. È proprio grazie a loro e grazie a questo percorso che una tale esperienza musicale e poetica è stata resa possibile. Noi per questo le ringraziamo. Sono tante le poesie scritte da Nahib, abbiamo scelto questa, vi proponiamo Il Nido.

0: Il Nido, il brano nato all'interno del carcere di Lecce da una poesia di El Mostafa Naib.
1: Beh, questa è una testimonianza vera, autentica, di qualità di un'esperienza virtuosa. Di un'esperienza virtuosa che praticamente parte in carcere, offrendo quei percorsi educativi di studio, di approfondimento culturale, grazie all'istituzione, perché è l'istituzione, questa volta l'istituzione scuola, che dà agli studenti, in questo caso gli studenti detenuti, possibilità di emanciparsi, possibilità di crescere culturalmente. Crescere culturalmente significa crescere anche valorialmente. Sarebbe bellissimo se a partire da esperienza di questo genere, più che dire le solite cose, sono buone prassi, le si monitorasse, le si studiasse e per esempio anche dal punto di vista quantitativo, ossia quanto esperienze di questo genere incidono positivamente sulla recidiva, sull'abbassamento dei tassi di recidiva. Perché dobbiamo saperlo? Educazione e istruzione uguale sicurezza.
0: E dopo Quadrofinia ci saranno ancora due album che vedono la presenza di Kate Moon, grandissimo batterista del gruppo. C'è The Who by Numbers e poi Who Are You. Un mese dopo l'uscita di questo, Kate Moon muore nel sonno per overdose da farmaco contro la tossicodipendenza. La storia degli Who va avanti senza di lui. Noi invece no, noi torniamo indietro. Il primo album della band risale alla fine del 1965. Prima di salutarci, vogliamo ascoltare insieme il pezzo che dà il titolo al disco, quella che è forse la canzone più nota in assoluto degli Who, quella che è rimasta e rimarrà nella storia del rock come un inno generazionale. È una canzone prettamente mod, schizzata in testa alle classifiche, undicesima canzone migliore di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. I giovani di Londra ne fecero la propria bandiera, soprattutto del famosissimo verso che recita: I hope I die before I get old. Spero di morire prima di diventare vecchio. Il basso di Entwistle dà il meglio di sé su questo pezzo. Chiudiamo la puntata di oggi di Jailhouse Rock, gli Who, My Generation.

0: My Generation, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai grandissimi Who. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo a cercarci su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, dove a volte purtroppo si viene anche suonato. Noi torniamo la prossima settimana come sempre, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti.
1: E da Patrizio Colnella.

Ciao, io sono Cinzia, sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte devo andare a cercare. Negli anni ho imparato che le storie più belle non sono quelle straordinarie, sono spesso quelle che resistono. Quelle che tengono aperta una porta, quelle che accendono una luce, quelle che permettono a un piccolo paese di continuare ad essere un luogo dove fermarsi e non soltanto un punto da attraversare in automobile. Oggi il mio cammino mi porta a Castel Delfino, in Val Varaita, in provincia di Cuneo, a circa 1300 metri di altitudine. Quando arrivo, la prima cosa che noto è il silenzio. Non è un silenzio vuoto, ma uno di quelli che solo la montagna conosce. Un silenzio fatto di vento, di passi, di aria fresca e di cose che resistono. Castel Delfino è uno di quei paesi che raccontano molto bene la storia delle nostre vallate. Un tempo qui vivevano più di 1000 persone. Oggi i residenti sono poco più di un centinaio durante l'inverno. Basta questo dato per capire quante cose siano cambiate nel corso degli anni. Quando si parla di montagna, si finisce spesso di parlare di spopolamento, di scuole che chiudono, di giovani che partono, di servizi che scompaiono. Tutto vero, ma raccontando queste vallate da tanti anni, mi sono resa conto che c'è un altro modo di guardare le cose. Ci sono persone che invece di lamentarsi fanno qualcosa. Magari una cosa piccola, magari una cosa che da sola non cambia il destino di un territorio, ma la fanno lo stesso. Perché la verità è che un paese non si spegne tutto insieme, si spegne lentamente. Prima chiude un negozio, poi un'attività, poi viene meno un servizio, poi la gente smette di fermarsi e quando nessuno si ferma più, il paese perde una parte della sua anima. È per questo che oggi sono qui a raccontarti questa storia. Perché raccontare la storia di una piccola libreria alpina e di una persona che ha deciso di tenere accesa una luce è importante. Paolo Fusta arriva da Saluzzo. È figlio di un tipografo e forse, senza saperlo, cresce già circondato dalle parole. Mi racconta che nei primi anni 90 lavorava nel mondo della grafica e della stampa. Attorno a lui gravitavano autori, giornalisti, insegnanti, persone che avevano storie da raccontare. Definisce quel luogo un porto di mare. Mi dice questa immagine. Un porto di mare è un luogo dove le persone arrivano e ripartono continuamente, dove si incontrano idee diverse, dove passano vite diverse. E forse anche i libri fanno esattamente la stessa cosa. Nel 2002 arriva il primo manoscritto. Glielo porta un maestro di scuola, Aldo Ponso. Un gesto apparentemente semplice che però cambia il corso della sua vita. Paolo accetta di pubblicarlo e nasce così il primo volume di Fusta Editore. Mentre me lo racconta, penso a quante volte la nostra vita cambi per qualcosa che in quel momento sembra quasi insignificante. Un incontro, una telefonata, una proposta, un sì detto senza sapere esattamente dove ci porterà. Per anni l'editoria resta una parte del suo lavoro. Poi arriva il 2012 e con lui una decisione importante. Paolo capisce che vuole dedicarsi completamente ai libri. C'è una frase che mi colpisce mentre parla. In sostanza dice: se devo faticare, voglio farlo per qualcosa che amo davvero. È una riflessione che, credo, prima o poi riguarda tutti. Perché arriva un momento in cui il tempo diventa più importante di tante altre cose, in cui ci chiediamo se le giornate assomigliano davvero alla vita che desideriamo. E allora qualcuno cambia lavoro, qualcuno cambia città, qualcuno cambia strada e Paolo sceglie i libri.

Negli anni la sua casa editrice cresce, pubblica storie di montagna, di sport, di territorio, ma la Valle Varaita continua a restare una presenza costante nella sua vita. È una valle che frequenta da oltre 25 anni. Qui ha camminato, portato i figli, trascorso giornate intere e a un certo punto nasce in lui il desiderio di restituire qualcosa. È una parola bellissima, restituire, perché spesso la montagna ci regala molto più di quanto ci immaginiamo. Ci regala silenzio, tempo, personaggi, benessere, equilibrio e qualche volta nasce il desiderio di dare qualcosa in cambio. Quando nel 2023 gli viene proposta l'apertura di una libreria a Castel Delfino, quella idea prende forma. Grazie al sostegno del comune e del Parco del Monviso nasce la piccola libreria alpina. Quando entro capisco subito che non è soltanto una libreria. Certo, ci sono gli scaffali con i libri, le copertine che raccontano viaggi, montagna e territorio, ma c'è anche qualcos'altro. C'è un'atmosfera difficile da spiegare, quella sensazione che ti fa venire voglia di fermarti 5 minuti in più. Mi accorgo che qui le persone non entrano soltanto per comprare un libro, entrano per fare due chiacchiere, per scambiare idea, per incontrare qualcuno, per sentirsi parte di una comunità. E forse è proprio questo il punto. Oggi possiamo acquistare qualsiasi libro online, possiamo riceverlo a casa in pochi giorni, a volte in poche ore. Eppure una libreria continua ad avere un valore enorme, perché non vende soltanto libri, vende incontri, conversazioni, relazioni. Mentre ascolto Paolo, mi torna in mente una riflessione che faccio spesso quando racconto la montagna. Una libreria da sola non può salvare un paese. Un ristorante da solo non può salvare un luogo. Un albergo da solo non salva un paesino. Ma insieme possono fare qualcosa di straordinario. Possono dare un motivo per fermarsi. Una persona sale a Castel Delfino per visitare la libreria. Poi magari prende un caffè, si ferma a pranzo, compra un prodotto locale, torna per una passeggiata e scopre il paese, ne parla agli amici e poco alla volta quel paese continua a vivere. La montagna resta viva proprio così, non grazie a un singolo progetto miracoloso, ma grazie a tante persone che fanno ciascuna la propria parte. È una forma di ostinazione che mi commuove sempre, perché sarebbe facile dire che non ne vale la pena, che i numeri sono piccoli, che il mercato è difficile, che la gente legge meno, e invece c'è chi continua ostinatamente a provarci. D'inverno, quando in paese restano poco più di un centinaio di persone, la libreria continua a restare aperta. E sono spesso i turisti a entrare stupiti. Vedono una libreria in un piccolo paese di montagna e sorridono. Forse perché non se l'aspettano. Forse perché inconsciamente riconoscono il valore di quel gesto. Attorno alla libreria è nata anche un'associazione culturale. Si organizzano incontri, escursioni narrative, momenti dedicati alla storia del territorio. Perché in fondo i libri sono stati soltanto un inizio. Quello che conta davvero sono le relazioni che sono riuscite a creare.

Prima di salutare, Paolo mi racconta alcuni progetti legati alla storia alpinistica di Casteldelfino. Mi parla delle persone che hanno vissuto queste montagne, delle storie che meritano di essere ricordate, delle idee per riportarle alla luce. E ancora una volta mi rendo conto che il futuro delle terre alte passa anche da qui, dalla capacità di custodire la memoria senza trasformarla in nostalgia. Quando esco dalla libreria, il paese è lo stesso di quando sono arrivata. Le montagne sono le stesse, le case sono le stesse, ma io mi porto via qualcosa in più. Porto via l'immagine di una luce accesa a 1300 metri, una luce che non pretende di cambiare il mondo, una luce che però rende un po' più difficile il rischio che questo pezzo di montagna si spenga. E forse è proprio questo il senso più profondo della storia che ho raccolto oggi. La montagna non resta viva per caso, resta viva grazie alle persone che continuano a credere che ne valga sempre la pena di investire tempo, energie e passione in questi luoghi. Persone che aprono una libreria, una locanda, un rifugio, una bottega, persone che creano un movimento per fermarsi. Perché quando qualcuno si ferma, il paese respira. E finché ci sono persone disposte a tenere accesa una luce, ci sarà sempre una ragione per tornare. Io sono Cinzia e questa era una delle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe sorprenderti ancora.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di veicoli fermi sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulsest in entrambe le direzioni di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Sabato 13 giugno, la meditazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long della Chiesa Valdese di Pomaretto. In chiusura ascolteremo l'inno 54 dell'Innario Cristiano, O Signor, tu sei mia vita. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 40, versetti 30 e 31. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. E ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
2: Un caro saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto. Oggi vorrei fare con voi un piccolo viaggio attraverso due immagini della Bibbia che sembrano scritte apposta per le nostre giornate frenetiche. Avete presente quando vi svegliate la mattina e vi sentite già stanchi? Quando le scadenze, i problemi in famiglia o sul lavoro vi fanno dire «non ce la faccio più»? Bene, se vi sentite così siete in buona compagnia. Il profeta Isaia, più di 2000 anni fa, scriveva che perfino i giovani si affaticano e i più forti vacillano. La stanchezza non è una colpa, è semplicemente la nostra umanità. Ma la Bibbia non ci lascia lì, a terra. Ci offre una via d'uscita e lo fa con due parole chiave, l'aquila e il corridore. La prima immagine è quella dell'aquila. Isaia dice che chi si fida di Dio riacquista forza, mette ali come aquile, corre senza affannarsi. Avete mai guardato il volo di un'aquila? Non passa il tempo a sbattere le ali disperatamente. No, apre le ali e si lascia trasportare dal vento caldo che sale dal basso. Ecco il primo segreto. Smettere di fare tutto da soli. Fidarsi di Dio significa aprire le ali. Significa dire, Signore, oggi le mie forze sono a zero. Spingimi tu con il vento del tuo spirito. E si tratta di uno scambio di energia, la nostra debolezza in cambio della sua forza. E qui arriviamo alla seconda immagine che troviamo nella lettera agli Ebrei. Questa volta siamo su una pista di atletica. La vita è una corsa, spesso usiamo questa immagine, ma quanti pesi ci portiamo dietro mentre corriamo? E il nostro testo ci dà un consiglio da veri allenatori. Deponiamo tutto ciò che è di peso. Pensateci un attimo mentre siete in auto, in cucina o al lavoro. Qual è la zavorra che vi sta appesantendo oggi? Un rancore che non volete digerire? L'ansia di dover sembrare sempre perfette? Le aspettative degli altri? Nessun atleta corre con uno zaino pieno di pietre sulle spalle. E allora svuotiamo lo zaino, chiediamo a Dio la grazia di lasciare andare quello che non serve. E infine la tattica d'oro per non mollare. Teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Se corriamo e guardiamo i nostri piedi, inciampiamo. Se guardiamo gli altri, le altre, ci distraiamo o proviamo invidia. E se guardiamo il traguardo troppo lontano, ci scoraggiamo. E allora guardiamo Gesù, guardiamo il suo modo di amare, la sua fiducia, la sua pace. Lui non è un giudice cronometrista alla fine della pista, è il compagno di squadra che corre accanto a noi, passo dopo passo, e ci sussurra, dai, non mollare, ce la facciamo insieme. E allora, prima di ripartire con le nostre attività di oggi, fermiamoci un istante e proviamo a chiederci, Cosa c'è nel mio zaino, in questo preciso momento, che mi sta impedendo di volare libero? Pensateci. E poi lasciatelo andare e aprite le ali come aquili. Buona corsa a tutte e tutti voi.

0: Popolare Network.
1: Iran usa ancora massima incertezza sulla firma domani del memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 60 giorni. Poco fa il presidente USA Trump ha detto che domani ci sarà la firma e subito dopo lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Le autorità di Teheran invece hanno tergiversato tutto il giorno. Mannacci fonde il suo partito a Roma all'insegna del classico vittimismo dell'estrema destra e si mantiene ambiguo nel rapporto con la destra di governo. Nel primo dei due giorni di costituente di Futuro Nazionale, in piazza a Roma c'erano anche i fascisti di Casa Pound in nome della remigrazione, ma anche migliaia di persone al corteo antifascista che ha risposto agli appuntamenti della destra radicale. 7 alpinisti sono morti in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali, i decessi sono avvenuti in 4 diversi incidenti in Valle d'Aosta. Amici di famiglia e padroni del nuovo colosso americano Warner Brothers e Paramount, vecchi frequentatori di Donald Trump, sotto il loro controllo CBS, CNN. L'informazione del gruppo si annuncia di stampo trampiano. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che domani a Ginevra ci sarà la firma di quello che ha definito l'accordo con l'Iran e che subito dopo ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà da parte iraniana per tutto il giorno si è mantenuta molta ambiguità. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, andrà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via definizione. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano aveva dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Il mediatore pakistano invece aveva espresso ottimismo. Insomma, tutto è ancora in divenire a poche ore da quello che dovrebbe essere l'appuntamento per siglare una tregua di 60 giorni e un memorandum di intenzioni per trattare i dossier più scottanti, a cominciare dal nucleare iraniano. Il servizio di Farihan Sabai.
2: Domani, sulla torta per il suo 80° compleanno, il presidente statunitense Donald Trump non avrà la candelina della resa incondizionata da parte di Teheran. È presto per festeggiare la fine della guerra. Non vi è chiarezza sul contenuto del memorandum di Islamabad. Le versioni trapelate sono assai diverse. I nodi al pettine sono almeno 5. La cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, lo stop al blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran imposte dal tesoro statunitense, lo sblocco degli asset iraniani congelati all'estero e poi il programma nucleare della Repubblica Islamica. Con Teheran, Trump ha voluto giocare la carta dell'hard power scontrandosi con i pasdaran, facendo serrare loro i ranghi, arricchendoli con i pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz e ora con lo scongelamento di asset all'estero. Il soft power di Barack Obama, che aveva voluto tenacemente la firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, avrebbe invece permesso l'apertura dell'Iran agli investimenti stranieri, tra cui in prima fila c'erano anche quelli delle imprese italiane, e con l'alleggerimento delle sanzioni Barack Obama favoriva la classe media iraniana, quella che guarda l'Occidente ed è stata messa in estrema difficoltà dal regime sanzionatorio statunitense e dalla guerra. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
1: Almeno 5 persone sono rimaste uccise nel raid sul sud del Libano attribuiti alle forze israeliane, lo riporta Al Jazeera citando media locali. Secondo un aggiornamento del Ministero della Sanità di Beirut, dallo scorso 2 marzo, inizio degli attacchi israeliani contro gli Hezbollah, almeno 3.756 persone sono state uccise, quasi 12.000 ferite. Un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è stato colpito da un attacco attribuito alle forze ucraine. Secondo la direzione dell'impianto, in mano alle autorità russe, non ci sarebbero feriti. Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che proseguono lavori di riparazione delle linee elettriche attorno alla centrale. Si tratta delle linee danneggiate nei combattimenti nella zona di Zaporizhzhia nelle ultime settimane. Da un lato Vannacci, che ha tenuto oggi a Roma la prima delle due giornate di fondazione del suo partito di estrema destra in un teatro del centro, all'insegna del classico vittimismo della destra e dell'ambiguità nel rapporto con i partiti di governo. Dall'altra, migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono andati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannaggi: sono l'underdog, ha detto di sé, siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali, lo stesso che ha portato in piazza le migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto, Fronte Schienense, Casa Pound. Federica Pennelli del Domani ha seguito entrambe le manifestazioni.
0: C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Rimigrazione di Conquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia tutto quell'estremo mondo di estrema destra, che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto, Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
1: Altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Questa è la voce di Fabio, un militante della rete degli studenti medi, intervistato in piazza da Anna Bredice.
3: Vi siete mobilitati oggi contro?
4: Sì, certo, davanti al corteo della proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Provita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione, ma la città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
3: Ma secondo te ci sono giovani della tua età che possono ascoltare quelle parole d'ordine di Vannacci? Temi una diffusione anche tra i ragazzi?
4: Purtroppo è un po' un fenomeno che vediamo sempre di più allargarsi, l'abbiamo anche visto negli ultimi giorni della fine dell'anno scolastico, con gli avvenimenti della consulta di Roma, in cui la giovanile del partito della Meloni ha deciso di prendere a botte gli studenti che erano lì a contestarli per la loro azione non democratica, quindi sicuramente c'è una diffusione, però è anche vero che qui siamo in tanti e ci sono tanti giovani che sono cresciuti con gli ideali dell'uguaglianza e della giustizia, e che vedranno attraverso questa proposta come semplicemente l'ennesimo tentativo di mettere addosso ai migranti e ad una classe che non ha alcuna colpa a tutte le colpe che invece il nostro sistema ci mette addosso, come la precarietà e l'insicurezza in ogni aspetto.
1: In arriva domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire, con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati, la nazionalità prevalente bangladese, ma ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani, secondo la prefettura livornese. I naufraghi sono stati salvati nel corso di un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Negli Stati Uniti un altro colpo alla libertà di informazione: l'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount per oltre 100 miliardi di dollari porterà ad un allargamento dell'influenza di Trump sui media. La famiglia Ellison, proprietaria di Paramount, è infatti molto legata politicamente a Trump. Nel loro impero mediatico è già presente la CBS. L'arrivo di Warner Brothers, che controlla la CNN, rafforzerà il potere trumpiano di controllo sull'informazione, e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Il servizio di Andrea Di Stefano.
5: di trust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante, sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
1: 7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto di 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come Negro Guerriero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca, il servizio di Alfredo Somoza.
6: L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Tren de Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il Tren non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Tren de Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa, Trump, in un discorso pubblico, ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare. E con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano, ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
1: È morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Avrebbe compiuto 86 anni proprio domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare la notizia della sua morte. Luisa, ha scritto la Libreria delle Donne, era una maestra, lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita con altre alla comunità filosofica di Ottima, per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei. Un ricordo di Luisa Muraro nelle parole di Renata Sarfati.
7: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Ottima.
1: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
7: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica. 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, la Spagna e Germania in particolare, però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale, l'eredità di Luisa, la principale direi la libertà. è la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla per la libertà. Lei non una cosa, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre, con gli altri.
1: I funerali di Luisa Muraro si terranno lunedì alla Libreria delle Donne di Milano. Alle 9.45 era l'ultima notizia di questa edizione del giornale di Popolare Network, curata da Lele Liguori e Luigi Ambrosio. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. È esplosa l'estate. E allora cosa c'è di meglio di allinearsi anche musicalmente con uno splendido brano degli AZ Camera come All I Need Is Everything.

Gli Azed Camera con questa loro meravigliosa All I Need Is Everything. Un gruppo che ho amato e amo molto, gli Azed Camera, che scoprì con un disco, il loro primo disco, e forse quello che è rimasto poi negli annali per essere il più bello. Un disco che ho amato moltissimo, intitolato High Land, High Grain, e che si apriva con questa meravigliosa gemma pop dal titolo Oblivious.

E questa era la meravigliosa Oblivious da quel capolavoro assoluto che è Ike Land, Ike Rain, disco d'esordio degli Astet Camera. Su quel disco poi c'è una delle mie canzoni preferite, in assoluto, non solo del gruppo nello specifico. È un brano di quelli che metterei in assoluto sul podio o comunque in una mia playlist molto personale. Si intitola Walk Out to Winter. È una canzone perfetta, una vera gemma pop, ha un'armonia irresistibile ma anche molto complessa, molto intelligente. Roddy Frame, il frontman degli Astet Camera, il Deus Ex Machina in qualche modo, è anche un chitarrista raffinatissimo, diciamo molto vicino a una certa chiave armonica swing jazz, e questo esce da un brano che ho amato molto, continuo ad amare e non mi stanca mai. E mi auguro che sia così anche per voi, o sarà così anche per voi. E allora, Walk Out to Winter.

Cambiamo per un attimo di scenario, restiamo sempre oltre Manica, andiamo un po' distanti col genere, ma neanche troppo, restiamo comunque in un ambito pop di altissimo livello. Per combattere la calura pensiamo a un buon pub, una buona birra, bella gelata, magari da non buttare giù tutta ad un colpo, alla seconda, alla terza, quelle che ci vanno, parlando di football, con energia, con passione, con voglia di vivere, ma non per questo senza profondità. E allora questo non può che farmi pensare ai Farm e alla loro meravigliosa All Together Now.

I Farm da Liverpool sono purtroppo una band poco conosciuta qui da noi. Conosciuta forse solo da qualche appassionato di pop d'oltremanica, da qualche appassionato di calcio, perché sono una band importante nell'ambito, diciamo così, della tifoseria calcistica, degli hooligan, soprattutto, diciamo, del calcio in generale e in particolare del movimento casuals. Sono una band pop, secondo me, di alta levatura, perché hanno scritto dei brani assolutamente meravigliosi. Uno l'avete ascoltato, questa All Together Now, un altro che secondo me è uno dei brani pop perfetti del pop, scusate la ripetizione, inglese, è una di quelle gemme di quando il pop può diventare poesia, di quando anche la dance può diventare poesia. Forse sto enfatizzando un po' i toni, ma la penso così. E allora ascoltiamoci.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia in colonnati tra Sito e Brueri in direzione Aosta, mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia rimane chiuso per recupero veicoli fermi il tratto tra Susa e Ulzest in entrambe le direzioni di marcia. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: I Primal Scream invece arrivano dalla Scozia e precisamente da Glasgow. Li scoprì in una calda giornata d'estate e per questo mi sono tornati in mente in questa puntata quando acquistai il loro primo disco fondamentale, il primo disco che io acquistai di Primal Scream, ovvero Screamadelica. Un disco fondamentale per molti di noi, che in quella calura si aprì con un brano che mi sarebbe rimasto nel cuore, Moving On Up, che forse assomigliava un po' troppo agli Stones di Exile on Main Street, o soprattutto a quelli di Sympathy for the Devil, e anche a quelli di You Can't Always Get What You Want. Ma non importa, le canzoni sono fatte anche per citare, per ispirarsi e per comunque farci sognare anche nel rimembrare qualcosa di già sentito. Primal Scream, Moving On Up.

0: Primal Scream ebbero secondo me anche il merito di portare alcuni di noi che nell'adolescenza iniziavano a sfiorare alcuni generi, ma come dire, in quei generi non ci si erano ancora buttati a capofitto. Ebbene, ebbero il merito, dicevo, di condurci verso una certa musica elettronica, verso una certa dance un po' più intelligente, un po' più dotta di quella che magari ascoltavano i nostri compagni di classe, che guardavamo un po' di sottecchi, con una certa, forse anche con un certo disprezzo, no? Quelli che ascoltavano la musica discotecara che andava per la maggiore, che ci sembrava un buon oppio per i popoli. Noi stavamo un po' in disparte con i nostri cantautori, con il nostro rock, con il nostro pop, con il nostro jazz, con qualche magari prima curiosità per la classica, ma anche con l'elettronica. I Primal Scream riuscivano, e sono riusciti in un disco come Screamadelica, a riunire tutto questo. Ma più tardi magari vi parlerò della loro grande poliedricità. Per il momento fatemi passare questo brano, che fu molto importante per me, molto impattante in quell'età, diciamo, legata a una certa medianità delle scuole superiori, in cui appunto alcuni generi iniziavano a interessarmi, ma non c'era ancora stata una certa esplosione. E loro insinuarono questo gusto con un brano meraviglioso, sempre da Screamadelica, che si intitola Loaded.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded and we want to have a good time.
2: I Primal Scream sono uno di quei gruppi con tante vite e anche per questo li amo moltissimo. Quei gruppi che hanno saputo evolversi, che hanno saputo cambiare, che hanno saputo seguire diverse strade. Sono nati sotto l'etichetta meravigliosa dell'indie pop inglese, un genere da me e da qualcun altro, non molti, ma molto amato. E da lì poi si sono mossi verso un'influenza un po' più rock, già con Screamadelic, e poi verso un'elettronica piuttosto incisiva in seguito. Hanno composto dei brani meravigliosi, hanno finito per essere parte portante di colonne sonore come quella di Trainspotting o di Acid House, entrambe colonne sonore di film tratti dai libri del grande Irvin Welsh, che peraltro qualcuno come me avrà potuto ammirare ed ascoltare al Salone del Libro finalmente quest'anno, scrittore fondamentale per la mia generazione e per chi come me e come altri non ha mai cercato la banalità nelle cose dell'arte. Ma chiudendo la parentesi Welsh, i Primal Scream, come dicevo, quando si sono buttati nell'elettronica lo hanno fatto in maniera meravigliosa. Un esempio? Questa stupenda, trascinante, svastica Ice.

la meravigliosa, trascinante Svastika Eyes dei grandi Primal Scream, che peraltro abbiamo ammirato qualche anno fa al Today's Festival, organizzato e tenuto in quel meraviglioso spazio che è lo spazio 211 nel cortile, nel giardino retrostante. Ora passiamo agli XTC, perché voglio chiudere, visto che ci rimangono ancora un po' di minuti, con il grande, meraviglioso pop degli XTC, un altro gruppo che ho amato in maniera spasmodica e che continuo ad amare. Secondo me uno dei più grandi gruppi pop della storia. Un esempio? Beh, godetevi il gusto pop inarrivabile di questa Major of Simple Town.

gli XTC con il loro pop meraviglioso di Manager of Simple Town da Oranges and Lemons, uno dei tanti dischi che hanno inciso. Gli XTC, come dicevo, sono per me uno dei più grandi gruppi pop che vi siano mai stati. Dedicai a memoria loro alcune puntate monografiche, almeno un paio, negli anni passati. Come qualcuno saprà, sono più di 20 anni che va in onda su queste frequenze Good Times Bad Times, e quindi pensate quanta musica è passata su queste frequenze in questa nostra ora d'aria settimanale. Ma ne passerà ancora e torneremo a rincontrare sicuramente gli XTC, che questa sera chiudono la puntata con un brano pop perfetto. Una puntata che è nata appunto da questa calura estiva che va già avanti da qualche giorno, da qualche settimana addirittura, ma quest'oggi mi andava di dare un po' di rimandi solari in musica, o di canzoni che per rimando nella mia esperienza privata mi facessero pensare all'estate. E se c'è un brano pop perfetto nella solarità, anche un po' danzereccia, ma comunque colta, dotta, intelligente, diciamo, del pop raffinato, beh, questa è quella degli XTC, di King for a Day. E allora con questo brano vi lascio, dicendovi come sempre di riguardarvi e ringraziandovi per essere stati all'ascolto. Fabio Pasquet ai microfoni, Good Times, Bad Times.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

Ci sono partite che non appartengono più al calcio e film che non appartengono solo al cinema. Argentina-Inghilterra, mondiali del 1986 in Messico, è una di quelle partite che smettono quasi subito di essere sport e diventano qualcos'altro. Un processo simbolico, una rivincita storica, un racconto che si carica di significati prima ancora che il pallone inizi a rotolare sull'erba. Pickpocket di Robert Bresson fa lo stesso nel cinema. Prende un gesto illegale, minimo, quasi invisibile, e lo trasforma in un destino. Da una parte c'è una nazione, l'Argentina, che porta ancora addosso la ferita delle Malvinas, una guerra persa, un lutto mai elaborato. Dall'altra c'è l'Inghilterra, ex potenza coloniale, avversario politico prima che sportivo. In mezzo un uomo solo, Diego Armando Maradona. Un corpo piccolo, carico di attese, già mito prima di diventarlo davvero. In campo non entra solo una squadra, entra una storia che chiede di essere riscritta. In Pickpocket c'è un altro uomo solo, Michel. Non ruba per fame, non ruba per necessità, ruba perché non può farne a meno. Il furto non è un mezzo, è un linguaggio, un modo di stare al mondo. Bresson lo filma togliendo tutto il superfluo. Niente spiegazioni, niente giudizi, solo mani che si muovono, tasche che si aprono, corpi che si sfiorano. È un cinema che non assolve e non condanna, mostra. Argentina e Inghilterra funziona allo stesso modo. Tutti sanno che non sarà una partita normale, tutti aspettano qualcosa e quando qualcosa arriva non è pulito, non è regolare, non è giusto. È un furto. Una mano che devia il pallone sotto gli occhi dell'arbitro e del mondo intero. Un gesto proibito che però nessuno vuole davvero cancellare. Questa puntata del nostro podcast nasce da qui, dal gesto illegale che diventa leggenda, dal furto che, invece di distruggere il racconto, lo fonda. Maradona e Michel non sono eroi morali, sono figure che attraversano il confine, che violano una regola e così facendo rivelano qualcosa di più profondo, il desiderio umano di piegare il sistema anche solo per un istante. Argentina, Inghilterra e Pickpocket parlano della stessa cosa, della mano che ruba, del corpo che sfida l'ordine, dello sguardo del pubblico che oscilla tra scandalo e fascinazione. Perché in fondo non guardiamo queste storie per sentirci migliori, le guardiamo perché mettono in scena una verità scomoda. A volte il mito nasce proprio dove la regola viene infranta. Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Il gesto e il peccato. Buon ascolto e buona visione.

Argentina-Inghilterra non è una partita che nasce sul campo, nasce altrove, molto prima. Nasce in una guerra breve e sanguinosa, combattuta 4 anni prima, alle Falkland, o Malvinas, a seconda di chi racconta la storia. Nasce in una sconfitta militare che l'Argentina non ha mai davvero metabolizzato. Quando le due squadre si incontrano ai quarti di finale del Mondiale messicano, non stanno solo giocando a calcio, stanno mettendo in scena una rivincita simbolica. Un tribunale senza giudici ufficiali, ma con milioni di spettatori pronti a decidere cosa sia giusto e cosa no. In Pickpocket, Robert Bresson costruisce lo stesso clima, ma in forma ridotta, quasi invisibile. Non c'è una guerra, non c'è una folla. C'è un uomo solo che si muove in una società che sente ostile, chiusa, regolata da norme che non riconosce come proprie. Michel, il protagonista, osserva il mondo come un sistema da violare, non per distruggerlo, ma per poter dimostrare di passarci attraverso. Argentina e Inghilterra funziona allo stesso modo, non come una sfida sportiva neutra, ma come un'occasione per forzare l'ordine simbolico delle cose. Il contesto pesa su ogni gesto. L'Argentina non è una squadra qualunque, è una squadra che gioca con una urgenza politica, emotiva, quasi fisica. E al centro di tutto c'è Maradona, capitano, genio, corpo caricato di destino. Maradona non entra in campo come un semplice calciatore, entra come un segno, come un'eccezione. È l'uomo a cui è stato implicitamente affidato il compito di fare ciò che una nazione non ha potuto fare con le armi. Vincere, o almeno colpire. Michel è costruito allo stesso modo. Non ha carisma, non ha eloquenza, ma è investito di una missione che sente solo lui. Ruba perché sente di doverlo fare, non spiega, non giustifica, agisce. E questa è una chiave fondamentale per capire anche Maradona. Prima ancora dei gol, prima ancora del mito, c'è un corpo che agisce dentro uno spazio ostile. Un corpo che sa di essere osservato e che proprio per questo non può permettersi di essere neutro. L'attesa che precede Argentina e Inghilterra è carica di tensione. Non c'è leggerezza, non c'è festa. Ogni contrasto sembra avere un peso che va oltre il gioco. L'Inghilterra rappresenta l'ordine costituito, la regola, la correttezza formale. L'Argentina, al contrario, appare come la parte che deve inventare qualcosa. Il calcio qui diventa una coreografia di possibilità. Maradona arretra, riceve palla, cerca spazio. Gli inglesi chiudono, raddoppiano, contengono. È un gioco di pressione e sottrazione, esattamente come le sequenze dei furti di Bresson. Mani che entrano ed escono, movimenti minimi, tempi calcolati. Il gesto decisivo non è mai violento, è rapido, quasi invisibile, ed è proprio per questo che è efficace. La partita nei primi minuti non offre grandi occasioni, è bloccata. Come Pickpocket che procede per accumulo di piccoli gesti, senza esplosioni emotive. Bresson non prepara mai lo spettatore a un colpo di scena evidente, lo abitua piuttosto a osservare. Il mondo è organizzato, sorvegliato, scandito da controlli e Michel non può affrontarlo frontalmente. Deve muoversi ai margini. Il Mondiale del 1986, in quella partita, chiede la stessa cosa, guardare i dettagli, capire dove può avvenire la deviazione. Maradona è costantemente circondato, come Michel nei luoghi pubblici, stazioni, ippodromi, autobus, spazi in cui il controllo è massimo e il margine d'azione minimo. Ma è proprio lì che il furto diventa possibile, nel momento in cui nessuno pensa che possa davvero accadere. Il genio di Maradona, come quello di Michel, non sta nella forza, ma nel tempo, nella capacità di scegliere l'istante. C'è un elemento decisivo che unisce queste due storie, l'assenza di moralismo. Né la partita né il film chiedono di giudicare, chiedono di assistere. In Pickpocket Bresson non spiega perché Michel ruba. Nel match del 1986, prima ancora del famoso gol, lo spettatore è già coinvolto emotivamente, non sul gioco, ma sul senso. Il calcio, come il cinema di Bresson, è un dispositivo di esposizione. Porta i corpi dentro uno spazio regolato e osservabile, ma allo stesso tempo crea le condizioni per la trasgressione. Ogni regola è anche un invito implicito a essere aggirata. Michel lo capisce, Maradona lo incarna. Il primo tempo della partita è quindi un tempo di preparazione. Non succede ancora nulla di irreversibile, ma tutto si sta caricando. È come il primo atto di Pickpocket. Michel impara, osserva, sbaglia, affina la tecnica. Anche Maradona studia, sente il campo, capisce quando può spingersi oltre senza essere fermato.
È un lavoro di sensibilità più che di forza. E intanto il pubblico guarda, come sempre. Nel film lo sguardo è quello invisibile della società, nella partita è quello esplicito di milioni di persone. Ma la funzione è la stessa, creare pressione, rendere ogni gesto significativo. Senza sguardo non c'è colpa, senza sguardo non c'è mito. Argentina-Inghilterra è una partita trattenuta. Pickpocket è ancora asciutto, quasi neutro. Ma entrambi stanno andando nella stessa direzione, verso un gesto che cambierà per sempre il racconto. E quando quel gesto arriverà, non sarà possibile separare il fatto dal significato, proprio come accade quando una mano entra in una tasca e ne esce con

di avvicinamento a un gesto che deve avvenire nel momento giusto e solo in quel momento. Robert Bresson costruisce il suo cinema come una disciplina del corpo. Il furto non è improvvisazione, è tecnica, allenamento, precisione. Michel impara a rubare come un calciatore impara a muoversi in uno spazio ostile. Studia i flussi, osserva i corpi, capisce dove si concentra l'attenzione e dove invece si crea una distrazione. È lo stesso tipo di intelligenza che Maradona mette in campo contro l'Inghilterra. Non forza mai la situazione, non cerca lo scontro diretto, aspetta e nell'attesa costruisce una mappa invisibile del campo. Nel film le mani sono tutte, mani che entrano nelle tasche, che si sfiorano, che si ritraggono all'ultimo istante. Bresson le filma come fossero i veri protagonisti, più del volto, più della psicologia. Nel match, allo stesso modo, il corpo di Maradona è un insieme di dettagli. Il piede sinistro, il baricentro basso, la protezione della palla, ma soprattutto c'è una parte del corpo che normalmente nel calcio dovrebbe restare marginale, la mano. Una presenza latente, proibita, come in pickpocket, dove la mano è sempre sul punto di fare qualcosa che non dovrebbe fare. Gli inglesi impostano un calcio ordinato. In pickpocket la società, la polizia, i controllori, la folla anonima non sono personaggi, sono funzioni, non hanno volto. Servono a delimitare il campo d'azione del ladro, così come i difensori inglesi delimitano lo spazio di Maradona. C'è un aspetto fondamentale che lega Michel e Maradona. Entrambi non cercano approvazione. Non giocano per piacere, non rubano per essere amati, agiscono per necessità interiore. Michel ruba perché sente che è l'unico modo per affermare la propria esistenza. Maradona gioca quella partita come se fosse l'unico luogo in cui può davvero incidere sulla realtà. Non è estetica, è urgenza. Bresson elimina quasi del tutto la spiegazione psicologica. Michel non confessa mai davvero perché ruba. Lo capiamo dai gesti, non dalle parole. Allo stesso modo, Maradona non spiega la partita con dichiarazioni o leadership verbale, la spiega col corpo. Ogni suo movimento è un atto di sfida al sistema difensivo inglese, così come ogni furto di Michel è una sfida al sistema sociale che lo circonda. Allo stadio Azteca di Città del Messico, nei primi 45 minuti non è ancora successo nulla, ma tutto si sta preparando e in pickpocket è il momento in cui Michel affina la tecnica. Si associa con altri ladri, impara a muoversi in gruppo senza perdere individualità. Maradona, invece, sta testando i limiti della sorveglianza dei difensori e il controllo arbitrale. C'è una sequenza celebre in pickpocket, ambientata in una stazione. Più ladri agiscono insieme, si passano il portafoglio come un pallone invisibile, confondono lo sguardo delle vittime. È una scena che sembra quasi una coreografia sportiva. Argentina e Inghilterra in certi momenti funziona allo stesso modo. Passaggi rapidi, triangolazioni, scambi brevi per disorientare una difesa rigida. Il furto e il dribbling condividono la stessa logica, creare un vuoto dove prima c'era un controllo. Ma c'è anche una differenza cruciale. In pickpocket Michel ruba senza pubblico, o meglio, ruba davanti a tutti, ma nessuno se ne accorge. Il furto è riuscito solo se resta invisibile. Nel calcio, invece, tutto avviene sotto gli occhi del mondo. E questa tensione rende Argentina e Inghilterra ancora più drammatica, perché ciò che sta per accadere non potrà restare nascosto, sarà visto, discusso, giudicato. Maradona, come Michel, sente che il tempo sta per scadere, sa che non può aspettare troppo. Ogni ladro, ogni genio, conosce questo momento, l'istante in cui l'azione deve essere compiuta, perché oltre sarebbe solo esitazione. Bresson costruisce pickpocket come un avvicinamento costante a quell'istante. Il calcio a questo punto si rivela per quello che è, un insieme, un sistema di regole che produce inevitabilmente la possibilità della trasgressione. Senza la regola del non usare le mani, la mano de Dios non esisterebbe. Senza la proprietà privata, il furto di Michel non avrebbe senso. Entrambi i mondi hanno bisogno della legge per rendere significativo il gesto che la infrange. E mentre il primo tempo si avvicina alla fine, la sensazione è chiara. Qualcosa deve accadere, non per caso, ma per necessità narrativa. In pickpocket sappiamo che Michel non può limitarsi a piccoli furti per sempre. Deve superare una soglia. Nella partita sappiamo che Maradona non può restare confinato nel gioco ordinario. Deve forzare la storia. Il film e la partita a questo punto sono perfettamente allineati. Entrambi hanno costruito un mondo chiuso, controllato, sorvegliato. Entrambi hanno messo al centro un corpo che non accetta quel controllo e entrambi stanno per mostrarci cosa succede quando la mano, letteralmente o simbolicamente, entra dove non dovrebbe. Il furto non è ancora avvenuto, ma è già inevitabile.

Il momento arriva all'inizio del secondo tempo, non dopo una lunga preparazione spettacolare, ma quasi all'improvviso. Come accade sempre nei furti riusciti, il gol della mano de Dios non è preceduto da un crescendo epico. Nasce da una situazione sporca, da un pallone vagante, da un rimpallo che sembra non promettere nulla. È proprio lì che il gesto diventa possibile. In pickpocket Bresson mostra che il furto avviene sempre quando l'attenzione è altrove. Non nel momento di massima tensione, ma in quello di apparente distrazione. Michel non ruba mai quando tutti guardano la sua mano, ruba quando lo sguardo scivola via. Maradona fa lo stesso, fa partire l'azione, passa la palla a Valdano che viene anticipato da un avversario, la palla si alza a campanile, il portiere inglese Shilton esce, l'arbitro osserva l'insieme, non il dettaglio, e il dettaglio, ovvero la mano, entra in azione. La mano de Dios è un furto perfetto proprio perché non sembra un furto. È rapida, naturale, quasi elegante. Il corpo di Maradona si alza come se stesse compiendo un gesto legittimo. Il movimento non è violento, non è plateale, è minimo. Come la mano di Michel che sfiora una tasca e si ritrae subito dopo. Bresson insiste sempre su questo punto. Il furto non deve essere visto come rottura, ma come continuità. Deve sembrare parte del flusso normale delle cose. Ed è esattamente quello che succede in campo. Per una frazione di secondo il gesto di Maradona non appare scandaloso, appare ambiguo. E l'ambiguità è il territorio perfetto del ladro. Se il gesto fosse stato chiaramente illecito, non avrebbe funzionato. Come in pickpocket, dove Michel fallisce solo quando esita, quando si espone troppo, quando rompe la naturalezza del movimento. Il gol viene convalidato. L'arbitro indica il centrocampo. In quel momento il furto è riuscito, non perché nessuno lo abbia visto, ma perché nessuno ha potuto fermarlo. In pickpocket il furto riuscito è sempre quello che passa attraverso la folla senza lasciare tracce. Qui invece la traccia resta, anzi diventa gigantesca, ma il meccanismo è lo stesso, la regola è stata violata dentro il suo stesso spazio. Il pubblico reagisce in modo ambiguo, c'è indignazione, c'è esultanza, c'è incredulità, ma nessuno spegne la partita, nessuno annulla la scena, il racconto va avanti e questo è fondamentale perché se pickpocket ci insegna che la società, pur condannando il furto, ha bisogno che il sistema continui a funzionare, allo stesso modo il calcio non può fermarsi a ogni violazione, deve assorbirla, trasformarla in storia. Maradona esulta, non confessa, non chiede scusa. Come Michel, che non restituisce ciò che ruba, Maradona non restituisce il gol, lo tiene e nel tenerlo lo trasforma da gesto illecito a fondamento del mito. Il furto qui non distrugge la legittimità del racconto, la sposta. In pickpocket, Michel ruba perché sente di essere al di sopra della morale comune, non per arroganza ma per isolamento. Si percepisce diverso, separato. Maradona in quel mondiale vive una condizione simile. È troppo più forte, troppo più centrale. Le regole del gioco sembrano insufficienti a contenerlo. La mano diventa allora un'estensione del corpo, come se il sistema avesse fallito nel gestirlo. La mano de Dios è scandalosa perché infrange una legge chiara, ma è anche irresistibile perché soddisfa un desiderio collettivo. L'Argentina vuole colpire l'Inghilterra, il pubblico vuole un momento decisivo, il calcio vuole una storia da ricordare. Come in pickpocket, dove il furto non è solo un atto individuale, ma il prodotto di una tensione sociale più ampia. Bresson non filma mai il furto come trionfo, lo filma come necessità e anche la mano de Dios vista oggi ha qualcosa di inevitabile. Come se quella partita non potesse andare in nessun altro modo, come se la regola dovesse essere violata per permettere alla storia di avanzare. Il calcio, come il cinema, ha bisogno di fratture per produrre senso. Dopo il gol, la partita cambia, l'Inghilterra protesta, l'Argentina si compatta, Maradona diventa ancora più centrale. Il furto non chiude il racconto, lo apre. In pickpocket ogni furto porta Michel sempre più vicino alla caduta, ma anche più vicino alla verità di sé. Allo stesso modo, la mano de Dios espone Maradona, lo rende vulnerabile. Ora è osservato diversamente, non più solo come genio, ma come trasgressore. Eppure proprio questa esposizione rende possibile ciò che accadrà a breve. Il ladro che ha usato troppo in pickpocket è costretto a spingersi ancora oltre, non può tornare indietro. Maradona, dopo il furto, non può accontentarsi, deve continuare, deve dimostrare che non è stato solo un trucco, che dietro la mano c'è il corpo, dietro l'illegalità il talento.
La mano di Dios è quindi un punto di non ritorno, come il furto centrale dei film di Bresson e il gesto che separa il prima dal dopo. Prima c'era il gioco, la preparazione, l'attesa. Dopo c'è il mito, la controversia, la memoria. Il gesto proibito non viene cancellato, resta inciso. Come ogni furto riuscito, continua a vivere anche dopo essere stato scoperto. Perché ciò che è stato rubato non è solo un gol, è il controllo del racconto. E ora resta solo una cosa da capire. Cosa succede quando, subito dopo il furto, arriva il capolavoro?

Dopo la mano de Dios, la partita non potrebbe essere più la stessa. E infatti non lo è. Perché nel calcio, come nel cinema di Bresson, il gesto che infrange la regola non chiude mai il racconto. Ogni furto riuscito spinge Michel più avanti, verso un punto in cui la tecnica non basta più. La trasgressione iniziale crea una fame nuova, una pressione interna. Ora bisogna dimostrare che non si è solo ladri, ma qualcosa di più. In quel pomeriggio assolato dell'Azteca, Maradona entra esattamente in questo spazio. È come se, dopo aver rubato, fosse costretto a esporsi, come se il gesto illegale avesse bisogno di un contrappeso. In pickpocket, quando questo accade, Michel, ormai sempre più abile, sente che il furto da solo non lo definisce più. La precisione tecnica diventa una gabbia. Allo stesso modo, la mano de Dios non basta a Maradona. Non può bastare. Quel gesto lo ha portato al centro assoluto dello sguardo, ma è uno sguardo ambiguo, sospettoso, diviso. E allora serve qualcos'altro. Nemmeno 5 minuti dopo quel gol segnato con destrezza, Maradona prende palla nella propria metà campo. È importante che l'azione parta da lì, lontano dalla porta, lontano dal luogo del furto. È come se il campo dovesse essere attraversato per intero, come se il corpo dovesse farsi carico di tutto lo spazio rimasto in sospeso. Esattamente come Bresson mostra spesso Michel muoversi in ambienti lunghi, corridoi, luoghi di passaggio, il furto non è mai solo l'atto finale, ma il percorso che lo rende possibile. L'azione che Maradona fa partire è il preludio al gol del secolo, un'esposizione totale, è l'opposto della mano de Dios. Se il furto era stato rapido, ambiguo, quasi invisibile, qui tutto è mostrato, dilatato, percepito. Il corpo di Maradona si offre allo sguardo senza protezione. Ogni tocco è chiaro, ogni dribbling è leggibile, ogni cambio di direzione è una dichiarazione. Non c'è trucco, non c'è sottrazione, c'è solo il tempo perfetto del gesto. Nel cinema di Bresson questo sarebbe il momento in cui il personaggio smette di nascondersi dietro la tecnica. Michel ruba con una precisione quasi sovrumana, ma quella precisione lo isola. Il contatto umano arriva solo quando il sistema crolla, quando la prigione interrompe il flusso dei furti. Nel calcio, il gol del secolo svolge una funzione simile, interrompe la discussione morale. Dopo quel gol non si parla più solo di furto, si parla di grandezza. Maradona ha saltato mezza Inghilterra, ha mostrato la sua classe, il suo tocco, la sua fantasia. Quando entra in area dribbla ancora e segna. La partita diventa definitivamente un racconto bifronte. Argentina e Inghilterra non è più ridotta a un solo gesto perché vive della tensione tra due estremi. L'illegalità della mano de Dios e la bellezza assoluta del gol del secolo. Come Pickpocket, che non è un film sul crimine, ma sulla solitudine di chi attraversa il crimine per arrivare a un contatto umano. Il pubblico davanti al gol del secolo cambia postura. Se prima giudicava, ora contempla. È lo stesso passaggio che Bresson chiede allo spettatore: smettere di valutare e iniziare a guardare. Il cinema, come il calcio in certi momenti, non chiede consenso morale ma attenzione, e l'attenzione, quando è totale, sospende il giudizio. Ma ogni gesto assoluto ha un prezzo, e in Pickpocket quel prezzo è la caduta. Michel viene arrestato, imprigionato, privato del movimento che lo definiva, e solo nel limite che può finalmente riconoscere un legame. Maradona invece non cade subito, vince la partita, vince il mondiale, diventa dio e ladro nello stesso racconto, ma la traiettoria è segnata, il corpo che ha forzato la regola prima o poi presenterà il conto. Qui il parallelismo non è biografico in senso stretto, ma simbolico. Pickpocket non racconta solo la storia di un ladro, ma di un uomo che cerca una forma di assoluzione che non sia giuridica. Maradona invece non cerca soluzione, ma il mondo gliela costruisce attorno, proprio perché il racconto ha bisogno di tenerle insieme entrambe, la colpa e il genio. Argentina e Inghilterra nel tempo è diventata una partita a montaggio. Viene sempre raccontata attraverso due immagini: la mano che colpisce il pallone e il corpo che attraversa il campo. Tutto il resto scompare. Come in Pickpocket, dove ricordiamo le mani che rubano e la scena finale in prigione, ma dimentichiamo quasi tutto ciò che sta in mezzo. La memoria non è cronaca, è selezione, e questa selezione non è mai innocente. Scegliamo di ricordare perché quelle immagini parlano di noi, parlano del nostro rapporto con la regola, con il limite, con l'idea di giustizia. Il calcio e il cinema, quando raggiungono questo livello, smettono di essere intrattenimento, diventano dispositivi morali senza morale. Non dicono cosa è giusto, mostrano cosa accade. Il gesto proibito, seguito dal gesto assoluto, produce qualcosa di raro, una storia che non può essere chiusa.
In Pickpocket il contatto finale tra Michelle e la moglie Jean attraverso le sbarre non risolve nulla, ma apre uno spazio di senso. In Argentina e Inghilterra la vittoria non risolve il problema della mano de Dios, ma lo rende inseparabile dal capolavoro successivo. Per questo quella partita non smette di essere discussa, per questo quel film non smette di essere guardato, non perché offrano risposte, ma perché tengono aperta una contraddizione. Ci dicono che il gesto umano, quando è spinto al limite, non può essere ridotto a una categoria sola. E forse è proprio qui che calcio e cinema si incontrano davvero, nel momento in cui accettano che la bellezza possa nascere da un errore e che un errore possa diventare leggenda. Argentina, Inghilterra e Pickpocket finiscono nello stesso punto, davanti a una mano che ruba, una mano che crea, una mano che cerca l'altro attraverso le sbarre o attraverso la folla. Non c'è una morale semplice, non c'è una sentenza definitiva. Maradona e Michelle non ci chiedono di assolverli, ci chiedono di guardarli, di accettare che il gesto che infrange la regola possa contenere nello stesso istante colpa e bellezza. Il calcio e il cinema, quando sono grandi, non insegnano come comportarsi, mostrano cosa accade quando un essere umano decide di attraversare il limite. Forse è per questo che continuiamo a tornare a quella partita e a quel film. Non per giustificare il furto, ma per capire perché a volte, proprio lì dove la regola viene violata, nasce qualcosa che non riusciamo più a dimenticare. Perché il mito non è ciò che è giusto, il mito è ciò che resta. La partita è finita. Il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 14 giugno, sarà attivo il divieto di circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Fusion
1: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: tu vedessi me.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.